Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 2:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 3:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50.

0: Sono le 3:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius.

0: Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Saluda a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente si

0: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulcincantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.

0: fatto.
1: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
2: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Lai alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
2: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Gli Janas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru del

0: Erano gli Janas degli Esordi in Su Carru de Nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi Microc.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Pessu dedra ballu bommi borri vasi ai torra dommo all'estru bommi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e commenza pariciai se arribendi moi e mi deppu sciacquai o per giù sa porta prova ridda immaginai sa domme prene genti ed ottus polinti roccai

0: all'omeostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi. Olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalare

0: parlarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: A Sesto arriva la 19ª edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it, mediteuropa@tiscali.it.
6: Se Dur

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Stando alle più recenti proiezioni, il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%, in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel.
5: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare.
6: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
5: Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia.
6: Il 10 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio prevista dall'ultimo decreto interministeriale e il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono. Quello che emerge è che comunque per avere degli aiuti mirati si dovrà aspettare fino a fine settembre. Gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione, ha detto da Cernobbio il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratinna.
5: Siamo allo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli. Per il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, mentre il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, era partito 19esimo. Sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Radiolina.
8: Radio Notizie.
9: Buongiorno e buon lunedì 7 settembre dalle le casini della redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Il titolo principale dell'Unione Sarda, il 41 bis, nuovi arrivi, l'ira dei sindaci, cresce la preoccupazione nei territori dopo il blitz del fine settimana, il coro dei primi cittadini preoccupati per il rischio di infiltrazioni criminali legate alla presenza dei detenuti al 41 bis. Ieri gli ultimi arrivi, la Sardegna viene considerata una colonia, denuncia Massimo Zedda. Prendono posizione anche i sindacati della polizia penitenziaria, situazione ormai insostenibile. E poi la follia nel carcere di Bancali, a Sassari, tre agenti feriti in pochi minuti, non ci servono medaglie, vogliamo rinforzi, due episodi distinti quasi contemporanei nelle sezioni 6, alta sicurezza 2 e il SAP torna a denunciare la carenza di organico. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Cagliari sul tragico incidente di venerdì sul lungomare del poeta che è stata la vita al 18enne Gabriele Galici di Cagliari, all'amico Filippo Corungio, originario di Monserrate. I primi accertamenti hanno escluso che ci siano altre auto coinvolte, ma la sostituta procuratrice Nicoletta Maria ha ugualmente deciso di aprire un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio stradale, così da poter far luce sulla dinamica di quanto accaduto. Oggi alle 15 intanto si terranno i funerali dei due giovani nella Basilica di Bonaria. Altra vittima in Sardegna a causa della febbre del Nilo, è la quinta, la terza dell'estate nell'Oristanese. Si tratta di un 75enne di Oristano, Marino Lodo, arrivato circa un mese fa al San Martino con febbre alta e con i sintomi riconducibili al virus. Nell'ultima settimana un miglioramento, ma tra venerdì e sabato il peggioramento nella tarda serata di sabato, la morte. Tragedia sfiorata ieri a Uri, dove un uomo di circa 60 anni alla guida di un SUV, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo andando a travolgere dei tavolini di un bar, colpite due persone, di cui una in sedia a rotelle. Il conducente e due persone travolte sono state trasportate in codice rosso in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Domenica infernale sul fronte traffico per tante persone che sono concesse una giornata al mare nelle coste sud orientali dell'isola. Nella strada del ritorno intorno alle 18 lunghe file di macchine sia nella litoranea per Villa Simius da Terramala fino a Marina Residence, complici i cantieri di Terna, ma anche sulla nuova statale 125 e sulla nuova statale 554. Alcuni appuntamenti per oggi, per questa mattina alle 9 a Isile, al centro sociale Don Salvatore San, l'apertura dell'ISSAI, l'International Summer School di Anthropology e Ethnography, realizzata dall'ISRE, a Palau. Alle 9.30 invece al Polo Culturale

buon inizio di settimana e iniziamo invece questa mattinata insieme come di consueto dando uno sguardo ai titoli e agli articoli più importanti pubblicati quest'oggi sui quotidiani, in particolare dall'Unione Sarda in edicola oggi. L'apertura è dedicata al problema, al caso dei 41 bis, i nuovi arrivi, l'ira dei sindaci, boss mafiosi, completato il trasferimento a UTA, ZEDA e una nuova servitù, l'allarme, proteste dai territori mentre i sindacati di polizia denunciano siamo al collasso. Due le pagine dedicate, prosegue insomma quindi la scia di questi dei commenti anche delle inchieste su questo caso, due appunto le pagine interne dedicate dall'Unione Sarda, una a firma di Marco Noce: per gestire i nuovi arrivi in carcere servono almeno altri 100 agenti, sicurezza in campo i sindacati di polizia, e c'è anche l'emergenza migranti, la richiesta organici da rafforzare, il nodo dei familiari dei capi mafia. Inoltre, proprio a proposito di migranti, l'ondata di sbarchi continua a Sant'Antioco con l'epicentro, i casi del Sulcis, ieri intercettati altri tre barchini, uno fermato dai diportisti, mentre Massimiliano Reis entra nel dettaglio di quello che viene definita appunto l'allarme, a UTA atterrano altri 20 boss, i sindaci e una nuova servitù, ZEDA, Cagliari, il sindaco di Cagliari, rafforzare i controlli, il sindaco di Capoterra, siamo terra di conquista, continuano i trasferimenti di detenuti in regime di 41 bis nei penitenziari sardi. E poi anche il punto fatto da Antonio Nicaso, uno dei massimi esperti delle mafie, il rischio di infiltrazioni criminali, maggiori verifiche nei territori, attenzioni ai flussi di denaro. Questi titoli dei quattro pezzi a corredo dell'apertura dell'Unione Sarda, ricordiamolo, 41 bis, nuovi arrivi, l'ira dei sindaci. Poi nel taglio abbiamo il richiamo invece sull'eolico, bocche di Bonifacio no all'offshore, il patto tra Sardegna e Corsica, le isole sì alleano contro la speculazione energetica. Alessandra Carta fa il punto nella pagina interna, pagina 5 dell'Unione Sarda, Sardegna e Corsica, appunto un patto contro l'offshore, il mare delle due isole minacciato da 434 turbine, pili uno sfregio al Mediterraneo. Questo il richiamo e l'approfondimento sul il tema dell'eolico. Per la cronaca invece, con l'auto tra i tavolini tre feriti, Auri fuoristrada senza controllo si schianta davanti a un bar. Ovviamente sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda il richiamo, ma ne parleremo più approfonditamente sia nella parte della rassegna stampa dedicata allo sport che poi con il collega Lele Casini, il richiamo alla sfida di oggi all'Unipol Domus alle 18.30 tra Cagliari e Lecce. Poi la cronaca ancora con morti al poeta, l'inchiesta oggi, funerali a Bonaria, e dalla prima pagina firma di Francesco Pinna, poi quella che è considerata la vetrina di Cagliari, incidente al poeta, aperta un'inchiesta, oggi alle 15 nella Basilica di Bonaria, funerali di Filippo Corongiu.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi e esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
12: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
13: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati nuovamente in diretta, Caffè Corretto di lunedì 7 settembre, sono le 8:20 minuti, proseguiamo con la rassegna stampa, con i quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera, ovviamente l'apertura di quasi tutti i quotidiani dedicate alle elezioni in Sassonia e in Germania con la vittoria, come titolo il Corriere della Sera, l'ultradestra vince e fa paura in Sassonia, l'AfD vola oltre il 44%, Zygmunt è storia, crollo CDU, Merz sotto accusa, affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza, Salvini e Vannacci esultano, per Tajani pessima notizia, chiaramente all'interno del Corriere della Sera diverse pagine dedicate a questa

questo voto in Germania. L'AfD oltre le previsioni, adesso l'estrema destra può arrivare al governo in Sassonia a oltre il 44%, affluenza record dentro i rossobruni saranno decisivi. Le prime reazioni, Merz riunisce vertici della CDU sotto shock e qualcuno già chiede il cancelliere. È finito. La ricostruzione anche di quella che è la storia dell'AfD, con dai prof anti-euro alle marce contro i migranti, la scalata in 13 anni. Le reazioni chiaramente anche in Italia. Salvini festeggia vittoria clamorosa per Tajani, una pessima notizia. La maggioranza divisa sull'AfD, Fratelli d'Italia, si chiede un cambio di passo. Vannacci, nessun dorma. Dalla Polonia alla Francia, l'Internazionale di destra si prepara all'anno del voto, quindi con tutte le reazioni, chiaramente sempre dal Corriere anche le vicende dei conflitti, l'incontro con Witroff e Kushner, gli inviati USA a Kiev, Zelensky, ma sarà ancora un inverno di guerra. E poi tra Ucraina e Iran la partita doppia giocata da Putin per blindare Trump. C'è chiaramente anche lo sport in prima pagina con la vittoria leggendaria di Kimi Antonelli a Monza, il ragazzino diventa leggenda, e anche sul volley con l'Italia che ha perso la finale degli europei contro la Turchia, ma un'Italia sempre bellissima. La Repubblica invece in primo piano e in apertura appunto il buio sopra Berlino, questo è il titolo scelto dalla Repubblica. L'ultradestra di AfD stravince in Sassonia con il 44%, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche, il leader Sigmund, abbiamo fatto la storia, ora il governo, appunto Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata su questa vittoria appunto dell'ultradestra. Chiaramente anche la Repubblica dà spazio in prima pagina con una bella foto al mito Antonelli, dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza nella Formula 1, richiami poi anche alla mediazione sui conflitti in Ucraina, gli inviati USA a Kiev, bisogna mediare, Mosca contro Merz. Il giornale, il titolo, il voto in Germania, vento di eurodestra, boom del AfD in Sassonia, 44% delle preferenze, appunto il crollo della CDU, titoli e richiami molto molto simili. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. Libero, oltre a dare il richiamo alla destra valanga alle elezioni tedesche, anche un sondaggio del forum di Cernobbio fa pezzi i partiti del campo largo, la sinistra no grazie, chiaramente un taglio in prima pagina molto molto più politico. La verità, AfD fa nera all'Europa, Sassonia affluenza record, destra al 40%.

dopo e Maldini, dietro Mendy unica punta, anche perché davvero gli attaccanti a disposizione di Pisacane sono pochissimi, soltanto praticamente come prima punta Mendy. Pisacane sarà un Lecce accorto, gara con più fasi, in Salento chiuse la carriera da giocatore, questo anche il passato di Pisacane. Poi il tutto sulla Serie A, sulle gare di ieri, con la Juve raggiunta, che ha riagguantato il Milan proprio nel finale, e le altre partite disputate ieri. E poi la storia, ecco, a firma di Lorenzo Piras, Ruben, il figlio di Nenè, si sposa 10 anni dopo la morte del padre, a 50 anni, e fa il musicista. Questo giorno fantastico è per lui, le nozze in Piemonte, dove De Carvaio risiede, tifo Cagliari, da quella volta che Platini mi negò l'autografo. Questo il servizio da leggere sull'Unione Sarda in edicola oggi, così come anche la decisione della FIGC. Mereu dirigerà le rappresentative sarde. Ho sempre lavorato con i giovani perché mi sono dimesso dal Cagliari, ero stanco. Queste le parole di Bernardo Mereu, l'ex responsabile del settore giovanile rossoblu, ha accettato l'incarico della FIGC regionale. E poi tutti i risultati delle gare di ieri, dalla Serie C, con la Torres che sparisce davanti al Grosseto, sconfitta 2-0, e poi anche la Serie D, ovviamente, con in campionato il derby del Monastir 2-1 in casa della Cosi, il Budoni stecca la prima, e poi ancora tutte le altre gare di Coppa Italia, sia di eccellenza che di promozione, con tutti i risultati, i tabellini e le foto di queste gare. Chiaramente tantissimo spazio anche per gli altri sport, con la festa, che parliamo di volley femminile, la festa è turca, azzurra e d'argento. Orro e compagni si arrendono al tie break dopo una prova coraggiosa a Istanbul. Questo per quanto riguarda la pallavolo. Poi il

0: terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
3: Caffè Corretto.
4: Ancora insieme, Caffè Corretto, le 8:35 minuti di questo lunedì 7 settembre. Tra poco il nostro ospite in studio, con noi ci sarà Marco Meloni, presidente dell'ERSU di Cagliari, per parlare del problema alloggi per gli studenti universitari a Cagliari, ma anche per raccontare tutto quello che l'ERSU fa, soprattutto con le borse di studio, per permettere insomma a tutti gli studenti universitari davvero di poter seguire il percorso universitario e raccontare insomma uno spaccato che riguarda davvero decine e decine di migliaia di ragazzi di tutta l'isola che vengono appunto a studiare qui a Cagliari, all'Università di Cagliari. Lo faremo subito dopo la musica. Ora ci sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Erano Fabri Fibre, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8:38 minuti di lunedì 7 settembre. E mi ha raggiunto in studio Marco Meloni, presidente dell'ERSU Cagliari. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Insomma, abbiamo diversi temi sulla scrivania da affrontare, perché insomma l'Università di Cagliari ha davvero tantissimi ragazzi, studenti che vengono appunto anche a Cagliari, che non abitano a Cagliari, quindi devono insomma affrontare di

0: diverse difficoltà da sempre e quindi insomma l'ERSU in particolare cerca di dare accoglienza in tutti i modi a questa a questi davvero tantissimi a questi numero esorbitante di studenti. I temi sono tanti, iniziamo da quello che chiaramente riguarda molti ed è quello che insomma quando uno chiaramente arriva da fuori deve poter dormire da qualche parte, quindi il problema alloggi. Chiaramente non è un argomento che dovete affrontare, che l'ERSU deve affrontare da solo, anzi e c'è effettivamente una carenza di posti letto perché non si trovano, se si trovano sono davvero a prezzi esorbitanti.
1: Guarda, assolutamente, io penso che quando si amministra il bene pubblico occorre non nascondere le criticità. L'Università degli Studi di Cagliari e gli istituti che fanno parte del nostro target ci presentano un quadro di 4.500 fuorisede che presentano domanda all'ente regionale al diritto allo studio. In totale dovrebbero essere circa la metà degli studenti, quindi circa 13.000, ma sappiamo che 4.500 sono privi di mezzi e meritevoli secondo quelli che sono i nostri standard. Di loro 1.432 ci hanno presentato domanda per le nostre residenze e abbiamo 480 posti a disposizione. Sono circa 80 in più dell'anno scorso, ma chiaramente non bastano per soddisfare la domanda e per, in particolare per la situazione di Cagliari col caro affitti, difenderli e permetterli appunto di poter studiare. Quello che stiamo facendo è sicuramente crescere con le nostre residenze che stiamo ristrutturando. Abbiamo 28,5 milioni di euro per rimettere in piedi tutte le residenze. Adesso dopo 10 anni apriamo via Montesanto con 74 posti letto, speriamo piano piano di poter aprire la totalità di via Biasi, di via Businco, di via Trentino, e abbiamo i soldi per la costruzione dell'82 del campus di via della Playa e per riaprire via Roma dopo il 2012. Però chiaramente questo necessita i tempi, i lavori pubblici necessitano tempi, quindi abbiamo chiesto alla regione, abbiamo ottenuto in manovra 12 milioni di euro sulla triennalità per andare nel mercato degli affitti, nel mercato dei privati, affittare case per gli studenti e dargliele. Chiaramente insomma c'è da organizzare, il pubblico ha delle tempistiche burocratiche di gare d'appalto che ovviamente vanno rispettate, ma speriamo di iniziare con una sperimentazione già nel corso di quest'anno accademico e entrare a regime nell'anno accademico prossimo.
0: Ecco, i numeri che hai elencato sono, fanno capire bene qual è la situazione, ma sono in aumento, nel senso, oppure diciamo che la situazione di richieste di alloggi da parte degli studenti è abbastanza lineare nel tempo?
1: Guarda,
0: stanno crescendo.
1: L'Università di Cagliari sta facendo un grande lavoro per tenere il numero di studenti, perché chiaramente col calo di natalità è un tema complesso. Le proiezioni ci dicono che ci sarà una contrazione dell'università, a meno che l'università non diventi attrattiva per persone, innanzitutto per i sardi, perché abbiamo un tasso di abbandono enorme o di persone che vanno fuori, ma anche per l'esterno. Quindi le domande sono in aumento lieve fondamentalmente, ma in realtà raccontano solo un pezzo della storia. Molte persone non fanno domanda perché già sanno che non avranno le residenze e quindi quello che fanno è direttamente affacciarsi al mercato. Se 10 anni fa affacciarsi al mercato presupponeva un investimento, sì, sicuramente importante, ma ragionevole, affrontabile, oggi chiaramente con i prezzi degli affitti e competendo con i B&B a Cagliari diventa tutto diverso. Per questo che siamo più importanti probabilmente di quello che eravamo 20 anni fa.
0: E sicuramente dovete affrontare davvero tante problematiche, non solo quella appunto degli alloggi che abbiamo affrontato adesso, ma anche quella del fatto che ci sono dei ragazzi che hanno difficoltà anche nel pagare le rette, l'iscrizione, e su questo è stato fatto molto. Ne parleremo dopo il brano musicale e anche il meteo. Ora c'è Blondie con Maria.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su yed.it.
3: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sulla Sardegna. Questo vuol dire assoluta stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi. Solo in mattinata avremo qualche nuvola in più sul versante orientale, ma comunque con assenza di fenomeni e si tratterà comunque di nuvolosità in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. A regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
10: Ben trovati, Caffè Corretto di lunedì 7 settembre, sono le 8 e 50 minuti qui in studio con me, con Matteo Vercelli.

0: di studenti o comunque chi ha la possibilità di seguire i corsi universitari, ma anche di mettere in condizioni chi non ha la disponibilità economica per affrontare un percorso universitario. Su questo c'è ancora tanto da fare, perché chiaramente aprire le porte e dare la stessa possibilità a tutti è, presumo che sia una questione molto democratica, ecco.
1: Fondamentale nella misura in cui vogliamo delle società con persone formate, e quindi è sicuramente un diritto individuale, ma è anche un diritto collettivo il fatto che le persone possano studiare, e lo Stato le supporti in questo. Fra l'altro, ricordo, la borsa di studio è un contributo economico, ma prevede dei pasti, prevede l'esenzione delle tasse. Fra l'altro, stiamo lavorando anche per delle borse aggiuntive. Il Consiglio regionale ci ha dato dei fondi anche per le borse aggiuntive, per coprire fasce della popolazione sempre più ampia, anche per aiutare la classe media, no? Non solamente le classi basse, ma anche le classi medie, proprio perché è un investimento collettivo e non solo sulle singole persone. Ecco, studiare non è solo una questione individuale, ma è una questione per tutti.
0: Anche perché classi medie, che chiaramente col caro, il caro vita di per tutti, rischiano di diventare le nuove classi, insomma, che con difficoltà economiche, non soltanto ovviamente borse di studio, ma anche la mensa, o meglio le mense universitarie, che sono un altro importante servizio che viene offerto e garantito dall'ERSU, con numeri anche qui importanti.
1: Sì, guarda, quest'anno arriveremo intorno ai 720-730 mila pasti. È una crescita esponenziale, sicuramente vuol dire che stiamo facendo bene il lavoro, vuol dire che i ragazzi si trovano bene, ma racconta anche quanto impatta il caro vita, quanto è importante la mensa, perché prima era un po' una scelta, sai, magari oggi non voglio cucinare, oppure mi faccio aiutare un pochino. Oggi per molti ragazzi e ragazze diventa fondamentale, cioè devo andare in mensa, perché esternamente lo stesso pasto mi costa 5 volte tanto, o anche se entrare in un supermercato comunque molti ragazzi non pagano nulla, altri pagano varie fasce sino ad arrivare a 5,12 euro. Questo è il massimo che chiediamo alle studentesse e agli studenti. Chiaramente con 5,12 euro oggi a Cagliari dove mangi? È la fascia massima.
0: Rischi
1: .
0: Di non fare neanche colazione tra un po'. Continuiamo a parlare con Marco Belloni, presidente dell'ERSU, anche di università e anche di rapporti con l'estero, insomma la possibilità di dare anche agli studenti nostri la possibilità di affrontare percorsi universitari all'estero, che sono sempre esperienze formative importantissime. Ora c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: Segnale però nella consultazione caratterizzata dall'affluenza record attorno al 78% è chiarissimo.
1: I colloqui sono stati produttivi ma la guerra tra Ucraina e Russia continua. Il presidente Zelensky archivia l'incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente americano Donald Trump, che in 48 ore completano la missione diplomatica.

0: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Come edizione del GR in Radiolina, ancora buongiorno dalle Le Casine al microfono. In apertura il 41 bis, andiamo su unionesarda.it, l'apertura dedicata appunto all'allarme avuto a terra, hanno altri 20 boss mafiosi, sindaci in rivolta, una nuova servitù, continuano i trasferimenti di detenuti in regime di 41 bis nei penitenziari sardi. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Cagliari sul tragico incidente del scorso weekend sul lungomare del Poetto, costato la vita al 18enne Gabriele Galici di Cagliari e all'amico Filippo Corungiu di Monserrato. I primi accertamenti hanno escluso che ci siano altre auto coinvolte, ma la sostituta procuratrice Nicoletta Mari ha ugualmente deciso di aprire un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio stradale, così da poter far luce sulla dinamica di quanto accaduto. Oggi alle 15 intanto si terranno i funerali dei due giovani nella Basilica di Bonaria. Altra vittima in Sardegna a causa della febbre del Nilo è la quinta, la terza dell'estate nell'Oristanese. Si tratta di un 75enne di Oristano, Marino Loddo, arrivato circa un mese fa al San Martino con febbre alta e i sintomi riconducibili al virus. Nell'ultima settimana un miglioramento, ma tra venerdì e sabato il peggioramento, nella tarda serata di sabato la morte. Tragedia assiorata ieri a Uri, dove un uomo di circa 60 anni alla guida di un SUV, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo andando a travolgere dei tavolini di un bar, colpite due persone, di cui una sedia a rotelle, il conducente e le due persone travolte sono state trasportate in codice rosso in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Il caro carburanti, dati pubblicati poco fa dal Ministero per quanto riguarda la Sardegna, il prezzo medio del gasolio è stato fissato in 2,177 euro al litro, la benzina 2,066 euro al litro, stabile GPL a 0,860. Questa mattina alle 9.30 a Palau, al Polo Culturale Montigia, al via il 22esimo Festival Isole che parlano ai bambini, alle 19.30 lo spettacolo Il Segreto dell'Isola Montagna di e con Davide Serra. Vediamo col calcio il Cagliari, oggi è il giorno di Cagliari Lecce, posticipo della terza giornata di Serie A, la Domus. Una sfida a salvezza importante per le due squadre, appaiate in classifica a 3 punti. Il Cagliari deve riscattare l'eliminazione in Coppa Italia, Pisa che va verso la formazione proposta nelle prime due partite. Chiudiamo con Serie C, Serie D, sconfitta esterna per la Torres, 2-0 a Grosseto, e Sassaresima in partita hanno subito una rete per tempo, capo meritato per il tecnico greco. In Serie D, prima giornata di campionato per le sarde del girone G, vittoria esterna del Molassir nel derby in casa della Cosso, sconfitta per il Budoni in casa della Sarnese, sabato la vittoria dell'Ossese 3-0 contro il Latte Dolce. È tutto, fra poco torna su Radiolina Caffè Corretto con Matteo Vercelli, le news invece tornano fra un'ora.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
6: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 7 al 12 settembre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto. E lo spezzatino di bovino, di origine sarda, a 1,19 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione.

0: Sassuolo non è che sia andato in una squadra top.
1: È una buonissima squadra che sta anche quest'anno confermando quello che è in linea con anche la scorsa stagione, però non mi sembra una squadra che ambisce chissà che cosa, poi magari anche in questo caso verremo smentiti.
0: Esatto. Detto di Mendy, praticamente unico riferimento offensivo disponibile proprio come prima punta, per il resto si va verso la conferma insomma, di tutto il resto del...
1: Vista anche l'assenza di Mina, quindi non c'è neanche da valutare se riproporre Mina dal primo minuto, quindi De Jola nel reparto arretrato, a meno che non si voglia tentare De Jola di nuovo a centrocampo con dare fiducia a Kofler. Io credo che però si andrà sulla formazione
0: anche
1: proposta
0: ormai,
1: anche oggi da Luna.
0: Anche perché ormai sembra che insomma, lo schema comunque della difesa 4 per ora non
1: 4 che
0: cambiato.
1: Diventa 5 in base alle situazioni, o comunque in generale è una squadra che ormai ha questo assetto qua. Magari cambieranno certi interpreti, ma mi sa che questo è un po' per adesso, per questo periodo è questa, anche ripeto alla luce della rosa che ha a disposizione Pisacane.
0: Beh, nonostante insomma la presenza comunque di diversi giocatori offensivi o più insomma con una propensione più offensiva, laterali insomma ce ne sono diversi, alla fine però guardando ecco questo ipotetico 11 iniziale di esterni offensivi, nonostante ce ne siano a disposizione per ora
1: no, si rinuncia perché a dopo è molto importante, perché poi nella ripresa a dopo viene rispostato al centro e verrà inserito Felicio, Fadera o chi per loro, e quindi vedremo magari un Cagliari un po' più offensivo, a meno che non ci stupisca tutti Fabio Pisacane proponga un 4-2-3-1 un po' più offensivo rispetto al passato, e quindi magari rinunciando a un centrocampista e dando fiducia al Fadera, al Felici della situazione, che potrebbero essere proposti al primo minuto.
0: Vedremo. Ricordaci Lele velocemente.
1: 18, Roberto Carta sarà in diretta dalle 18, anche io chiaramente dallo stadio, dalla Domus, e poi dalle 18.30 Cagliari Lecce, ci mancava il lunedì alle 18.30,
0: esatto.
1: Ma visti anticipi e posticipi delle prossime giornate capita anche peggio,
0: capita anche peggio. E poi il post partita sempre con Roberto Carta, microfoni aperti ai tifosi. Grazie a Lele Casini.
2: Salita del volo con destino alla

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Enza, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 9:21 minuti, lunedì 7 settembre, Caffè Corretto. Siamo in questo rush finale in nostra compagnia, in compagnia di Matteo Vercelli, di Giuseppe Valdés in regia. Tra poco ci raggiungerà in studio il collega di unionesarda.it Andrea De Idda per parlare di tutte le news, quelle già online e quelle che sono in arrivo, con tutti gli approfondimenti sulle varie tematiche e argomenti che riguardano la Sardegna e non solo. Ne parleremo subito dopo la musica. Ora c'è De Bausa Magnetic.

0: Ancora in diretta, Caffè Corretto, le 9.25 minuti, lunedì 7 settembre. Mi ha raggiunto in studio il collega Andrea Deida di Unionesarda.it. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Vai pure, raccontaci quello che possiamo leggere già su Unionesarda.it e quello che è già è anche in cottura.
1: Allora, parliamo di una notizia che abbiamo appena pubblicato proprio in questi minuti. Fra tre giorni scade lo sconto deciso dal governo sui carburanti e la Sardegna ancora una volta ha i prezzi sopra la media nazionale. Questa è una rilevazione che abbiamo preso dal bollettino del Ministero delle Imprese. Fare il pieno di diesel alla pompa di benzina oggi in Sardegna costa 2,17 euro contro una media nazionale di 2,16 euro. Quindi occorrerà capire cosa succederà dopo la fine del taglio delle accise ed è una cosa che preoccupa soprattutto le associazioni dei consumatori che temono nuovi rincari che poi si ripercuteranno su tutte le merci. Parliamo e continuiamo a parlare poi di sicurezza perché ieri l'operazione Iride voluta dal governo è terminata. In Sardegna sono arrivati circa 100 capi mafia che sono stati spostati nel carcere di Utah, che è stato una delle carceri individuate dal governo come sede di detenzione per i detenuti al 41 bis. Ricordiamo che il 41 bis è il carcere cosiddetto duro che è stato voluto proprio per isolare e cercare di non dare contatti ai boss mafiosi. Ovviamente i sindaci ora sono in rivolta, così come le forze di polizia che in questi giorni si trovano ad affrontare diverse emergenze su più fronti. Ricordiamo che ad esempio a Monastir il centro di accoglienza straordinaria è hotspot, ha un problema di sovraffollamento e allo stesso tempo un problema di un organico di forze di polizia ridotto. E c'è poi il tema degli sbarchi di migranti che continuano ad arrivare direttamente sulle spiagge. La settimana scorsa un barchino è arrivato ad esempio anche a Cagliari al molo di Susicu, e le forze dell'ordine si trovano a dover fronteggiare queste emergenze.
0: Altre tematiche, poi chiaramente c'è le riprese insomma dell'inchiesta sul tragico incidente di Quartu al Poetto. Insomma, anche questo è un argomento che immagino abbia scosso anche la comunità social, chiaramente come tutte le comunità.
1: Assolutamente. La Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per sincerarsi che non ci fossero terzi coinvolti nell'incidente che ha portato alla morte di Gabriele Galici e Filippo Corongiu

0: parlando di giovanissimi, parliamo di scuola, perché in Italia stanno suonando le prime campanelle. Oggi si inizia a Bolzano, la Sardegna sarà tra le ultime a riaprire le scuole il 16 settembre e gli studenti e le studentesse sardi saranno di nuovo tra i banchi.
1: Grazie ad Andrea Deida di Unionesarda.it, grazie a voi per averci seguito in questo Caffè Corretto. Ovviamente su tutte le informazioni e le notizie sono soltanto su Radiolina ma anche su Videolina e domani su Unione Sarda, sull'Unione Sarda in edicola. Io ringrazio Giuseppe Valdés in regia e voi per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. I
5: want it to be free. Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Glovo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dilaga in Germania. Il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative für Deutschland, che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Abbiamo fatto la storia, dice il candidato Ulrich Siegmund, commentando il risultato.
5: È di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di tre piani a Kfar Rehman, nel sud del Libano. Tre morti, ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Nel dettaglio, precisa l'Agenzia Nazionale Libanese, 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi.
4: Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che, dopo i colloqui di sabato a Mosca, non registra sostanziali passi avanti, nonostante l'ottimismo del mediatore, convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace.
5: La cronaca italiana passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un 20enne originario della Guinea, è stato arrestato alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava, dalla polizia ferroviaria.
4: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
5: Siamo allo sport. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli, che si prende la revincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Egonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie-break.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR di Radiolina, ancora buongiorno dalla redazione. Il caro carburante in apertura, sempre abbondantemente sopra i 2 euro al litro, il prezzo medio dei carburanti nell'isola, superiore anche alla media nazionale. Dai dati di questa mattina diffusi dal Ministero, il diesel in Sardegna in modalità self è a 2,177 euro al litro, la benzina a 2,066 euro al litro, mentre è stabile il prezzo medio del GPL servito a 0,860. A Utah atterrano altri 20 boss mafiosi, sindaci in rivolta, una nuova servitù, continuano i trasferimenti di detenuti in regime di 41 bis nei penitenziari sardi. La presidente dell'antimafia, l'obiettivo è creare carceri solo per il 41 bis. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Cagliari sul tragico incidente sul lungomare del Poeto che è costato la vita ai giovani Gabriele Galici di Cagliari e Filippo Corungi di Monserrato. I primi accertamenti hanno escluso che ci siano state altre auto coinvolte. La sostituta procuratrice Nicoletta Mari ha ugualmente deciso di aprire un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio stradale, così da far luce sulla dinamica di quanto accaduto. Oggi alle 15 intanto si terranno i funerali dei due giovani nella Basilica di Bonaria. Altra vittima in Sardegna a causa del febbre del Nilo è la quinta, la terza dell'estate nelle oristanesi. Si tratta di un 75enne di Oristano, Marino Lodo, arrivato circa un mese fa al San Martino con febbre alta e i sintomi riconducibili all'infezione. Nell'ultima settimana un miglioramento, ma tra venerdì e sabato il peggioramento. Due appuntamenti per oggi a Cabras, nella biblioteca comunale, alle 19 l'incontro con Matteo Porro, autore del libro Andy Rivieni, appunti veloci di un sardo in viaggio. A Cagliari, in Viale Calamosca, alle 20 la presentazione del libro di Maurizio Onnis, il candidato al Festival Letterario Solidale di San Bartolomeo. E poi il Cagliari, oggi è il giorno di Cagliari Lecce, posticipo della terza giornata di Serie A, la Domus, una sfida a salvezza importante per le due squadre appaiate in classifica a 3 punti. Pisacane va verso la formazione proposta nelle prime 2 partite, alla diretta anche su Radiolina a partire dalle 18. I risultati delle altre sarde nei campionati inferiori: in Serie C la Torres ha perso 2-0 a Grosseto, seconda sconfitta in trasferta consecutiva. Sassaresima in partita, capo meritato per il tecnico greco. In Serie D invece il derby si è aggiudicato il Monastir, che ha vinto in casa della Cos, sconfitta per il Bodoni in casa della Sarnese. Poi sabato c'era stata la vittoria dell'Ossese per 3-0 contro il Latte Dolce nell'altro derby della prima giornata. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'ascolto Radiolina.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
12: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttincampo.it.
17: PAN, sardi come voi.
18: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
19: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Scialla, scialla!
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
23: Bentrovati su Radiolina, parliamo quest'oggi della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, responsabile della scuola Sapiens. Ciao Valerio, ben ritrovato su Radiolina.
24: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
23: Allora, intanto ricordiamo di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
24: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
23: Ok, raccontiamo anche come si studia nella scuola Sapiens.
24: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
23: Ok, quindi diciamo che è rivolta un po' a tutti a 360 gradi. Raccontiamo chi sono solitamente i vostri studenti.
24: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo comunque in età adulta, anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
23: Ecco, parliamo, Valerio, dei costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici con la scuola Sapiens.
24: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 15 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici, lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro. E quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
23: Ok, ricordiamo quindi fino al 15 settembre.
24: Assolutamente sì.
23: Ok, ma è vero che offrite anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens?
24: Esattamente sì, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora può recuperare ancora 4 anni scolastici, 2 anni subito a settembre del 2026 all'interno di una sessione straordinaria ed è una grande opportunità e altri 2 anni a luglio del 2027.
23: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare la scuola Sapiens.
24: Allora, per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
23: Perfetto, e noi ringraziamo Valerio, responsabile della scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie Valerio, alla prossima.
24: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina dalla nostra scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Storia.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanieda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: A Sesto arriva la 19ª edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
7: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
11: Senza convenienza.
12: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sulla Sardegna. Questo vuol dire assoluta stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi. Solo in mattinata avremo qualche nuvola in più sul versante orientale, ma comunque con assenza di fenomeni e si tratterà comunque di nuvolosità in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e Risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettrotensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Alternative Fuhr de Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un'affluenza record per il piccolo land dell'est, mentre la CDU affonda e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. L'astro nascente di AfD ha scioccato il paese con promesse radicali, conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: non so ancora se sarò ministro o presidente, ma abbiamo già scritto la storia.
5: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Emman, e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area.
6: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
5: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di questa sera alle 21 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
6: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85 mila bambini e ragazzi, dei quali 22 mila 80 nelle scuole in lingua italiana e 64 mila 759 in quelle di lingua tedesca.
5: Il calcio. La decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione con 3 sconfitte in altrettante partite di campionato. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione, nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia ai risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ancora ben ritrovati dalla redazione, il caro carburante in apertura del nostro GR, sempre abbondantemente sopra i 2 euro al litro il prezzo medio dei carburanti nell'isola, superiori anche alla media nazionale. Dai dati di questa mattina diffusi dal Ministero, il diesel in Sardegna in modalità self si è attestato a 2,177 euro al litro, la benzina a 2,066 euro al litro, mentre stabile il prezzo medio del GPL servito a 0,860 euro al litro. In calo invece nell'isola il costo per assicurare le macchine, dall'ultimo report dell'osservatorio RC Auto dei portali specializzati facili.it e assicurazione.it, il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sardegna ad agosto 2026 è stato pari a 516,69 euro, in calo del 6% su base annua. La provincia sarda più cara è Cagliari, con un premio medio che sia pure in calo del 5% è stato comunque pari a 561,50. Al secondo posto si trova Sassari, poi Nuoro chiude la classifica provinciale. Orista. Ancora la polemica sui detenuti in 41 bis spostati nelle carceri sarde. A Ute sono atterrati altri 20 boss mafiosi, sindaci in rivolta, una nuova servitù. Continuano i trasferimenti di detenuti in regime 41 bis nei penitenziari dell'isola. La presidente dell'antimafia, l'obiettivo è creare carceri solo per il 41 bis. Ed è stata aperta un'inchiesta alla procura di Cagliari sul tragico incidente di venerdì sul lungomare del Poetto. È stato la vita al 18enne Gabriele Galici e all'amico Filippo Corongio. I primi accertamenti hanno escluso che ci siano state altre auto coinvolte, ma la sostituta procuratrice Nicoletta Mari ha ugualmente deciso di aprire un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di duplice omicidio stradale, così da far luce sulla dinamica di quanto accaduto. Oggi alle 15 si terranno i funerali dei due giovani nella Basilica di Bonari. Questa sera alle 19 nella Biblioteca Comunale di Cabras l'incontro con Matteo Porro, autore del libro Andi Rivieni, appunti veloci di un sardo in viaggio. Invece a Cagliari alle 20 in Viale Calamosca 6 la presentazione del libro di Maurizio Onis, il candidato al Festival Letterario Solidale San Bartolomè. Oggi è il giorno di Cagliari-Lecce, quindi parliamo di calcio. Il posticipo dalla terza giornata di Serie A, la Domus, una sfida a salvezza importante per le due squadre appaiate in classifica a 3 punti. Pisacane va verso la formazione proposta nelle prime 2 partite, diretta su Radiolina con il prepartita a partire dalle 18 e poi la radiocronaca di Cagliari-Lecce dalle 18.30. È tutto per adesso, un saluto da Lele Casini.
9: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui. Come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
15: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
16: Inequivoca.
17: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
0: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
3: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11:32.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
8: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
9: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: stato un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
1: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
3: A Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
5: Senza convenienza.
6: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai. Nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
8: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
9: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sulla Sardegna. Questo vuol dire assoluta stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi. Solo in mattinata avremo qualche nuvola in più sul versante orientale, ma comunque con assenza di fenomeni e si tratterà comunque di nuvolosità in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 12:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra tedesca AfD ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, il SPD si ferma al 9%, superano lo sbarramento Linke e Verdi e dovrebbero farcela anche i rossobruni BSV, unici ad aprire un'alleanza con AfD. Abbiamo fatto la storia, è un chiaro mandato a governare, esultano i leader. Beidel e il candidato governatore Siegmund.
5: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
4: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale e europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta a una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto di aiuti. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Suona Lavrov.
5: Nuovi elementi sul femminicidio della Uno potranno emergere nelle prossime ore quando è previsto l'esame autoptico sul corpo di Lorena Isheri, la 45enne che giovedì scorso è stata rapita dalla sua ex Federico Vella che poi l'ha uccisa. L'autopsia in particolare farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuto il decesso, cioè se la donna fosse ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della Uno oppure se fosse morta prima. Anche sul corpo del killer verrà eseguita l'autopsia.
4: L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana in arrivo segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali.
5: Siamo al basket, impresa sfiorata per le ragazze ai mondiali di Berlino. La sfida alla corazzata Team USA si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona e ad una Zandalasini in grande serata va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti e nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso dando il via ad una sfida combattutissima che si decide solo in volata negli ultimi possessi dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi proprio con le cinesi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale questa sera alle 20:45.

0: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. Il caro carburante in apertura, sempre abbondantemente sopra i 2 euro al litro, il prezzo medio nell'isola, superiori anche alla media nazionale dai dati di questa mattina diffusi dal Ministero. Il diesel in Sardegna e modalità self si è attestato a 2,177 euro al litro, la benzina a 2,066 euro al litro, mentre stabile il prezzo medio del GPL servito a 0,860 euro al litro. In calo nell'isola invece il costo per assicurare le macchine, dall'ultimo report dell'osservatorio RC Auto dei portali specializzati facile.it e assicurazioni.it, il prezzo medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sardegna ad agosto 2026 è stato pari a 516,69 euro, in calo del 6% su base annua. La provincia sarda più cara è Cagliari, e al secondo posto si trova Sassari, poi Nuoro e segue e chiude la classifica Oristà. 41 bis, nuovi arrivi, l'ira dei sindaci, questo è il titolo dell'Unione Sarda di oggi, dedicata appunto alla polemica, all'allarme sul trasferimento dei detenuti al 41 bis in Sardegna. Cresce la preoccupazione dei territori, preoccupati per il rischio di infiltrazioni criminali legata alla presenza dei detenuti al 41 bis. Ieri gli ultimi arrivi, la Sardegna viene considerata una colonia, denuncia Massimo Zedda. Questo pomeriggio alle 15 alla Basilica di Bonaria verrà celebrato il funerale di Gabriele Galici e Filippo Corongi, due giovani morti nell'incidente stradale del poeta all'alba di venerdì scorso. Intanto la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta verso ignoti per duplice omicidio stradale. Un appuntamento per questa sera su Radiolina alle 18, il prepartita di Cagliari Lecce dalle 18.30, la radio cronaca in esclusiva della gara dei rosso-blu, e appunto sulla pagina sportiva l'apertura dedicata al calcio e il posticipo della terza giornata di Serie A Cagliari Lecce da Domus, una sfida salvezza importante per le due squadre appaiate in classifica a 3 punti. Pisacane va verso la formazione proposta nelle prime due partite. E poi il basket con la Dinamo, che ieri ad Alghero era impegnato in amichevole contro la Virtus Zagabria, dopo 4 minuti dall'inizio del terzo quarto e con il punteggio di 74-54 per i croati, il caldo torrido e l'umidità al 78%, di conseguenza il parquet è diventato molto scivoloso, ha costretto gli arbitri, in accordo con le società, a interrompere la gara per evitare infortuni ai giocatori. È tutto per adesso, a più tardi.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 €, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 €, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 €. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
0: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a San Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
2: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, oggi alle

0: accesso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
1: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Senza convenienza.
7: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Radiolina presenta La Strambata.
9: Buongiorno, benvenuti a tutti alla nuova settimana della Strambata. Io sono Giulio Zasso, accanto a me c'è Michele Ruffi. Vi parliamo dai 30 gradi di Cagliari, che in questa stagione di record sembra quasi una temperatura fresca.
10: Oggi si
9: anzi
10: sta bene.
9: Anche se c'è un po' d'afa, un po' di umidità, abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare. Partiamo dal trasporto pubblico locale.
10: Sì, perché ci sono quasi 40 gradi, no? Oggi 30 gradi, in effetti si sta meglio, si respira. Però siamo a settembre, tempo di rientro in attività.

0: anche una nuova emettitrice nel porto, nuovi servizi con le hostess, e andiamo sempre più in una direzione della digitalizzazione dei pagamenti.
1: Ecco, a proposito di questo, a proposito dei turisti, noi quando andiamo nelle grandi città, penso a Roma, Milano, Londra, riusciamo a pagare con il bancomat nelle metropolitane, ad esempio. È un sistema di pagamento che riusciremo a vedere anche qua a Cagliari?
0: Sì, riusciremo a vederlo anche in tempi non biblici. È un sistema che sì, esiste in alcune grandi città, molto meno in città e aziende della dimensione di CTM. Non per questo stiamo fermi e andiamo esattamente nella direzione del pagamento digitale, che permetterà, semplicemente avvicinando la carta di credito alla validatrice, al contempo di pagare il biglietto e di emetterlo obliterato.
2: Un po' di musica, parlare d'amore, sai,

0: Eccoci tornati in studio dopo aver ascoltato Saif. Siamo con Fabrizio Rodin, presidente del CTM. Parliamo anche un po' della flotta. In questi giorni in giro per Cagliari, per l'area vasta, abbiamo visto tanti autobus blu, bianchi e blu, insomma autobus elettrici, quindi insomma il futuro è già arrivato da questo punto di vista. C'è stato un bel rinnovo. Poi ogni tanto anche girando per Cagliari ne vediamo qualcuno fermo e magari ci spiega anche perché.
1: Sì, oltre il 70% della flotta

degli autobus di CTM è totalmente elettrico. Stiamo anche sperimentando l'idrogeno. Si tratta di un finanziamento PNRR che ha permesso il cambio a regime, permetterà il cambio integrale della flotta, senza quindi costi per i soci, Comuni di Cagliari, Città Metropolitana e Comuni di Quartu, ma neanche per la regione. Si tratta di fondi europei che hanno permesso l'integrale cambio della flotta. CTM, tra le prime aziende d'Italia, sta sperimentando questo cambio e assieme ai vantaggi dell'aria pulita stiamo toccando alcuni svantaggi legati all'incrocio tra elettrico

0: tanto.
1: La strambata su Radiolina.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Enza, convenienza.
8: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
11: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
1: Radiolina Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sulla Sardegna. Questo vuol dire assoluta stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi. Solo in mattinata avremo qualche nuvola in più sul versante orientale, ma comunque con assenza di fenomeni e si tratterà comunque di nuvolosità in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. A regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Rieccoci di nuovo in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, ma soprattutto accanto a noi presidente del CTM Fabrizio Rodin, il consorzio dei trasporti e di mobilità dell'area vasta di Cagliari. Stiamo parlando di un servizio pubblico assai importante. Per esempio è molto importante il servizio estivo notturno, soprattutto per i giovani che si muovono a tarda sera o nella notte. È un servizio che appunto ha avuto grande successo per tutta l'estate. Ci può essere un prolungamento anche nella stagione invernale?
1: Questo servizio è totalmente finanziato dal Comune di Cagliari. Quest'anno è stato raddoppiato il periodo rispetto all'anno scorso, quindi per tutta l'estate autobus del CTM hanno servito i principali quartieri del Comune di Cagliari, collegando anche tutto il Poetto. Quindi al momento non è prevista una implementazione del servizio. Naturalmente, se ci dovesse essere richiesto o dal Comune di Cagliari o dalla Regione, siamo ben pronti a proseguire il servizio.
2: Ecco, perché poi il CTM tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Da poco c'è stata la discussione sull'allargamento del servizio ai comuni.

0: che attualmente non sono serviti dal CTM, penso a Sestu, Capoterra se non sbaglio, Uta, insomma tanti comuni dell'area metropolitana di Cagliari non sono serviti e vorrebbero invece questo vostro, insomma gli autobus vostri.
1: CTM serve 8 comuni della città metropolitana di Cagliari, questo da contratto di servizio con la regione, quindi autonomamente non potrebbe andare oltre questi comuni. Anche qui, laddove dovesse esserci chiesto, in questo caso dalla regione, naturalmente anche qui saremmo pronti a offrire il servizio a tutti questi comuni che lo chiedono. Naturalmente poi ci deve essere un criterio che immagino possa essere quello della urbanizzazione, cioè tutto ciò che è collegato a questi 8 comuni già serviti può essere utilmente servito, appunto.
2: Ecco, un servizio che piacerebbe molto agli utenti, soprattutto di Cagliari, è quello per l'aeroporto. Manca un collegamento diretto con l'aeroporto, che pure per chi appunto non è del Sud Sardegna è a pochi chilometri dal centro cittadino.
1: Oggi l'aeroporto è collegato in maniera costante con Piazza Matteotti tramite il servizio erogato dalle ferrovie. Viene chiesto molto spesso perché CTM non collega Cagliari e gli altri comuni con l'aeroporto, ma torniamo sempre lì: il contratto di servizio con la regione non lo consente, non lo prevede. Noi abbiamo anche mandato delle nostre proposte, anche qui se dovesse esserci richiesto noi ci siamo.
0: Prima abbiamo parlato del rinnovo della flotta del CTM, invece sul fronte del rinnovo del personale come sta andando?
1: Proprio oggi, 7 settembre, scadono i termini per la presentazione delle domande per l'istituzione di una nuova graduatoria per i conducenti di linea del CTM. Anche su questo cerchiamo di portarci avanti affinché poi possiamo avere sempre dei nuovi ulteriori conducenti. CTM è un'azienda che ha circa 900 dipendenti, 560 di questi sono conducenti, quindi ci sono degli avvicendamenti naturali, basti pensare alla pensione, che quindi ci obbligano a e ben volentieri a fare delle assunzioni. Naturalmente CTM è un'azienda pubblica, quindi deve provvedere per graduatorie.
2: Musica, Crash di Jennifer Page.

0: Rieccoci tornati in studio, questa è la strambata, io sono Michele Ruffio, al mio fianco c'è Giulio Zasso e stiamo chiedendo a Fabrizio Rodin, presidente del CTM, come l'azienda si sta preparando anche al ritorno alle attività scolastiche. Credo che in questi giorni ci fosse anche qualche scadenza degli abbonamenti legati agli studenti che forse è stata prorogata però.
1: Sì, al 30 di agosto sarebbero scaduti gli abbonamenti degli studenti, adesso c'è una proroga che consente a chi è già titolare di abbonamento studenti di viaggiare col vecchio abbonamento fino al 18 di ottobre. Questo è per permettere di fare i nuovi abbonamenti senza incorrere in sanzioni. Questa è una prima novità. Una seconda novità che però non decorre immediatamente ma sarà dal primo di gennaio, la gratuità per tutti i ragazzi fino ai 13 anni compiuti, quindi su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale della Sardegna sarà possibile viaggiare gratis, quindi anche viaggiare gratis, poi c'è sempre qualcuno che paga, ecco.
0: Certo. In questo caso paga la regione?
1: Sì.
0: È però importante, ecco, fino ai 14 anni.
1: Fino ai 14 anni non compiuti
0: fino ai 13, diciamo, 13, 11 mesi, sì, sì. 364 giorni non si paga.
1: Sì, dal primo di gennaio.
0: Dal primo di gennaio, insomma, dobbiamo aspettare ancora qualche mese.
2: In un'area metropolitana, a partire appunto dal capoluogo, sempre alle prese con i lavori in corso, quanto è difficile cambiare continuamente i tracciati, soprattutto nelle zone con spazi stretti? È un problema organizzare ogni giorno il servizio?
1: Sì, a seguito del PNRR, che come dicevamo è una misura che ha permesso il cambio integrale della flotta di CTM, sono stati finanziati tantissimi cantieri, sia per enti pubblici ma soprattutto per tante aziende, penso quali quelle che gestiscono acqua ed energia elettrica. Quindi questo ha voluto dire moltissimi cantieri non solo nel capoluogo ma anche nei comuni limitrofi. Questo ha noi ci siamo dovuti scontrare con questo aspetto proprio per un cambio quasi quotidiano dei percorsi. Basti pensare che CTM gestisce quotidianamente 3.600 corse. Quindi vuol dire modificare queste linee a volte più volte al giorno, e questo non solo è difficile in termini di organizzazione e quindi di pianificazione, ma anche in termini di stress per quanto riguarda i conducenti, perché guidare un motorino è un conto, guidare un autobus da 12 o 18 metri con 100 persone a bordo implica delle responsabilità di rilievo. Questo quindi per CTM è una sfida ancora costante e che molto spesso poi determina degli allungamenti anche dei termini, dei tempi di percorrenza. Quindi,
0: appunto, credo che incida proprio su quello, sul fatto che poi gli autobus rimangono imbottigliati nel traffico come tutti noi. Oggi è un lunedì e già stamattina si vedeva il cambio di passo rispetto ad agosto, c'era già più traffico oggi in città, a Cagliari, insomma, credo che per gli autisti sia un problema aggiuntivo.
1: Sì, un problema importante. Da lunedì prossimo si sentirà nella sua piena complessità con l'inizio dell'anno scolastico, quindi finché gli autobus non voleranno e dovranno rimanere incollati a terra, andranno incontro quindi agli imbottigliamenti, a meno che non si trovino su corsie preferenziali, che auspichiamo possano essere sempre di più.
2: Un'ultima domanda, prima parlava di stress degli autisti, ecco, a volte questo stress è causato anche dalle difficoltà che si creano con i passeggeri a bordo. Abbiamo raccontato tante volte i problemi di ordine pubblico che ci sono stati.
1: Sì, capita che ci siano dei problemi di ordine pubblico. Naturalmente va tutto rapportato alle dimensioni di un'azienda come CTM. Parliamo quindi di centinaia di veicoli al giorno, è come se fossero delle centinaia di piazze dove ci sono decine di persone in ognuno di questi mezzi, quindi può capitare come dire qualunque cosa. Devo dire che i nostri conducenti sono formati perché abbiano la capacità di dare questo tipo di risposta, quindi un tipo di risposta assolutamente professionale. Detto questo, però, la pazienza molto spesso viene messa a dura prova. Su questo poi bisogna essere molto chiari: tutti i nuovi autobus sono dotati di telecamere interne ed esterne. Quelle interne registrano senza soluzione di continuità, e prima parlavamo della circolare notturna, lì è presente sempre una guardia giurata, quindi questo garantisce ancora di più una sicurezza a bordo.
0: Molto bene, grazie a Fabrizio Rodin, presidente del CTM, e noi adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impianto dell'emissione nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
6: L'AfD punta a governare la regione della Sassonia-Anhalt per la prima volta dal 1945. Il leader del partito del Land, Ulrich Siegmund, annuncia l'avvio dei colloqui per formare una maggioranza dopo la vittoria elettorale. Un risultato storico per l'estrema destra tedesca che apre una nuova fase politica anche a livello nazionale. Siegmund, parlando con i giornalisti, ha dichiarato: naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte.
7: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Esceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Bella, 36 anni, nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1. Oggi la Procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. In particolare, l'esame sulla donna dovrà stabilire quando sia avvenuto il decesso e fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
6: I raid israeliani su Kfar Ruman nel sud del Libano, avvenuti nella notte, hanno causato almeno 11 morti. Lo riportano i media libanesi, secondo cui 9 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio, mentre un'altra vittima si trovava in sella ad una motocicletta. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi.
7: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21:18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia e delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
6: Il tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. Di fronte avrà il numero uno della seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Radiolina.
9: Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. A calcio, il Cagliari cerca il riscatto contro il Lecce dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e dopo la sconfitta contro l'Inter in campionato. Fisacane ha chiesto una risposta immediata alla squadra puntando su carattere e intensità. Alla Domus i rossoblù affrontano una diretta concorrente ma devono fare i conti con diverse assenze. Non sono disponibili Mina, Idrissi, Kevin, Carlos, Enzola. E Pisacane ha convocato 25 giocatori dunque per il match. Tra le novità c'è anche Alessandro Sugamele, attaccante dell'Under 20 rosso-blu, che indosserà la maglia numero 35. Passiamo alla Serie C. La Torres ha incassato un'altra sconfitta in trasferta, battuta 2-0 dal Grosseto. I rosso-blu, privi tra gli altri di Mastino e Zecca, hanno sofferto ritmo e brillantezza dei toscani. Ampollini ha sbloccato il match al primo tempo, Fabri ha firmato il raddoppio nella ripresa per la squadra di Greco e un altro passo falso lontano da Sassari. Restiamo nel calcio. Bernardo Mereu riparte da quello regionale. Dopo aver lasciato a giugno il settore giovanile del Cagliari, ha accettato la proposta del presidente FIGC Sardegna Gianni Cadoni e assume la direzione tecnica delle rappresentative isolane dall'Under 19 in giù. L'obiettivo è costruire un percorso comune per i giovani e rafforzare anche la formazione di tecnici e dirigenti. Chiudiamo col basket. Si è chiusa in anticipo l'amichevole tra Dinamo Sassari e Virtus Zagabria al Palamanchia di Alghero. Gli arbitri hanno sospeso la gara nei primi minuti del terzo quarto per il parquet reso scivoloso dal caldo e dall'elevata umidità. Al momento dello stop i croati erano avanti 54-34. La decisione è stata presa per tutelare l'incolumità dei giocatori. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con la cronaca del Cagliari questa sera a partire da alle 18 su Radiolina. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttincampo.it.
15: Pan, sardi come voi.
16: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: Rieccoci qua in studio, Giulio Zasso, Michele Ruffi al mio fianco, soprattutto ci ha raggiunto Simona De Francisci.
2: Buongiorno.
1: Per parlarci dei titoli del telegiornale di Vigliorina.
2: Sì, telegiornale di Vigliorina che è appena iniziato, e apriamo ancora col caos carceri. L'arrivo del 41 bis nel carcere di Uta rilancia il problema sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Allarme sovraffollamento e mancanza di personale. Intanto si infiamma il dibattito politico. Speculazione energetica, patto istituzionale tra Sardegna e Corsica per difendere il mare che unisce le due isole, mobilitazione a tutti i livelli. Poi vaccinazione contro la dermatite bovina, la vaccinazione è stata completata ma resta il divieto di movimentazioni in Ogliastra, le stalle sono piene, le vendite bloccate e più rischi anche durante gli incendi. A Golfo Aranci per la prima volta in Europa lo spettacolo con 1000 droni a illuminare il cielo, anche a settembre il comune scommette sui grandi eventi. Ancora riflettori accesi alla Domus, oggi 18:30 il Cagliari ospite Lecce, diretta concorrente per la salvezza. Pisacane confermerebbe la formazione vista con Parma e Inter, naturalmente la nostra radiocronaca in diretta e poi il post partita.
3: Ho visto sui social lo spettacolo dei droni di cui parlavate, pensavo che fosse un fuori programma del matrimonio un po' più là.
2: La San Pantaleo a Golfo Aranci
3: gli è scappato il drone, però ecco una cosa molto bella sicuramente, immagini bellissime.
2: Questo è tutto ragazzi.
3: Molto bene, grazie a Simona De Francisci.
2: A domani.
3: Noi adesso ascoltiamo Bruno Mars.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
0: La strambata.
10: E ora il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E questo era il canto d'amore. Sembravano un po' i Gypsy King in alcuni pezzi, ma invece erano Angelina Mango e Marco Mengoni. Un po' di notizie dall'Unione Sarda di oggi. Oggi in primo piano c'è il affare 41 bis, questo problema. Sono arrivati nell'isola quasi 100 boss detenuti al 41 bis e ovviamente c'è grande preoccupazione. Oggi diamo spazio sul giornale all'allarme dei sindaci del territorio, Cagliari, Capoterra, Uta, insomma tutto l'Interland di Cagliari, dove tra sabato e domenica sono arrivati appunto quasi 100 boss in regime di detenzione appunto per i mafiosi. C'è chi dice siamo diventati una terra di conquista, è una nuova servitù. Sicuramente c'è grande attenzione, grande preoccupazione anche per il rischio di infiltrazioni criminali, ovviamente, perché sappiamo che questo tipo di detenuti poi porta sempre con sé anche una serie di altri problemi collaterali, perché poi ci sono i parenti, tanti hanno mantenuto dei legami anche con le organizzazioni criminali di riferimento, e quindi insomma diciamo che la guardia è alta e la polemica anche politica diciamo sta montando, e probabilmente ne parleremo anche sul giornale di domani. Ci sono anche altre notizie, sì, sul fronte invece dell'assalto eolico.
2: Esatto, è stato siglato ieri un patto contro l'offshore, cioè l'eolico a mare, tra la Sardegna e la Corsica. C'è stato un incontro a Sartène, appunto nell'isola francese, a cui ha partecipato l'ex presidente della regione e giornalista Mauro Pili, che ha incontrato appunto dei rappresentanti corsi, e con Paolo Felici Benedetti hanno siglato questo accordo, che fondamentalmente serve per portare una voce unica a Bruxelles contro l'offensiva che si rischia in una delle perle del nostro mare, del Mediterraneo, di tutti, c'è cioè proprio nelle bocche di Bonifacio, dove ci sono gli arcipelaghi della Maddalena e della Corsica. Ci sono dei piani che parlano di parchi offshore che sarebbero proprio in quel mare, perché ovviamente viene considerato molto attraente dagli speculatori, perché passa il vento, passa quindi grandi potenzialità per questi progetti, che ovviamente vanno a impattare in un'area marina protetta, dove ci sono i parchi nazionali, internazionali, pertanto si cerca in qualche modo di fermare questi progetti, che potrebbero portare addirittura 434 turbine proprio in mezzo al mare.
1: E poi appunto quando ci sono due stati di mezzo, magari arriva lo speculatore che cerca di inserire in mezzo, anche perché magari ci sono visioni diverse, è anche più difficile controllare, e invece in questo caso la finalità di questo accordo è proprio quella di avere una voce unica e quindi anche una posizione unica, sia di fronte a chi propone questi progetti che ricordiamo sono abbastanza ridondanti e forse insomma producono più energia di quella che serve realmente all'isola, sia una voce unica verso chi propone questi progetti, sia una voce unica anche in Europa, che ovviamente deve prendere atto del fatto che c'è il paesaggio a rischio, il paesaggio sia sardo che corso a rischio, e forse è meritevole di una certa tutela.
2: Certo.
1: Ci fermiamo.
3: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 7 settembre 2026. Tempus fugit, a cura di Bepi Anziani. Dice un mio amico dal ferreo pragmatismo che non è vero che il centrosinistra non abbia un programma per le prossime elezioni. Il programma c'è ed è molto semplice. Vincere per governare. Poco importano le promesse in tempi in cui gli elettori si schierano da tifosi, accontentandosi di battere l'avversario ideologico. Vale per tutti, centrodestra compreso. E forse anche per questo il record di durata del governo Meloni rischia di restare un mero fatto statistico. Governare a lungo e cambiare il paese sono due cose diverse. Sul secondo fronte, molti degli obiettivi di inizio legislatura sono rimasti sulla carta. Non mancano le attenuanti. Sono stati anni difficili, segnati da crisi internazionali che hanno sconvolto le economie e i programmi di molti governi europei, a cominciare da Germania e Francia. Ma le grandi riforme della maggioranza non hanno raggiunto il risultato sperato. Il premierato non è arrivato al traguardo. L'autonomia differenziata è stata ridimensionata dalla Corte Costituzionale. La separazione delle carriere bocciata dagli elettori. Restano molti provvedimenti approvati, dal fisco alla sicurezza, dall'immigrazione al welfare. E risultati che il governo rivendica, dall'occupazione alla stabilità dei conti. Ma qual è la grande trasformazione dell'Italia che associeremo agli anni di Giorgia Meloni? La stabilità è uno strumento, non il risultato. La storia dei governi non si misura contando i giorni trascorsi a Palazzo Chigi, ma le cose cambiate dopo che se ne sono andati. In latino suona meglio. Tempus fugit, carpe diem. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: E il sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Senza convenienza.
8: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'attack da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in

0: nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mine Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mine Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: La strambata.
4: Eccoci qua, è sempre bello tornare in studio dopo la pausa pubblicitaria e trovare, oltre a Giulio Zasso, il mio fido collega, anche Lele Casini.
5: Buongiorno.
4: Ciao Lele.
5: Bentrovati, bentrovati.
6: Allora, un signore da grandi prospettive, soprattutto questa sera, anzi pomeriggio, tardo pomeriggio.
5: Sì, ci mancava il lunedì alle 18.30, siamo solo all'inizio del campionato, ma avremo possibilità questa stagione di vedere tutti gli orari, tutti i giorni della settimana, quindi non ci lamentiamo. Fortunatamente si gioca in casa, e almeno per questo è più agevole. Devo dire la verità, meglio 18.30 che 20.45, perché poi chiudere giornali, per esempio, pezzi o trasmissioni a notte fonda non è mai il massimo della vita, però si fa anche quello. Oggi partita importante, Cagliari Lecce sono appaiate a 3 punti, frutto di una vittoria e di una sconfitta. Lecce è una squadra che chiaramente è partita per salvarsi, come del resto il Cagliari. Vedremo anche stasera in che condizioni è la squadra di Francesco. Cagliari che invece in attacco ha un po' di problemini, ha un solo attaccante reale di peso, che è Paul Mendy, in più porta in panchina anche il giovane Primavera Sugamele, che ha fatto benissimo in queste prime 3 giornate del campionato Under 20 e che si è meritato dopo la Coppa Italia anche la convocazione in campionato.
6: Ecco, il Cagliari è reduce dalla brutta esperienza in Coppa Italia, nel senso che appunto ha perso in casa, è stato eliminato per via di una formazione molto sperimentale.
5: Sì, non si perde mai apposta, cioè se voglio perdere, certo. Assolutamente, però la Coppa Italia doveva essere per forza usata da Fabio Pizzacane per fare dei cambiamenti e dare minutaggio a quei giocatori che ne hanno bisogno, che non hanno avuto nelle altre prime 2 giornate. È chiaro che quando cambi tanti giocatori dal primo minuto, molti non si conoscevano neanche, è inevitabile che i problemi ci siano. Meglio sperimentare in Coppa Italia che in sfide e salvezze come quella di stasera.
4: Di fronte il Cagliari avrà un Lecce allenato da Di Francesco, che è una vecchia conoscenza dei rossoblù,
5: che già alla Domus l'anno scorso fece molto male con quel 2-0 che rilanciò il Lecce e mise un po' in crisi Pisacane in quel periodo.
6: Tra l'altro Lecce Di Francesco che non aveva lasciato un bel ricordo a Cagliari, però l'anno scorso ha raggiunto la salvezza con
5: la prima salvezza,
6: esatto, facendo cadere quella che era la teoria in Sardegna, appunto, che era l'allenatore del retrocessione. Di sicuro il Lecce è abituato a giocare in modo proprio alla Di Francesco, con modulo aperto, con ripartenze.
5: Sì, anche se è cambiato molto Di Francesco, bisogna dire la verità. Certo, certi concetti rimangono sempre invariati, però non è più il Di Francesco estremista alla Zeman, diciamo così, si è un po' rimodulato e forse anche adeguato, perché sennò veramente sarebbe stato un problema a trovare le panchine. Anche se devo dire la verità, bravissimo il suo procuratore, che nonostante tutti gli esoneri degli ultimi anni aveva trovato questa panchina a Lecce. E anche in quel caso Corvino forse aveva avuto ragione, perché poi gli ha messo in mano una rosa magari non di altissimo livello, e l'anno scorso è riuscito a salvarlo.
4: Non so se lo stadio sarà pieno, immagino di sì.
5: Ti ricordo che partiamo da una base di 13.500 abbonati, esatto. Già questo rende, togliendo i 400 e passa di Lecce, qualcuno dovrebbe arrivare anche dalla Puglia. Alla fine lo stadio ha comunque dà un bel colpo d'occhio e comunque può essere un

0: Dopo Peggy You e Aira Star torniamo in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso e Lele Casini, che ci sta parlando dell'importantissima sfida di stasera tra Cagliari e Lecce. Importantissima, sì, perché siamo già a...
1: Pur essendo la terza giornata, le due squadre sono
0: una casca rivale per...
1: Auspicavamo quel scontro al vertice, sì, tra Lecce e Cagliari, che non, tra...
2: invece è sfumato.
1: No, però comunque stiamo parlando di una mezza classifica in questo momento. È chiaro che sono punti già pesanti, perché stiamo parlando di scontri di salvezza, scontri che potrebbero essere decisivi a fine campionato, meglio non pensarci. Cagliari e Lecce che sono accomunate, uno, Lecce adora Cagliari, cagliaritani, solo per quello spareggio di Bari vinto col Cagliari in Serie A, il Bari che poi è precipitato negli anni in Serie C, ma non è il primo caso di Cagliari-Bari, perché Cagliari-Bari lo scudetto, Cagliari-Bari la promozione con Rastelli, o meglio Bari-Cagliari, quindi c'è sempre questa cosa qua. Lecce, il cagliaritano è simpatico. L'altra cosa che accomuna Cagliari e Lecce, quest'estate hanno vissuto una situazione un po' particolare, Bandà per il Lecce, Esposito per il Cagliari, situazioni che sono state gestite in diverso modo.
0: Bandà è sparito,
1: è andato in Libia, Esposito almeno se le scelte Reggio Emilia va bene, ecco, diciamo Reggio Emilia va più che bene, Esposito in Libia
0: per giorni e giorni non lo trovavano da nessuna parte,
1: non si sapeva dove fosse,
0: in qualche posto dell'Africa, alla fine è ricomparso in Libia,
1: l'avevano visto in aeroporto, poi era sparito dall'aeroporto, non si sapeva dove fosse finito, stava allenando a casa e poi improvvisamente, adesso c'è una causa con la FIFA, obiettivamente cose particolari, quest'estate ha dato un po' alla testa un po' di gente,
2: un po' di persone, sì. Il campionato appunto l'abbiamo visto ieri, Juve Milan l'hai vista, Lele?
1: Ho visto pezzettini, mi raccontano di una partita non entusiasmante.
2: Esattamente,
1: meglio
2: sì.
1: Così, meglio che...
2: Non entusiasmante, però poi... Appunto...
1: No, perché la mia serata è stata, oltre il pomeriggio, a vedere qualche partita, poi la pallavolo, grandissima delusione, ero abbastanza arrabbiato.
0: Sì.
1: Mi sono messo a vedere il basket femminile, dove la sfida era assolutamente impossibile per le italiane. All'inizio sembrava che stessero giocando, poi c'è stato un distacco, ho visto che l'arbitraggio era strano, ho detto no, spengo, perché ho già avuto la delusione della pallavolo, invece poi ne è valsa la pena per chi ha visto la partita.
0: Ecco, a proposito di pallavolo, la grande delusione per la nostra palleggiatrice preferita Alessia Orro,
1: sì,
0: da Narboria,
1: nonostante,
0: tra l'altro,
1: premiata,
0: le azzurre per lunghi tratti sembravano in controllo, poi si sono fatte un po' prendere dall'atmosfera sì, bollente di Istanbul, tanto che fischiavano soprattutto proprio le giocatrici italiane che giocano,
1: quasi lì, tutte giocano, appunto, le maggiori giocano lì,
0: come
1: perché,
0: la Orro, sì, sì, la Miriam Silla, che infatti è calata alla distanza,
1: una cosa, il presidente della federazione di pallavolo turca, che non si faccia più vedere in piedi lì protestando, sì, con le decisioni arbitrali, che non si può vedere assolutamente,
0: sicuramente,
1: tutto il resto faceva parte della normalità,
0: tra l'altro sicuramente altissimo livello, ormai la rivale per eccellenza,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: Turchia,
1: sì,
0: tra l'altro allenata dal grandissimo allenatore italiano,
1: è grande
0: Santarelli,
1: cultura pallavolistica, certo, comunque, sì, in Turchia,
2: diciamo che c'è stato un weekend denso di appuntamenti, e allora non possiamo non citare la Formula 1 con Kimi Antonelli, che ha fatto una cosa leggendaria, direi,
1: sì, sì. E poi a Monza un italiano così giovane fa sempre piacere, nonostante la terribile Ferrari.
0: E soprattutto ha rotto la cultura assoluta che c'è sempre stata nell'automobilismo, la Ferrari soprattutto.
1: Sì, sì.
0: Invece stavolta c'è
1: incominciando
0: il pilota.
1: Sì. Sta diventando come la MotoGP, dove Valentino Rossi, qualunque moto prendesse, sì, era seguito come chiaro.
2: Tanto che ovviamente tutti i tifosi della Ferrari sperano che un giorno...
1: Tanto chi glielo fa?
2: Esattamente.
1: Chi glielo fa?
2: Esattamente. Molto bene, grazie a Lele Casini, ricordiamo che Lele questa sera farà la radiocronaca,
1: sì,
2: di Cagliari Lecce
1: in diretta con Roberto Carta,
2: dalle 18
1: Roberto
2: Carta con in studio, collega Roberto Carta, e noi adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina.
4: A Sesto arriva la 19ª edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it, mediteuropa@tiscali.it. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
5: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì con l'anticiclone nordafricano ancora ben saldo sulla Sardegna. Questo vuol dire assoluta stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni e tersi. Solo in mattinata avremo qualche nuvola in più sul versante orientale, ma comunque con assenza di fenomeni e si tratterà comunque di nuvolosità in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. A regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: E dopo Miley, che non si chiama più Cyrus perché si è tolta il cognome, torniamo in studio. Michele Ruffi, Giulio Zasso, ci ha raggiunto Enzo Asuni. Benvenuto Enzo.
1: Buongiorno Giulio Zasso, buongiorno Michele Ruffi.
2: Noi ce lo teniamo il cognome tutti quanti, facciamo l'appello, nome e cognome.
1: Esatto, ma oltre a Miley Cyrus ci sono altre persone a cui il cognome non piace, che sono i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, perché quando entrano all'interno del programma...
2: Sparisce. Lo perdono, cade.
1: Uno si può chiamare, che ne so, Angelica Ibba e diventa Angelica, no, e basta. Oppure certo. Questa cosa. Allora, parliamo proprio di Amici 2026, perché comunque sta per iniziare la nuova edizione, quindi 2026-2027, ci sono parecchie indiscrezioni. L'anno scorso il programma aveva registrato un sensibile calo dello share, veramente poco sensibile, e quindi si sta cercando di innovare il programma per provare a ricatapultare ai successi passati ai livelli dei successi passati delle edizioni passate, scusate. Il programma all'interno della scuola, sappiamo che le discipline che i ragazzi percorrono all'interno appunto del programma solitamente sono canto e ballo. Ci sono state delle edizioni in cui c'era anche la recitazione, ma anche altre discipline. Sul settimanale a cura di Giuseppe Candela leggiamo appunto l'indiscrezione secondo cui dovrebbero entrare box, judo e pattinaggio artistico a rotelle.
2: Giochi senza frontiere.
1: Esatto. Quindi adesso, nelle precedenti edizioni, ci ricordavamo che il canto poteva sfidare il ballo, quello che vuoi, ma il box, cioè contro un cantante, cioè cosa... Non saprei, staremo a vedere come si evolverà questa indiscrezione, se sarà un'indiscrezione che verrà ufficializzata o in qualche modo resterà qualcosa di ufficioso che non si verificherà. E quindi ci
0: ecco, appunto... quindi non è uno scenario adesso per la stagione che sta per partire.
1: Dovrebbe partire il 4 ottobre questa... Okay. Sì. Okay. Però sai, settimanale chi in capo comunque a Mediaset, se lancia un'indiscrezione del genere immagino che...
2: A buone fonti.
1: Potrebbe essere abbastanza veritiero il fatto che diventi ufficiale. Quindi ci sarebbero appunto questi giovani sportivi che verranno sicuramente seguiti da dei professionisti che immagino non possano essere Anna Pettinelli o Rudy Zerbi, ipotizzo una
2: certo,
1: cosa del genere.
2: Ci sarà il maestro di box,
1: un po' come quando c'era Yuri Checchi, no?
2: Sì, esatto, ci sarà un o comunque si inventeranno qualche giudice, personaggio ibrido, un po' a metà strada tra le due specialità. E poi chissà cosa succederà a Sanremo a questo punto.
1: Esatto.
2: Se vorranno andare dietro una cosa del genere, magari introdurranno.
1: Ma poi magari ci stupiranno, perché magari il judoka, non lo so, si esibisce su un brano, su un pezzo di danza. Guarda, non lo so, sono molto curioso di vedere questa.
0: Perché la sensazione è che due pietre miliari, appunto, come Amici e Sanremo, abbiano forse completato un ciclo. La spinta propulsiva si è un po' rallentata.
1: Allora, se un tempo un cantante vinceva Amici, automaticamente lo rivedevamo a Sanremo l'anno successivo. Questa cosa, ad esempio, l'anno scorso non è successa perché aveva vinto la categoria canto Trigno, ma quest'anno non era tra i big. È successo l'anno precedente invece con Sara Toscano e così via a ritroso. Quindi diciamo che forse anche la figura di Stefano De Martino, che comunque è partito dalla scuola di Amici, ha un ottimissimo rapporto con... Maria De Filippi, potrebbe dare questa spinta per cui certo. anche da quest'anno magari chi vincerà Amici poi verrà automaticamente inserito nella lista dei big, anche perché comunque dopo che fai un programma del genere tu per circa un anno hai una fan base che gli altri alcuni cantanti si sognano e quindi portare anche non lo so la fan base della generazione Z del nuovo vincitore potrebbe essere sicuramente da pill per Sanremo. Poi ci sarà anche la figura d'Amadeus, secondo le indiscrezioni, all'interno della scuola d'amici, sotto un profilo totalmente nuovo. Dovrebbe essere il preside della scuola. Non sappiamo ancora cosa che poteri avrà, che tipo di mansioni avrà all'interno della scuola stessa. La mia idea è che un po' Maria De Filippi si sia un po' rotta forse di passare il tempo magari in studio e lui potrebbe fare le veci di Maria a seconda delle... Cioè, non lo so, staremo a vedere.
2: Beh, certamente una figura abbastanza ingombrante come Amadeus, difficilmente gli puoi dare un ruolo limitato.
0: Ampi gesti dalla regia.
2: Limitato invece il nostro tempo, abbiamo finito ormai, quindi vi diamo appuntamento a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Elezioni in Germania. I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con l'affluenza record all'80%, l'ultradestra di Alternative for Deutschland ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. Festeggia Sigmund, che si sente investito di un chiaro mandato a governare. Abbiamo fatto la storia, commenta. Con lui esulta la leader del partito di estrema destra, Alice Weidel, convinta che il cancelliere tedesco Friedrich Merz sia un peso per la Germania.
4: Sempre in Germania, 9 ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze di linee elettriche ad alta tensione a poca distanza dalla sottostazione di Graustein in Sassonia. Lo ha reso noto la procura di Dresda, sottolineando che gli artificieri della polizia criminale hanno disinnescato gli ordigni. In precedenza si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi lander tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso.
5: Ancora esteri, Donald Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Lo ha detto un funzionario americano al Kiev Independent. Gli inviati sono stati sabato a Mosca e ieri a Kiev. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui.
4: Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Maltempo, piogge e temporali.
5: Crollato a Roma nella centrale via Cola di Rienzo il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio anche un negozio, salvate due dipendenti e due clienti, stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte. I vigili del fuoco continuano a operare per averne la certezza, verifiche strutturali già avviate.
4: Vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico De Blancos Mourinho, ex della sfida, sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
6: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, mismo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore, è una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
4: Stasera intanto si chiude la Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Continuano i trasferimenti di detenuti in regime di 41 bis nei penitenziari sardi. Ieri altri 20 esponenti di spicco della criminalità organizzata sono stati portati nel carcere di Uta. L'associazione Socialismo Diritti e Riforme e i sindacati di polizia penitenziaria rilanciano un problema sicurezza all'interno degli istituti di pena per sovraffollamento e mancanza di personale. Si va verso lo scontro istituzionale sul 41 bis. Dal Consiglio regionale pesanti critiche al governo per aver imposto senza confronto l'arrivo a Uta dei detenuti in regime di massima sicurezza. L'opposizione rilancia, la Todde sapeva. No alle pale eoliche offshore. Di fronte alle bocche di Bonifacio nasce una carta comune Sardegna-Corsica per bloccare i progetti che ricadono tra i due territori sardo e corso. In Ogliastra la dermatite bovina continua a tenere ferme le aziende che hanno già completato le vaccinazioni, il divieto di movimentazione blocca gli animali nelle stalle, rallenta le vendite e lascia gli allevatori senza margini, proprio mentre i costi continuano a crescere. Si chiede un intervento per sbloccare la situazione. Un'inchiesta della Procura della Repubblica farà luce sul tragico incidente avvenuto lungo la litoranea del Poetto di Cagliari venerdì all'alba, ha costato la vita ai giovani Gabriele Galici e all'amico Filippo Corongiu. Oggi funerali nella Basilica di Bonaria. A Uta è il giorno della festa di Santa Maria, alle 18 la messa solenne celebrata da Monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias, e poi la processione del simulacro per le vie del paese. Videolina seguirà gli eventi in diretta. Ancora riflettori accesi alla Domus, parliamo di sport, oggi alle 18.30 il Cagliari ospita il Lecce, diretta concorrente per la salvezza e cerca i tre punti pisacane verso la conferma della formazione vista con Parma e Inter. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Egidio di Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 7 al 12 settembre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e lo spezzatino di bovino di origine sarda a 1,19 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
12: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
13: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
14: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
15: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
16: Senza convenienza.
17: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 €. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
18: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 7 settembre 2026. Una vittoria è già basilare, a cura di Lorenzo Piras. Per il Cagliari è di nuovo campionato. I rossoblù tornano oggi di scena alla Domus e, per la terza giornata di Serie A, il calendario propone il Lecce. Non è ancora una sfida da dentro o fuori, ma i tre punti avrebbero un peso importante dopo il successo di Parma e la sconfitta, arrivata al termine di un secondo tempo comunque di livello, contro l'Inter. Va detto subito, bisogna conquistare la vittoria. Non fosse altro perché permetterebbe al gruppo di Fabio Pisacane di affrontare i prossimi impegni con maggiore fiducia. Dall'altra parte ci saranno i giallorossi di Eusebio Di Francesco, un nome che a Cagliari porta con sé ricordi difficili. Il match, però, impone un'attenzione particolare anche per quel che è accaduto nella scorsa stagione. Proprio alla Domus, infatti, il Lecce riuscì a conquistare tre punti che ne favorirono il rilancio nella corsa alla salvezza quando la situazione sembrava compromessa. Un precedente che deve bastare per evitare cali di concentrazione e per spingere i rossoblù a dare una risposta chiara dopo l'opaca prestazione in Coppa Italia contro il Verona, costata la qualificazione. È comunque troppo presto per trarre conclusioni sul nuovo Cagliari come, soprattutto sui social, si diletta a fare parte della tifoseria. La squadra sta ancora cercando equilibrio e identità, e sarà il campo, nelle prossime settimane, a fornire indicazioni più precise. Lo stesso vale per il mercato e per alcuni giudizi fin troppo affrettati. Basti pensare a Zappa. Oggi molti ne rimpiangono la partenza, dopo anni in cui è stato spesso bersaglio di critiche feroci. Una contraddizione che accompagna il calcio, ma che invece dovrebbe invitare a valutare con maggiore equilibrio giocatori e prestazioni. Lo stesso approccio, ma per ragioni tendenti all'oblio, servirebbe per chiudere definitivamente il caso Esposito. Anche i nuovi arrivi di Zola e Carlos sono già stati definiti dei ripieghi. È vero che si tratta di scommesse, ma senza un riscontro nel rettangolo verde non possono essere bollati come un azzardo. La squadra in ogni caso può contare su giocatori come Romano, Obert, Fazzini, Mina e Caprile. Insomma, c'è il tanto per dormire sonni sufficientemente sereni. In un mercato senza operazioni, capaci di cambiare gli equilibri, formule come il diritto di riscatto possono avere una precisa funzione. Permettono infatti di valutare i calciatori e distribuire gli investimenti senza fare il passo più lungo della gamba. Ora però tocca al campo e, contro il Lecce, il Cagliari ha l'occasione per compiere un altro passo nel percorso che ha appena iniziato. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo.

0: Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta.

0: voi la linea.
1: Amici sportivi di Radiolina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, lunedì 7 settembre, puntata di A Voi la Linea, la terza per questa stagione, puntata particolare perché è giorno della partita, quindi una Voi la Linea diverso dal solito, non è di commento a quello che è stato fatto nel weekend, bensì di preparazione alla partita di questa sera. Ricordo alle 18.30 la Domus Cagliari Lecce, sfida a salvezza, sfida molto importante. Siamo alla terza giornata, è vero, c'è tutto il campionato davanti, ma i punti pesano. E guai quindi a perdere punti per strada, che potrebbero essere un ramarico nel corso del campionato. E poi, in caso di vittoria di una delle due squadre, ci auguriamo chiaramente da parte nostra il Cagliari, andare a più 6 in classifica non sarebbe assolutamente male. Qualche squadra sta tentennando, qualche squadra un po' sfortunata. Sta di fatto che comunque accumulare più punti possibile non sarebbe male in questo inizio di campionato. La chance è ghiotta, bisogna stare attenti a Lecce, perché squadra che è stata capace di vincere a Venezia, nonostante il Venezia abbia avuto tantissime buonissime occasioni, è stata molto cinica la squadra di Di Francesco. Poi è crollata sotto i colpi della Roma, ma la Roma assolutamente squadra di altissimo livello, lo ha dimostrato anche nell'ultima giornata, nella terza giornata, una Roma a punteggio pieno con l'Inter, l'unica che ha tenuto il passo in questa giornata, in attesa anche della Lazio che stasera giocherà in casa dell'Udinese alle 20.45, 18.30, dalle 18 saremo in diretta su Radiolina, ma abbiamo a disposizione una ventina di minuti per parlare sia della sconfitta in Coppa Italia del Cagliari e l'eliminazione contro l'Hellas Verona, ma soprattutto della partita di oggi. Lo faccio in compagnia di Carlo Alberto Melis, collega dell'Unione Sarda e non solo, perché anche su Radiolina fra poco ripartiranno anche tutte le trasmissioni della sera. Carlo Alberto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Lele, sì, mi hai ricordato una cosa importante, che tra un po' ripartiranno le trasmissioni del venerdì, quindi l'informatore sportivo 360, quindi devo anche ricordarmi che ci sono tutti gli altri sport.
1: Esatto, no, cioè, tu ce l'hai sempre anche presente gli altri sport, dai. Non
2: Dire di sì, soprattutto quando arriviamo da una domenica,
1: mamma mia,
2: quella di ieri, che non ha dato modo a chi non fosse proprio

0: Pisacane qualche piccola certezza ce l'abbia. Mi spaventa un po' il compito che lo attende perché deve riassemblare una squadra che è stata completamente o quasi completamente smantellata e questo mi ricorda ciò che è accaduto a Firenze. La Fiorentina ha fatto, comparateci, una campagna acquisti sontuosa, ma l'allenatore nuovo, trovatosi a dover assemblare tutti questi giocatori appena arrivati, ha avuto le sue difficoltà. E mi è piaciuta anche una cosa che ho sentito, non è un pensiero mio, ma l'ho sentita ieri sera nei famosi dibattiti post partita a proposito della rete di Gatti. Ricordiamoci che oltre ai nomi ci sono anche i sentimenti, quindi ci sono dei giocatori che in campo sanno dare qualcosa in più perché hanno un attaccamento alla maglia. Qui da noi stiamo appena togliendo l'attack dalla confezione per cominciare a spalmarlo sulle magliette, perché a parte De Jola e pochi altri non abbiamo gente che ha fatto in tempo ad attaccarsi, ad affezionarsi a questa squadra così identitaria e così particolare nel contesto regionale.
1: Salutiamo Silvio che sulla nostra diretta, nostra pagina Facebook di Radiolina, scrive: stasera serve proprio una bella prestazione convincente. Chiaramente il 340 87 15 015 via WhatsApp per i vostri messaggi. Intanto saluto e ringrazio Luca Marci, Cagliari Fan Club, Daniele Conti. Buon pomeriggio, Luca.
2: Ciao Lele, buon pomeriggio a te.
1: Cosa ti aspetti da Cagliari Lecce di questa sera?
2: Speriamo di vedere una bella partita e visto che è una delle diretti concorrenti anche di poter fare 3 punti, oggi non sarebbe male per niente.
1: Ricordiamo gli assenti del Cagliari, oltre Idrissi e Trepi, chiaramente infortunati, infortunato anche Mina, Kevin Carlos per motivi familiari in Spagna, Nzola è ancora in ritardo di condizione, quindi vedremo quando si potrà averlo a disposizione. Poi Sugawara, il giapponese, ancora alle prese con la burocrazia e quindi con dei documenti che devono arrivare ancora per potergli consentire di giocare. Che partita ti aspetti? Mi ha detto una partita divertente. Ti aspetti la stessa formazione delle ultime o ti aspetti qualche cambiamento visto l'avversario da parte di Visacane?
2: Ma visto l'indisponibile, io penso che sia la stessa partita dell'ultima volta, quindi gli stessi giocatori in campo, in attacco la coppia Mendy e Maldini, e tutti i resti più o meno resteranno uguali, anche perché, come hai detto tu, ci sono tanti assenti e molti giocatori che appena arrivati che non sono in condizione, quindi secondo me una delle possibili migliori formazioni è quella che abbiamo già visto in campo.
1: Carlo Alberto, la scorsa stagione il Lecce fece lo scherzetto alle Cagliari rilanciandosi in chiave salvezza e mettendo un po' a repentaglio invece la salvezza del Cagliari, quel 2-0 casalingo alla Domus che fece un po' traballare così anche lo stesso Pisacane e la sua panchina?
0: Ma intanto ricordiamoci che all'andata il Cagliari aveva vinto a Lecce, quindi ripeto, fu un controscherzetto. Fu una partita che lasciò effettivamente un po' perplessi perché il Cagliari arrivava da un buon periodo e onestamente si pensava che quella sarebbe stata l'occasione per dare un bel calcione alla parte inferiore della classifica e allontanarsi. Non credo che abbia creato, ma insomma, poi questo ce lo dice la storia, che abbia creato grossi sconvolgimenti nel cammino del Cagliari, ma è servita a ricordare che se non dai il 100% e magari qualcosa in più, in Serie A rischi sempre contro qualsiasi avversario, ma anche a ricordare, perché io ovviamente nel dopopartita ho un vago ricordo di quello che può essere stato il tenore dei commenti dei nostri amici tifosi, anche per ricordare che salvo gli spareggi, i campionati non si vincono, non si perdono in una partita. Quindi ci vuole sempre quella calma, quell'equilibrio che per fortuna Pisacane ha sempre dimostrato, per assorbire anche la giornata no, perché ci può stare, perché ricordiamoci che non è mai capitato nella storia della Serie A, in nessuna giornata dal 1929, anche prima che iniziasse il girone unico, che tutte le squadre vincessero. Qualcuna ha perso sempre. Nella migliore delle ipotesi hanno pareggiato. Però lo sport è così. Si vince, si perde, ci sono a volte dei dettagli, delle sfumature che decidono se l'una o l'altro, se l'uno o l'altro destino per una squadra, però un campionato non si perde mai in una partita singola e non si vince mai in una partita

0: 35 a meno che non sia uno spareggio.
1: Ricordiamo che nelle prime due giornate un solo pareggio, quello tra Udinese e Como, nell'ultima giornata, la terza, già tre pareggi, quello tra Bologna e Sassuolo 2-2, quello tra Parma e Monza e quello tra Juventus e Milan per 1-1. Tommaso, a proposito di equilibrio, sulla nostra diretta Facebook scrive: mi piacerebbe vedere Fadera, Maldini e Mendy, cercando in tal modo di impostare da subito una partita in attacco. Luca Marci, Cagliari Fan Club, Daniele Conti, tu sei d'accordo? Poi la domanda la giro anche a Carlo Alberto.
2: Ma sì, sarebbe bello vederle.
1: Però
2: ma...
1: bisogna toglierne uno, quindi bisogna anche decidere chi togliere per far posto a Fadera.
2: Sì, adesso sarebbe difficile togliere qualcuno dietro. È anche vero che è importante anche non prenderle, perché altrimenti se ne prendiamo due ne facciamo solo uno. Siamo la punta a capo. No, mi piacerebbe più una formazione equilibrata invece, con magari i due d'attacco, sì, Mendy e Maldini, e magari a rigiocare con un 4-4-2, perché sono le classiche partite che se ti sbilanci un po' rischi di prendere un gol e poi farlo è un po' un problema, quindi preferirei un equilibrio e continuare con il 4-4-2 avendo solo due attaccanti.
1: Carlo Alberto.
0: Beh, intanto io ricordo che si gioca in 16 ormai e non più in 11, quindi non bisogna fermarsi alla sola formazione iniziale. E poi Fadera, quale? Il Fadera è entrato nel finale contro l'Inter, che insomma è entrato in campo come una bottiglia di gazzosa, e quindi ha dato subito una buona impressione, oppure il Fadera un po' più annacquato, un po' meno gasato della partita con il Verona, perché ricordiamoci che ci sono giocatori che rendono meglio, non so se sia il caso di questo, però che rendono meglio a partita iniziata, perché a partita iniziata, in particolare negli ultimi 20 minuti, le condizioni sono differenti ovviamente rispetto al primo minuto, quindi c'è anche da gestire questo fatto di giocare in 16 e da capire quali giocatori sono più adatti per rompere la partita, per fare il cambio di marcia, per cambiarla nel momento in cui fosse necessario cambiarla, per proteggere un risultato o per ribaltarlo. E quindi credo che Fadera tornerà utile, ma sono d'accordo con Luca su un approccio un pochino più equilibrato.
1: Luca, salutandoti e ringraziandoti, un minuto, ce lo presenti il tuo Cagliari Fan Club?
2: Ah sì, allora noi siamo tra i primi nati, siamo nati nel 2019, quando è nato il Cagliari Fan Club generale, siamo passati da una cinquantina di soci originariamente, adesso siamo quasi 200.
1: Voi siete a Villa Simius, giusto?
2: Noi siamo a Villa Simius, sì, tutti super tifosi e niente, abbiamo la sede al campo comunale, cerchiamo di vederci le partite il più possibile assieme, anche perché d'inverno Villa Simius non è quella dell'estate con gli 80.000 turisti, e quindi cerchiamo di organizzare sempre qualcosa per stare tutti assieme. Siamo tutti belli affiatati e siamo tutti belli super tifosi.
1: Grazie Luca, un abbraccio.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per aver partecipato a voi la linea. Luca Marci, Cagliari Fan Club, Daniele Conti di Villa Simius. A proposito di Villa Simius, sono degli amici che sono già messi d'accordo per mutare il video della partita. Non so come facciano, Carlo Alberto impazzirebbe, è già impazzito per l'anno scorso, e mettere Radiolina in collegamento. Quindi pazzi,
0: sì,
1: pazzi.
0: Sono sistemi
1: pazzi
0: di trasmissione diversi con velocità, vabbè, insomma, tutti lo sanno i nostri ascoltatori, chi segue la partita in streaming via satellite, col digitale terrestre, con la radio attraverso il computer, sono tempi di arrivo, di consegna del segnale diversi, per cui sì, è un esperimento che già si faceva moltissimi anni fa, ma dico molti, molti, molti anni fa, decine d'anni fa, quando qualcuno con qualche apparecchio riusciva a captare il segnale in bassa frequenza che la RAI utilizzava per trasmettere le partite dalla sede periferica, cioè dallo stadio alla sede centrale, e naturalmente era un segnale grezzo, senza scritte, senza audio, senza niente,
1: però almeno
0: e questi maghi della tecnologia, beati loro, riuscivano a intercettarlo, non so con quale tipo di apparecchi, e a quel punto serviva però una cronaca, e c'era naturalmente la cronaca di Radiolina, che insomma sin dagli anni 70 era lì e fungeva allo scopo, ma sempre con questo problema di discrepanza di tempi, se non mi sbaglio.
1: Gabriele scrive: Maldini e Fazzini saranno i protagonisti oggi? Fazzini più mezzala o più trequartista? Aggiungo, Fazzini dobbiamo ancora vederlo, quello vero?
0: Però qualcosa ci ha fatto vedere, qualcosa ha fatto vedere, e così come ha fatto vedere Maldini. che siano giocatori, come si dice, messo tra virgolette o messo in corsivo, credo che si sia capito. Poi speriamo che il loro rendimento, che dipende da tante altre cose, possa secondare questa prima impressione, però per entrambi direi che, insomma, come avevamo visto l'anno scorso quando si presentò Folo Runcio, dal punto di vista della sostanza, della qualità, penso che entrambi ne abbiano. Poi ripeto, da qui a garantire una performance e una resa costante nell'arco delle vite, questo dipende da tanti fattori, compresa la fortuna di non avere incidenti e di godere di buona salute.
1: Puoi dedicarmi ancora qualche minuto, Carlo Alberto?
0: Ma molto volentieri.
1: Marco Perisi, Cagliari Fan Club, Museo Rosso Blu, buon pomeriggio Marco.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Non so se hai avuto modo di sentire un po' la prima parte della trasmissione, magari aggiungere anche tu.
3: L'ho seguita, sto seguendo tutto.
1: Tu sarai allo stadio stasera?
3: Esattamente, sì, presente in Curva Nord.
1: Allora, innanzitutto c'è sempre una certa simpatia tra i tifosi del Cagliari e quella del Lecce, ma in generale tu come la vivi la partita, il giorno della partita, le ore precedenti?
3: Ma guarda, c'è un po' di... io sento molta tensione perché è una partita per me molto importante, non dico una partita spartiacque perché è ancora molto presto, però è una partita veramente da almeno dare tutto, poi il risultato, il pallone tondo, però io spero in un bel Cagliari, quello che si è visto a Parma, quello che si è visto al secondo tempo con l'Inter. In Coppa Italia siamo stati un po' sfortunati, non è girata, poi quegli errori individuali hanno fatto sì che è andata come è andata. Ma voltiamo pagina e pensiamo a concentrarci stasera. Per me è una partita molto importante, una partita molto difficile.
1: Chi ti ha sorpreso in questo inizio di campionato? Chi ti è piaciuto particolarmente?
3: Ma non c'è nessuno in particolare, a parte Romano, tante giocate di Romano, Maldini, la tecnica, il vero Fazzini, come hai detto tu, Lele, ancora lo dobbiamo scoprire, che prima o poi verrà perché ha tutta la gran fiducia di Pisacane. Io la persona che stimo è Pisacane perché veramente ha, infatti, se fosse stato lui giù l'altro giorno in panchina, non sarebbe andata neanche così la partita, secondo me. Però grande stima e sta motivando tutti e appena questa squadra sarà bella amalgamata sarà proprio un bel Cagliari perché c'è sempre un gran cuore.
1: Sì, appena si conosceranno anche un po' meglio un po' tutti perché molti sono arrivati rispetto all'inizio del ritiro sono cambiati tanti giocatori e non parliamo rispetto alla fine della scorsa stagione. Carlo Alberto, salutandoti e ringraziandoti e magari dandoci appuntamento anche domani in edicola con le pagine dell'Unione perché
0: sì.
1: Chiaramente le pagine diciamo, sul Cagliari
0: alla inizio... gente diciamo così Lele, ma io temo che avremo un appuntamento molto più ravvicinato fra poche ore.
1: Sì, sei là?
0: Beh, io un salto lo faccio.
1: Allora ci vediamo. Dovrai sopportarmi. Benissimo, mi fa piacere. Allora ci vediamo là. Magari beviamo un caffè.
0: Sì, certo.
1: Benissimo. Sì. Ti volevo chiedere, Romano, in questi giorni potrebbe esserci anche le convocazioni di Mancini, giusto? Venerdì?
0: Romano ha scelto la nazionale, ma non sappiamo quale.
1: Piccolo particolare.
0: Però anche in questo caso, come dicevamo prima, anche in questo caso i tempi non coincidono, perché Romano forse non è ancora pronto per la nazionale azzurra, nel senso che forse non è ancora al livello dei migliori centrocampisti italiani, però
1: c'è fretta di averlo.
0: Esatto, però c'è fretta di averlo, però non è che ci siamo partite... così sulle quali si possono fare esperimenti. Arrivano due partite importanti, abbiamo imparato a conoscere la Nations League e abbiamo capito che è una competizione molto importante, come lo sono le amichevoli, perché a noi il ranking ci ha tradito, anche se di questa cosa si parla poco, però questi calcoli vanno fatti.
1: Beh, la Svezia è andata al Mondiale anche forse per quello, no?
0: Perché comunque alla fine i tabelloni vengono fatti sulla base delle teste di serie che sono legate al ranking, che è legato a un calcolo sui risultati che non è così semplice, che certe volte premia chi non gioca piuttosto che chi gioca ma gioca contro una nazionale scarsa, cioè poco quotata, quindi queste sono partite importanti, queste della Nations League, e Mancini dovrà fare i propri calcoli. A me non farebbe tanto piacere che Romano giocasse nella nazionale italiana, giochi dove lui si sente, per carità, mi farebbe piacere che Romano, giocatore del Cagliari, fosse di una qualità tale da poter ambire a un posto di titolare in una nazionale come quella italiana, e questo significherebbe che il Cagliari ha davvero pescato un giocatore che può dare tanto, che può darci una mano, come dicono gli allenatori.
1: Giusta considerazione, grazie Carlo Alberto, buon lavoro.
0: Grazie a te,
1: a più tardi allora. Grazie a Carlo Alberto Melis. Marco, una ascoltatrice su Facebook scrive: calciomercato fallimentare, tu sei d'accordo su questa affermazione?
3: Ma proprio per niente, secondo me hanno lavorato molto molto bene, anche con spendendo poco. Hanno fatto una buona campagna acquisti, è arrivato Maldini, è arrivato Fadera, è arrivato Suragawa, che quando incomincia a carburare sarà un bel giocatore, molto interessante questo giapponese. No, io per niente, è arrivato Fazzini, Romano, no, non sono per niente d'accordo. Veramente con quello che si può, quello che passa il convento, abbiamo creato una bella squadretta che Pisacane metterà veramente a posto e faremo anche un campionato dignitoso, secondo me.
1: Rita scrive: diamo fiducia a Nzola, chissà, magari con l'ambiente giusto può avere la giusta motivazione. Per adesso Nzola non è ancora a disposizione, è chiaro che l'ideale è averlo il prima possibile per dare una mano là in attacco. Marco, su chi invece critica il fatto che si sia cambiato troppo, a te va bene così?
3: Ma è cambiato tutto, è così, inutile criticare, inutile. C'è stato un cambio totale, il centrocampo eccetera, quindi ci bisogna un po' di tempo. A Parma ci è andata bene, ha fatto una bella partita, veramente abbiamo preso 3 punti d'oro, quindi ci vorrà un po' di tempo. Speriamo oggi veramente di fare veramente una bella partita, di giocare veramente bene, di portare a casa i 3 punti.
1: Ecco, tu mi scrive via WhatsApp: speriamo che oggi ritorni a casa senza voce, riferito a me, per i gol. Un abbraccio grande, forza Cagliari, ci auguriamo tutti noi, anche io, penso un po' di non avere più voce stasera, ma ormai sono anche abituato, quindi nel momento in cui c'è da urla, si esulta e si racconta, soprattutto si cerca di raccontare quello che succederà questa sera alla Domus. Alle 18 il prepartita con Roberto Carta, dalle 18:30 la radiocronaca di Cagliari Lecce. Me lo fai un pronostico, Marco?
3: Ma guarda, non mi sbilancio a fare un pronostico, io spero, ma anche 1-0 andrebbe bene, guarda.
1: Proprio di sofferenza pura. Chi segna?
3: Sì, una partita totale oggi, sì. Tu lo sai anche molto meglio di me che così.
1: Sì, però secondo me non ci sarà un solo gol.
3: Un autogol, ma anche un rigore alla fine, qualsiasi cosa. Se portiamo i 3 punti a casa oggi, avremo il tempo veramente poi di lavorare tranquilli, sereni, di allenarsi, di creare veramente la squadra.
1: Anche perché poi ci saranno 2 trasferte, non semplici, a Bergamo contro l'Atalanta e poi a Udine contro l'Udinese. Sottoscrivendo il tuo risultato, secondo me però non finirà con un solo gol in partita. Secondo me saranno di più. Ci auguriamo chiaramente che il risultato sia lo stesso, seppur con più gol, con anche 1-0 andrebbe benissimo. Chi segna? Non me l'hai detto?
3: Ma a me piacerebbe un altro bel gol di Mendy.
1: Ah, perfetto. Così, giusto per certificare che lui è l'attaccante del Cagliari in questo momento, guai a chi gli tocca il posto. Del resto anche in Coppa Italia ha fatto un bellissimo gol da attaccante, quindi perché non dare fiducia all'unico attaccante inevitabile di questa squadra in questo momento. Un abbraccio, grazie Marco.
3: Grazie a voi Lele.
1: Grazie a Marco Pedisi, Cagliari Fan Club, Museo Rosso-Blu. Siamo in chiusura di questa trasmissione, leggo qualche messaggio nella nostra diretta Facebook. Mendy oggi doppiette, nuovi sono tutti i panchinari, titolari lui, Cristian e Sia hanno lavorato bene, siamo con 2 attaccanti in primavera per affrontare un campionato di Serie A troppo rogu. Ma voi giornalisti riuscite a fare qualche critica a questa società inesistente? Seguo altre squadre e vedo giornalisti che fanno i giornalisti. Grazie per il consiglio lavorativo, Cristian, quindi cercheremo di tenere conto anche dei tuoi consigli e del tuo modo di fare il giornalista. Poi ti consiglio di ascoltare in generale tutte le trasmissioni anche riguardo il Cagliari, perché magari non sono così assecondanti come tu scrivi, però ci può stare anche nel giudizio. Noi ci mettiamo sempre il massimo, forse a qualcuno non va bene, però sta di fatto che ognuno fa il suo, ecco, ognuno fa il suo e il ruolo il lavoro nel modo che crede. Chiusura, grazie a Giuseppe Valdesse in regia. Questa sera dalle 18 l'appuntamento su Radiolina, non mancate, rimanete chiaramente su Radiolina, ci si sente stasera, buona serata.
4: A voi la linea.
5: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 15:00.
6: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
7: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
6: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
7: È rapido, ritiri in pochi minuti.
6: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
7: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
6: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento, ha dichiarato il leader della CDU.
8: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessato il fuoco in corso. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas non ha provocato feriti.
9: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia.

0: tutta la vita ai giovani Gabriele Galici e all'amico Filippo Corongiu. Oggi funerali nella Basilica di Bonaria. A Uta è il giorno della festa di Santa Maria, alle 18 la messa solenne celebrata da Monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias, e poi la processione del simulacro per le vie del paese. Videolina seguirà gli eventi in diretta. Ancora riflettori accesi alla Domus, parliamo di sport, oggi alle 18.30 il Cagliari ospita il Lecce, diretta concorrente per la salvezza e cerca i tre punti pisacane verso la conferma della formazione vista con Parma e Inter. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Enza, convenienza.
7: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Senza convenienza.
7: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari.

0: regime di 41 bis di massima sicurezza. Ce ne parla Maurizio Landi.
1: Il 41 bis è solo la punta dell'iceberg, è quello che emerge con maggiore clamore in una situazione delle carceri isolane che ha ormai raggiunto preoccupanti livelli di tensione. Il trasferimento dei detenuti in regime di carcere duro, esponenti della criminalità organizzata, sospetti di terrorismo internazionale, detenuti particolarmente pericolosi, ai quali non è più sufficiente l'applicazione del regime di alta sorveglianza. Tutto questo in un sistema carcerario che stava già esplodendo prima dell'arrivo dei 41 bis. E non si tratta solo di strutture, ma di garanzie istituzionali, visto sia dalla parte dei lavoratori sia dei detenuti, ai quali devono comunque essere garantiti servizi come quelli sanitari.
2: L'assistenza medica è già in tilt. Proprio ieri sono scaduti i termini del nuovo bando, non abbiamo ancora notizie, ma sappiamo che in prima istanza era andato a vuoto. Il problema sanitario è un problema gravissimo, perché ricordiamo che l'articolo 32 della Costituzione non fa eccezioni e chi è in carcere deve scontare una pena, lo deve fare nel modo più adeguato ai bisogni della società.
1: Ma a rilanciare l'allarme sono gli stessi operatori che lavorano all'interno del carcere. Sovraffollamento e mancanza di personale sono una pericolosa combinazione, esplosa già qualche giorno fa.
3: Non dimentichiamoci quello che è successo a Oristano qualche giorno fa, dove dapprima è stata devastata quasi totalmente una sezione detentiva e poi successivamente sono stati aggrediti due colleghi, i quali hanno portato anche delle lesioni. Oggi a Sassari, dove un detenuto è andato in escandescenza e ha sferrato un pugno al volto a un poliziotto.
0: E si va verso lo scontro istituzionale. Dal Consiglio regionale infatti arrivano pesanti critiche al governo per aver imposto senza confronto l'arrivo dei detenuti a UTA, e l'opposizione rilancia: la TOD sapeva. Stefano Fioretti.
4: È inaccettabile questo trasferimento unilaterale senza nessun coinvolgimento e senza mettere a disposizione della regione, degli istituti penitenziari e dei tribunali di tutte quelle forme di personale organizzative che avrebbero potuto far meglio governare questo processo di trasferimento.
5: L'aria è da scontro istituzionale dopo il weekend che ha portato in Sardegna a UTA i primi 100 detenuti in regime di 41 bis. Mancanza di un confronto preventivo, l'accusa mossa dalla presidenza del Consiglio regionale, che già aveva approvato nel febbraio scorso

0: margini, proprio mentre i costi continuano a correre.
1: Ad Arzana siamo stati tra i primi che abbiamo iniziato con le vaccinazioni e dunque adesso ci ritroviamo costretti a tenere il bestiame in azienda.
0: A rendere tutto più pesante è stato anche il fuoco, con le stalle piene e gli animali impossibilitati a essere spostati. Gli incendi delle ultime settimane hanno trasformato ogni emergenza in un rischio ancora più grande.
1: Dunque si stanno facendo le scorte di foraggio con sempre rischi maggiori negli incendi, anche se l'allevatore è il primo a salvaguardare i propri terreni.
0: Il nodo adesso è capire quando potranno ripartire gli spostamenti. Per molte aziende il tempo sta diventando il vero avversario. Vaccinare non è bastato e restare fermi significa perdere reddito ogni giorno.
1: Aspettiamo che ci diano una mano, nel senso che ci facciano lavorare. Non diciamo che stiamo chiedendo l'elemosina per ristori, questo e questo. Ci facciano lavorare, ci facciano vendere i nostri capi. Perché ormai non è più sopportabile essere bloccati da aprile adesso.
2: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
3: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
2: Andiamo a Golfo Aranci. Tra i grandi eventi dell'estate è lo spettacolo che viene realizzato utilizzando 1000 droni. Sentiamo Silvio Ro.
4: 1000 droni a riempire il cielo sopra Golfo Aranci, accompagnati da fuochi d'artificio silenziosi. E il comune gallurese, il primo in Europa a ospitare il più grande spettacolo dei pairodroni. Figure mozzafiato, mistiche, geometriche, con richiami alla storia della Sardegna. Migliaia gli spettatori sul lungomare ad ammirare lo show, e tra gli ospiti del sindaco Giuseppe Fasolino anche la governatrice Alessandra Todde.
5: Presidente, Golfo Aranci è un esempio per quanto riguarda il turismo in Sardegna?
6: Sì, lo è. Io ho visitato questo comune 15 anni fa e ho visto una trasformazione straordinaria, non soltanto per le persone, il modo in cui vivono il lungomare, il modo in cui usufruiscono dei servizi che oggettivamente si è trasformato.
4: E anche a settembre il comune di Golfo Aranci scommette sui grandi eventi.
7: Per la prima volta in Europa 1000 pirodroni, quindi non sono soltanto droni ma droni con i fuochi d'artificio, insomma grande risultato. I grandi eventi aiutano l'economia di questa comunità e noi continueremo a fare grandi eventi perché dobbiamo aiutare i commercianti e le attività economiche del paese e rendere unica la vacanza in Sardegna e a Golfo Aranci.
2: A Cabras invece lo spettacolo della corsa degli scalzi e lo scioglimento del voto con il simulacro di San Salvatore che è stato riportato nella chiesa di Santa Maria Assunta. Sentiamo Marco Lai.
8: Un'onda bianca che attraversa il paese fra due ali di folla e il ritorno degli scalzi a Cabras. Se all'alba del sabato la processione è vissuta in un'atmosfera più intima e raccolta, il rientro della domenica è un vero tripudio. Ciascuno ha sciolto il suo voto personale.
9: Assolutamente sì, che sia spirituale, una promessa diretta al santo, alla famiglia, a tutti.
10: È una bella emozione, soprattutto perché è una cosa che è più forte di noi, ce la portiamo nel cuore.
8: Ad accogliere Scurridoris nell'ultimo atto della corsa ci sono tanti turisti e i cabraresi, anche quelli di rientro che vivono fuori e se possono tornano per l'occasione.
11: Sempre, cioè, ogni anno se posso rivengo perché mi viene da piangere, è un'emozione unica.
12: Io non sono sardo, però è una cosa eccezionale, no? C'ho 60 anni, non ho mai visto una cosa del genere, vi assicuro.
8: Nella via Tarros la corsa si ferma, si procede al passo per ricondurre il simulacro nella pieve di Santa Maria.

0: L'ingresso in chiesa è salutato dal suono a festa delle campane, rimesse a nuovo dopo che per anni erano rimaste in silenzio. Qui il simulacro del Salvatore è accolto nuovamente da applausi e canti, nel luogo dove attenderà il 2027.
1: Sì, sempre, se Dio vuole, San Salvatore ci assiste, saremo qui a sciogliere il voto. È un'emozione troppo grande, è un atto di devozione troppo forte per noi.
2: Il vino come prodotto e come racconto di un territorio a Carbonia, protagonista il Carignano. Sentiamo Valentina Orcio.
3: Il Carignano

0: il principe del Sulcis, sarà sempre un ambasciatore del Sulcis, e anche quest'anno avremo dei grandi risultati con grande qualità, con grandi vini.
1: Per la quarta edizione di Calici in Piazza, nelle noti gialle di Coldiretti a Carbonia, il Carignano sta in cattedra insieme alle altre eccellenze del territorio e diventa il punto di partenza per raccontare la Sardegna del lavoro, della tradizione e della qualità.
2: È una bella iniziativa che fa percepire al consumatore due cose: da un lato il senso del consumare locale, perché si aiuta un'economia territoriale, e dall'altro il fatto che un certo tipo di alimentazione è fondamentale per mantenersi in buona salute.
1: E dalle campagne arriva un'altra protagonista, la vendemmia. I bianchi hanno già chiuso la raccolta, mentre per il rosso si entra nel vivo, con il grande caldo che ha anticipato la maturazione delle uve.
3: Settimana prossima inizieremo il Carignano, diciamo una buona vendemmia complicata perché abbiamo iniziato 10 giorni in anticipo rispetto agli altri annate, però un'ottima, sembra un'ottima qualità.
1: Una produzione, quella del Carignano, che affonda le radici nella storia del Sulcis e che oggi diventa anche un modo per raccontarne la cultura.
4: La cultura viene oggi perseguita grazie alla promozione del vino, di quelle che sono le realtà che gravitano attorno alla produzione del vino.
5: Facciamo ancora una breve pausa.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
10: Senza convenienza.
8: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
15: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
16: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
18: Radiolina, meteo.
19: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, con clima ancora caldo e venti deboli con mari ovunque calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di martedì, sole ancora protagonista per la presenza dell'anticiclone, avremo solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Clima comunque mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 24-25 gradi, massime che raggiungeranno ancora i 34 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
20: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. It.
1: A Porto Rotondo la cerimonia di consegna del premio Navicella, la serata sarà trasmessa da Videolina il 19 di settembre. Adesso il servizio di Giampaolo Cucuru.
2: Sulla navicella d'argento che viaggia a vele spiegate per i mari, sventola la bandiera dei quattro mori. È un simbolo di scelte coraggiose, come lasciare la terra madre per trasferirsi all'estero. Da 25 anni il premio assegnato all'Anfiteatro Ceruli di Porto Rotondo va a personaggi che si sono distinti nel loro campo. Dal musicista Gavino Murgia, all'epatologa Patrizia Farci, al professore universitario Giuseppe Ledda, grande studioso di Dante. Poi la giornalista Laura Capon, l'ex capitano della nazionale di basket Gigi D'Atome, la cantante Amy Stewart e il divulgatore scientifico Mario Tozzi, cui è andato il riconoscimento in memoria di Olimpia Matacena.
3: Sono sardi che comunque non per forza risiedono in Sardegna, ma che spesso arrivano da altre nazioni, a volte anche dall'oltremare, quindi questo sicuramente per noi motivo di grande orgoglio.
4: Parte la stagione con la federazione su tutto il lavoro sul territorio, torneremo anche in Sardegna con le academy, sono allenamenti che facciamo con i ragazzi dai 13 ai 16 anni e poi avremo la finestra invernale con la nazionale a novembre, quindi tante cose in ballo.
5: Ho scoperto la Sardegna la prima volta venendo per fare una festa di compleanno dell'Aga Khan all'Hotel Romazzino negli anni 80, era la prima volta che sono arrivata in Sardegna.
6: Qua si vive bene, insomma, non parlo solo del mare, è veramente bellissimo, ma l'interno, i paesaggi, la stessa Barbagia, quindi è proprio la qualità della vita. Dice, come mai i sardi campano così a lungo? Ecco, vieni qua e ti rendi conto di quale può essere la risposta.
1: Ci spostiamo a Siligo con la consegna dei premi dedicati alla memoria di Maria Carta. Franco Ferrando.
7: Quattro donne, quattro voci, una sola straordinaria materia sonora coltivata con rigore, curiosità e libertà. È stato attribuito alle Farawalla, gruppo vocale pugliese, 30 anni di carriera, il premio speciale in memoria di Maria Carta. Una figura, hanno raccontato, che ci ha sempre ispirato.
8: Per la sua presenza, per il suo carattere e per la forza della sua voce. Ti rimane impresso, non te lo dimentichi facilmente. E poi ovviamente quando cominci a conoscere invece, vai un po' più in profondità con la storia della persona, allora lì diventa ancora più onorevole, diciamo, ricordare questo personaggio così importante.
7: A Siligo premiato anche il batterista Salvatore Corazza, partito da Ozieri, ha suonato con i più grandi artisti pop italiani e star internazionali come B.B. King, Patti Smith, Tom Jones. Infine per la sezione Migrazione il riconoscimento è andato al Circolo Sardatellus di Genova, nato nel 1956 e per l'economia all'azienda Fratelli Pinna di Tiesi.
1: Auta il giorno più atteso, quello della grande festa di Santa Maria. Alle 18 ci sarà la messa solenne celebrata a Monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias, poi la processione del simulacro per le vie del paese.

0: Stato di governo ora spetta l'AfD aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia, Anhalt, di una giornata che ci ha profondamente rattristati, ha aggiunto.
1: Ora in Italia l'attentato con la bomba è un'idea di Gomez, rispetto alla quale mi assumo tutte le responsabilità del caso. Gomez mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata utilizzata una bomba. Così ha detto Walter Lavitola davanti al riesame nell'udienza di oggi, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee. Le parole dell'ex editore dell'Avanti sono state riportate nella sostanza dai suoi legali, gli avvocati Sergio ed Arturo Cola.
0: Potrebbero prolungarsi le tempistiche legate alle indagini sul giallo di Pietra Catella e sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Al momento, infatti, nessuna relazione dei consulenti tedeschi del Robert Koch Institute è stata depositata, è quanto comunicato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
1: Un'analisi della CGIL boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di utilizzare il TFR per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto. Secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale, ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario utilizzare il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta. Con l'effetto finale, denuncia lo studio, che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita.
0: Vigilia di Champions League per l'Inter contro il Real Madrid al Bernabéu, con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa è la prima certezza in

ben agattados a questa edizione noa de su regionale de Sardegna 1, come ti sempre bieus in pari di titoli de su sommario. Sarribu de scontunu bis in sa presoni de Uda a Magna, su problema de sa sicurezza intro de espressonis, s'allarmi pus su numeru troppo artu de presoneris e gussu troppo basciu de straballadoris e in su mentre screscere su scorri istituzionali. Colazione energetica, patto, intra, Sardinia e Corsica, podefendi su mari, i buoni rimpari su as isulas, mobilitazioni a totus is livellus. Vaccinazione da cabaras, ma varra su divieto de spostare su bestiamini, non lastre sta la sprenasa, bendi da firmasa e prus a riscu bois focus. In figa di posa, prima aborto in Europa, su spettacolo con 1000 droni a illuminare su gelu e finza in caudanni su comune scommitteri in is eventus mannus. Ancora se volete le saluto su Assadomus, Costumeria, Isessores e Mesu, su Gasteddu ospiterà su Lecce in una partita a giocare da Dottuis due squadras a posa a Sarvesa. Pisacane confirma la sua propria formazione JBA con Parma e Inter. Dunque, se ti ho visto, in sommario, opereus con Sarribu dei presoneris de su 41 bis in Uda. Personalità di sa criminalità organizzata, sospettaus de terrorismo internazionale e presoneris periculosus mera. Su sistema de presoneris per oghi viara già una bomba pronta a scoppiare, in antischi arribante 100 presoneris nous. Con troppo vago, straballadoris de finza d'assistenza sanitaria, poi presoneris e totu chi non abbastara e aici mancant es garanzias istituzionalis. A riseru isti scadesi una Maria Grazia Caligaris, presidenti de Socialismo Dritte Riforme, subando nuovo assistenza sanitaria e poi moi non tenes un novas, ma scieus ugiaichi e si andau desertu. Su problema sanitario esti graimera, s'articolo 32 de sa Costituzione e narra Caligaris non fai differenzia intra personas liberas e presoneris e finza schini est in presone teni su deretto de sicurau e si preoccupaus vossa seguresa funti finza si straballadoris des presone ci funti troppo presoneris in prusu de schicci gappinti e is operadoris funti troppo vago su commenti e spiegara Roberto Melis segretario nazionale con SIP ginarara non siete più scaresci su che si succedio inicira spassaras candu esistete a sderruta una sezione in trea in Aristanisi e dus compangius de traballo vunti stetius a Fracau e finzesa in Tatari uno presoneri a ridona uno buciccoli a un agenti. E si geusu a chissionai de su 41 bis, poeta esti scorriu istituzionali intra su governo nazionali e cusu regionali. Non c'è stati un confronto in antis de portau in uda e centus presoneris, no esti possibili che su governo narara Piero Mandini, su presidente de su consiglio regionali, no ari ne manco vostra disposizione des presoneris e des traballadoris, des presoneris e des tribunalis de sa regioni su chi serbiara gestire in meglio su questo trasferimento. E già in su mese friaggio su consiglio ieri approvato un provvedimento buonai chi no a chi a sa chi benedizio riara servitù carceraria. Su governo non ha rilassato la possibilità di deziri narra Comandini. Deo greo che sa posizione dei sa presidenti dei sindicus e finzas dei superadori dei presoni dei tribunali esti su governo non vuole discutere con sa regioni. Su consiglio regionale moi era vorrei fare una seduta straordinaria ordinaria, ponai torraghino, ma pari di brus difficili, chi bozza raffai un ordine del giorno unico post opposizioni. Con sue opposizioni. Si può riuscire con fonti di cittadini, su narra Michele Ciusa, su capo del suo gruppo del suo Movimento 5 Stelle, su governo nazionale Giorgia Meloni, anti-Scioberaus, Sardegna, Poncivai, sa presoni de sicurezza massima, Pototus Italia. Sa presidente Todde da De Piracabai de Vigangiri Sardus, invece snarra Fausto Piga, su vice capogruppo dei Fratelli d'Italia, poeta Duciara e Viera di Accordio, che teneus in noi su 41 bis esti culpa de su governo Conte. No a es impianto su offshore intra Sardegna e Corsica in sbocche di Bonifacio nascere una

firmai su progettu. Se si tentu in si seti organizzau de su giornalista Mauro Pili e se si tentu in Corsica con i rappresentanti dei consiglios comunali

Comprendi quando Santa Borra risposta ai dorra ai animali, poi s'azienda sdogna di si perde di guadagno. Non seus domandendi di nai, serra rastocchino, ma de si lassai traballai. Seus firmus di aprili e non si vuole risigiri di aici. 1000 droni in su gelu de Figari, accompagnaus de focus de artificio che non fai di sonus. Su comune galluresu esti su primu in Europa a ospitare su spettacolo Bruce Mannu de schizizia erano pairo droni. Immagini spantosa da chi arregora d'antanfinza da si storia de Sisula. A 1000 persone a castiare su spettacolo in su lungo mare. In tra i ospiti de su sindaco Giuseppe Fasolino ci viene a finza da sa presidente de sa regione Alessandra Todde. Figari un esempio su turismo, ha visitato su comune 15 anni a oi è arrivata una trasformazione in manna spantosa, non c'è tipo sul numero dei persone, ma finse su documenti bivinti su mari e i servizi che ci vunti narrara sa governadora. Su comune scomitte di finse in Capodanni, narrara invece su sindigu, questo evento servì tipo vai cresci s'economia, depois aggiurai i attività di commercio da Sabida, poi fai sa vacanza in Sardegna de non si dascare scibruso. E si spostaus invece siamo in Susulcis, in Carbonia, poi sedizione dei 4 de Calici in piazza, in is noti gialle di quel diretti. A 11 su Carignano diventa la protagonista con is altre eccellenze de su territorio, ovo contai sa Sardegna de su traballu, de sa tradizioni e de sa calidadi. Su Carignano e su principi de Susulcis narrara Elvio Daniele Currelli, su presidente de su consorzio Carignano, e Ocanovuru e usate il risultato bonus qualità di manna mera. Giuseppe Caso su direttori col direttore Castedo aggiungeri questa iniziativa serve di fare comprendi e consumatori si importu de comporai prodotti locali poita s'aggiura la economia del suo territorio e finza poita sa cosa va pai e buffai de qualità di fai di beni a sa saluti. Ma non ci voriresti su binu senza sa binnenna is bianco su des bianco su danti già fatta Isarrubius invece sa funti moi in su melo su poeta pogurpa de sa bascamanna di questi stari se sti deppia anticipai sa gira che entrare usa cominciai a fai su Carignano narra Gianluca Usai su direttori de sa cantina de Caleseda binena cominciara deci disinnanzis ma de galidari arta mera accettutu sa produzione de su Carignano teneri a regionis antigas mera in su Sulcis un conto storico chi commenti narra Giorgia Melis assessora sa cultura de su comune de Carbonia esti parti de sa cultura de su logo. E in Santo Engiù in Moi possa de doji edizioni de Trattorando uno dei satobius prus a mausu de su territorio che vuole impari messaiusu appassionausu e curiosusu in una festa dedicata su mondo de sa campagna. Provas de abilidadi sconsideratori che ci vuole di precisioni e prus che totu esperienzia. O cannu e sposto sa data de spostau sa data de Argiolas a Capudan ni sperendi de agattai prus pagu basca, ma cindesta c'è tutto, contara Marcello Currelli, organizzatori de sa manifestazioni, e sa manifestazioni finza sa fiera agricola, coru de sa eventu e puntu de riferimento po chi ni vuole riconosci de accanta is novidadisi de su un partu. Custu è un momento de importu manu, serra las organizzatori po su mondu agropastorali a undi sato bianta esponidorisi e visitadoris. Su sport in Boi, su Gasteddu, Cusumeri, Aisesores e Mesu, Assadomus, Calare in Campo, ancora, e questa porta contro su Lecce. Partire chi pesara, poi finza su Lecce, e sì, una di queste squadre chi gioca la posta a Sarvesa, e duce liberi Pisacane, chi narra, funti passerà due giornadas, ma i spunti su funti sempre ispropius, e sì, una sfida pesanti, e dunque tutte le due squadre di Bolinti vai tresi, finza poi tutti i due anti vinto sa prima partita de su campionato in trasferta e tutti i due invece sa anti verdi occussa in domo. Pisacane e Sciri, chi sa allenatori de su Lecce si un uomini d'esperienza forse su tecnico de su Castedu ara giocai con sa propria formazione de spartire a scontra Parma e Inter donendo fiducia a Winks chi narra Pisacane i moiesi su Giorbeddu de sa squadra su Blei chi può annusu esti mancau a su Gasteddu.

cun s'ultima nova, andamus in Ulassa, immoi poeta sa bidda, con is rocas, is tacchi, e sempre brus un metodo dei climbers, is chi s'abiculant, e chi indibeniti de totus Europa. Poi su Zeriburu, che gari in cunu l'ompiri, po s'abiculai, si innamorare de su logu e decidi de atturai in Sardigna. Penso che Ulassa sia la Grecia mera in is ultimus annus, narrerà Mattias Tesauro, ghia alpina, fin a livello internazionale. È in un luogo speciale e non scetti po' fai climbing. E poi bene di Mera Sports fin Andrea Lostia, su primo climber, ghia di liberau in season una camminera de gradu noi a, ai Cisi Seriara, uno dei livelli sprusartu su dessa piccolara sportiva. Bene uso in noi, brusche tutto insistari, poi ta custa srocca sfunti in tre sprusartes e dunque andrà Andrea Lostia che si è una piguladori c'è sti prus frisco che in altro sloguso ma i stacchi funti finza su un logo a un disatto biai poi vai solidarietà e a regoli di nai commenti e spiegano un altro a piguladori Mario Orru calincuna di questa srocca toccara ad assiste mai poi ta commenza a tenne un'età che te ne ha bisogno de si vista d'orra. E questa via era l'ultima nuova per questa edizione. Deo Sidor, grazie a vostra seguito. Sidon Gattobio, a sedizione Ghibeni. Un saluto a tutti.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti su de Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
5: Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Pensa, convenienza.
8: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
11: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene a scuola

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Cardiac 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi. Olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore con clima ancora caldo e venti deboli con mari ovunque calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di martedì, sole ancora protagonista per la presenza dell'anticiclone, avremo solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Clima comunque mite al primo mattino con temperature minime intorno ai 24-25 gradi, massime che raggiungeranno ancora i 34 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
9: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Da su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto riposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Sole Anima è uno dei brani originali dei B Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:01.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Arrendersi per me non è un'opzione, così il cancelliere tedesco Merz dopo il crollo della CDU in Sassonia-Anhalt, rispondendo a una domanda se intende dimettersi dopo la vittoria di AfD. Dobbiamo migliorare tutti insieme, ha aggiunto, sottolineando il valore di dedizione, empatia ed emozioni. Si fa affinché tra 5 anni del 2030 possiamo ancora vivere in libertà, pace e sicurezza in Germania, ha detto. Sulla stravittoria dell'estrema destra il cancelliere ha ammesso: siamo scioccati dall'esito del voto. E ribadito il sostegno tedesco a Kiev.
6: Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alarcaris. In particolare, i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il capo dello Stato Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
7: Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Così nel corso di dichiarazioni spontanee Walter Lavitola davanti ai giudici del riesame. I legali hanno detto che il loro assistito si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez. Il riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di domiciliari, individuata intanto una casa in Basilicata.
6: Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Gianello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024 dopo che i genitori avevano deciso di combattere la malattia con il cosiddetto metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo gli esperti, se Gianello fosse stato affidato al percorso di cure standard, sarebbe potuto essere salvato.
7: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in Italia quasi 8 milioni di studenti. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana ed il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia.
6: La Lazio di scena Udine questa sera si trova a fare i conti con le assenze dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali. Mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Gudmundsson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20:40. Alle 18:30 c'è Cagliari-Lecce.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Continuano i trasferimenti di detenuti in regime di 41 bis nei penitenziari sardi. Ieri altri 20 esponenti di spicco della criminalità organizzata sono stati portati nel carcere di Uta. L'associazione Socialismo Diritti e Riforme e i sindacati di polizia penitenziaria rilanciano un problema sicurezza all'interno degli istituti di pena per sovraffollamento e mancanza di personale. Si va verso lo scontro istituzionale sul 41 bis. Dal Consiglio regionale pesanti critiche al governo per aver imposto senza confronto l'arrivo a Uta dei detenuti in regime di massima sicurezza. L'opposizione rilancia, la Todde sapeva. No alle pale eoliche offshore. Di fronte alle bocche di Bonifacio nasce una carta comune Sardegna-Corsica per bloccare i progetti che ricadono tra i due territori sardo e corso. In Ogliastra la dermatite bovina continua a tenere ferme le aziende che hanno già completato le vaccinazioni. Il divieto di movimentazione blocca gli animali nelle stalle, rallenta le vendite e lascia gli allevatori senza margini, proprio mentre i costi continuano a crescere. Si chiede un intervento per sbloccare la situazione. Un'inchiesta della Procura della Repubblica farà luce sul tragico incidente avvenuto lungo la litoranea del Poetto di Cagliari venerdì all'alba, costato la vita ai giovani Gabriele Galici e all'amico Filippo Corongiu. Oggi funerali nella Basilica di Bonaria. A Uta è il giorno della festa di Santa Maria, alle 18 la messa solenne celebrata da Monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias, e poi la processione del simulacro per le vie del paese. Videolina seguirà gli eventi in diretta. Ancora riflettori accesi alla Domus, parliamo di sport. Oggi alle 18.30 il Cagliari ospita il Lecce, diretta concorrente per la salvezza e cerca i tre punti pisacane verso la conferma della formazione vista con Parma e Inter. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
13: Non ho niente da mettermi.
14: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
14: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
17: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
18: Sono Gianmarco Tamberi
19: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
18: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
19: Sì Jimbo, facciamo un salto.
17: Scopri di più su tuttincampo.it.
20: PAN, sardi come voi.
21: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
22: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
23: Radio Smeralda.
24: Buon pomeriggio e bentrovati su Radiolina da Giuseppe Valdés. Cominciamo questa settimana con una buona notizia. Tra qualche giorno arriva la pioggia, arriva un po' di fresco e ci voleva dopo un'estate davvero tremenda dal punto di vista climatico. Speriamo insomma queste previsioni vengano confermate. Ecco, mi sembrava doveroso oggi cominciare la settimana con una buona nuova. Con voi fino alle 18, oggi terminiamo un po' prima perché poi lasceremo lo spazio al Cagliari. I vostri messaggi come sempre al 340 87 15 015 tramite WhatsApp. Cominciamo oggi con Anna, White Girl Wasted.

0: Era Anna, appena ascoltata qui su Radiolina, e come sempre a quest'ora ci colleghiamo con il nostro social media manager Guglielmo Niada. Ben ritrovato.
1: Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Allora, oggi lunedì di sport, e in un certo qual modo il tuo social trend è collegato allo sport.
1: Bella storia che ci racconta Lorenzo Piras sia su unionesarda.it ma anche e soprattutto con una bella intervista sull'Unione Sarda in edicola e in edizione digitale oggi, perché ci racconta la storia di Ruben, 50 anni, sardo, ma vive a Torino dopo un'infanzia trascorsa a Cagliari. Ruben sabato si è sposato in Piemonte con Chiara Giulia Paschetto, di 8 anni più giovane, che nella vita fa l'operatrice di un'associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza, e insomma hanno coronato il loro sogno d'amore. Ma per la nostra storia è importante sapere chi è Ruben. Allora, innanzitutto è il musicista di una band e di cognome fa Olinto de Carvalho. Questo cognome, più attenti, non suonerà sconosciuto, perché Ruben è proprio il figlio di Nenè, il giocatore del Cagliari mai dimenticato, scomparso 10 anni fa, campione brasiliano che ha fatto grande i rossoblù assieme a Gigi Riva e altri protagonisti di quella splendida squadra che nel 70 vinse lo scudetto. E nella nostra storia è importante perché Claudio ha scelto di unirsi in matrimonio proprio il giorno, o comunque in concomitanza, del 10° anniversario della morte del padre Nenè, dedicandogli quindi di fatto il giorno più bello della sua vita. Questo articolo è molto piaciuto ai nostri lettori, è tra i più letti, i più commentati di unionesarda.it. insomma, ci riporta un po' a quell'idea romantica di quella squadra di oltre 50 anni fa, che ancora oggi, anche in chi non l'ha vissuta, insomma, ha un senso di vicinanza, tanto da far sentire vicino anche il figlio di uno dei protagonisti di quella squadra, che i nostri lettori, insomma, hanno voluto, a cui i nostri lettori hanno voluto augurare la felicità nel giorno delle sue nozze.
0: Sì, è quello il bello dello scudetto del Cagliari, che anche tutte le persone che non l'hanno vissuto, per ovvi motivi, perché non erano ancora nati, comunque insomma hanno un ricordo, diciamo, costruito e tramandato, ed è molto bello questo. Grazie Guglielmo, ti auguriamo buon lavoro.
1: Buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Saluto gli amici che stanno ascoltando dalle località di villeggiatura, perché sì, siamo al 7 di settembre, in molti sono tornati a lavoro, però ci sono anche i vacanzieri dell'ultima ora, e quindi insomma tutte le persone che magari sono andate in ferie proprio in questo lunedì. 340 87 15 015 il numero per inviarci i vostri messaggi tramite WhatsApp, e tra poco ci collegheremo invece con unionesarda.it.
2: Radio Smeralda. Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Samanifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Inequivocabilmente Pan.
6: C'è una scuola
5: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale, per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
9: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, appena ascoltato qui su Radiolina, e ora ci colleghiamo con unionesarda.it, in particolare quest'oggi con Luigi Frigoli. Ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Non abbiamo buone notizie purtroppo per l'isola, in particolare quando si parla del prezzo dei carburanti.
1: Sì, esatto, perché anche oggi, allora oggi a tre giorni di fatto dalla scadenza della proroga decisa dal governo per il taglio delle accise, la decisione è stata presa a fine agosto con scadenza il 10 settembre, i prezzi pubblicati oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la Sardegna confermano che i prezzi sono ancora sopra la media nazionale. Ad oggi per un litro di gasolio self in media in Sardegna si spende 2,177 euro al litro contro i 2,165 della rete stradale nazionale, e non va meglio diciamo anche per la benzina, perché sempre in modalità self service servono in Sardegna 2,066 euro al litro contro i 2,054 euro al litro della media nazionale. Quindi nonostante il taglio delle accise insomma anche se c'è questa proroga che è in scadenza, il prezzo medio nell'isola

0: Il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Lina con Giuseppe Valdés, c'è Radio Smeralda da Piazza L'Unione Sarda in questo lunedì 7 settembre con voi fino alle 18 e tranquilli amanti del gossip parleremo del matrimonio dell'anno in Sardegna, quello che si è svolto proprio nel fine settimana appena passato e passerà a trovarci un grande esperto oltretutto dell'argomento. Rimanete con noi qui su Radio Lina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sesto.
5: 070 22 240.
6: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 65esima fiera dell'artigianato artistico della Sardegna a Mogoro dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni

0: giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Crai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.

Esatto, Maso Paradiso con Agitare Coca-Cola, appena ascoltato qui su Radiolina in questo lunedì insieme con Radio Smeralda, come Giuseppe Valdés da Piazza L'Unione Sarda. Dite la verità, questo fine settimana avete pensato di andare al mare tranquilli? È arrivato settembre, meno turisti, meno calca, la gente è ripresa a lavorare e invece il traffico è impazzito, come se fosse una domenica di piena estate. Tutti in coda al rientro dalle spiagge, scrive oggi l'Unione Sarda, pagina 12, articolo firmato da Giorgia Daga. Il caso più eclatante è quello della Litorania Villa Simius, con i sensi unici alternati per i cantieri Terna. Effettivamente posso confermare, anche io sabato sono rimasto imbottigliato per diverso tempo proprio in quel tratto di strada. Nella nuova 125, peggio che mai, galleria chiusa per un'auto andata a fuoco, insomma tutto è andato storto e quindi insomma sono create queste code incredibili. I più fortunati, quelli che hanno fatto tardi, chi ha deciso di andare in spiaggia dopo mezzogiorno è arrivato in un batter d'occhio senza code. Forse però hanno trovato la spiaggia un po' piena, anche i parcheggi, perché insomma erano già tutti al mare. Al rientro, copione che si ripete, code fino a tardi. Che poi anche il discorso settembre uguale meno turismo non è che sia proprio così, anche perché insomma proprio qualche giorno fa leggevo di un settembre in crescita di presenze rispetto allo scorso anno, per cui anzi prenotazioni anche per gran parte di ottobre, per cui insomma una stagione turistica che in Sardegna, complice anche il bel tempo, proseguirà ancora per un sacco di settimane. La musica adesso qui su Radiolina con i Queen.

0: Tranquilli, non mi sono dimenticato dell'argomento del gossip, insomma, più importante di questi giorni, il matrimonio tra Brendan e Salvatore qui in Sardegna. Se ne è parlato tantissimo nei giorni scorsi, lo faremo anche noi tra poco qui su Radiolina, e lo faremo con Enzo Asuni, che ci raggiungerà. Lui è un grande esperto dell'argomento.
1: Radio Smeralda.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it.
8: PAN, sardi come voi.
9: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
11: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
12: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
13: Radiolina Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, con clima ancora caldo e venti deboli con mari ovunque calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di martedì, sole ancora protagonista per la presenza dell'anticiclone, avremo solo il passaggio di innocue velature di tanto in tanto. Clima comunque mite al primo mattino, con temperature minime intorno ai 24-25 gradi, massime che raggiungeranno ancora i 34 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle?

0: Gel Ultra Nate con Moving to the Sun qui su Radiolina. Ci ha raggiunto Enzo Asuni, il nostro social media manager. Ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Giuseppe Valdés, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Non sei qui per caso, perché questo fine settimana tu hai seguito davvero molto attentamente il matrimonio dell'anno qui in Sardegna.
1: In realtà lo sto seguendo da un anno, Giuseppe Valdés, perché comunque a me piacciono queste cose, quindi già un anno fa avevamo saputo di questa proposta appunto di nozze, di matrimonio tra Brendan Bloomer e Salvatore Spano. Spieghiamo innanzitutto chi sono questi due ragazzi. Brendan Bloomer è un ragazzo statunitense, possiamo definirlo uno dei principi delle criptovalute, è un ragazzo praticamente plurimilionario. Per farti capire, l'anno scorso avevano comprato quella villa che si trova nei pressi della spiaggia del Romazzino alla modica cifra di 160 milioni. Prima che comprassero tra l'altro questa villa, devi sapere che loro, amanti della Sardegna, uno perché Salvatore Spano è sardo di Olbia, due perché Brendan Bloomer si è innamorato dell'isola, pare, secondo le indiscrezioni non ufficiali, che affittassero una villa sempre nella zona della Costa Smeralda alla modica cifra di 6 milioni.
0: Insomma, non badano a spese, questo mi sembra chiaro.
1: Esattamente, loro si sono conosciuti nel 2019. Inizialmente nei giornali si leggeva perché lui era un commesso da Gucci eccetera eccetera, invece no, quella è Giorgina che ha conosciuto Ronaldo. Perché in realtà Salvatore faceva, secondo anche quanto abbiamo letto poi sulle pagine del Corriere della Sera in un'intervista a cura di Elvira Serra, l'area manager per Elisabetta Franchi. Elisabetta Franchi, che era presente anche al matrimonio, tra l'altro, si sarebbero conosciuti a Shanghai, da lì un corteggiamento spietato, passatemi il termine, ad opera di Brendan Bloomer nei confronti del sardo, e quel novembre 2019 lui ha voluto vedere dove abitava Salvatore. Sono venuti in Sardegna, tra l'altro a novembre, quando anche la Gallura e la Costa Smeralda non è popolata. Lui si è innamorato di quest'isola e da lì non l'hanno più abbandonata.
0: E hanno fatto questa mega festa durata giorni e giorni per sposarsi.
1: Assolutamente sì, tra l'altro
0: a San Pantaleo, giusto?
1: Diciamo che è iniziata nella villa da 160 milioni.
0: Okay.
1: Poi c'è stato ricevimento a San Pantaleo, e poi c'è stata anche la nave Agata. Tu immagini una vera e propria nave brandizzata SB Salvatore e Brendan, in cui praticamente ci sono stati spettacoli, c'era il DJ Kaigo, si è esibito Chris Martin. Tra l'altro, durante i festeggiamenti c'è stato anche un duetto tra lo sposo sardo e Giorgia sulle note di sole e d'azzurro. Chris Martin, ricordiamolo per chi magari non ha collegato subito, è il frontman dei Coldplay. Tra i vari invitati si parlava di Laura Pausini, Marco Mengoni. Le indiscrezioni dicono tra l'altro che tra Salvatore e Marco Mengoni nel lontano 2012 ci sarebbe stato del tenero, però sono indiscrezioni ovviamente non ufficiali.
0: Ok, mi è piaciuta anche la parte benefica, perché hanno donato 200.000 dollari a un canile, poi
1: al canile lì di Olbia, e poi c'è stata anche la donazione per il Brozzo, soprattutto per la parte di terapia intensiva pediatrica, ricordiamo l'unica in Sardegna. Loro tengono anche a questo aspetto qui, infatti diciamo anche che hanno già un figlio e adesso stanno pensando proprio di avere il secondo.
0: Ci salutiamo intanto, vabbè, ringraziandoti e dicendoti che a questo punto tu potresti scrivere un libro su Brendan e Salvatore.
1: Sono preparato, però, hai visto?
0: Sì, ne sai davvero tantissimo. Grazie.
1: Grazie a te.

0: Era l'ultimo disco per quanto riguarda questo lunedì, anche perché oggi Radio Smeralda termina prima, tra pochissimo il prepartita di Cagliari Lecce con Roberto Carta e poi dalle 18.30 Radio Cronaca con Lele Casini. Buona serata con Radiolina, ovviamente Forza Cagliari. A domani!
1: Radio Smeralda. Sono le 17:58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Elezioni in Germania in primo piano. Come AfD rimaniamo fedeli a noi stessi e io rimango fedele a me stesso. Sono anche realista e non sto sbattendo la porta contro nessuno né sto costruendo muri. Così il candidato di punta dell'AfD Ulrich Siegmund, che aggiunge: sto facendo quello che ho sempre fatto da 10 anni. Sto tendendo la mano, mano tesa quindi per i colloqui con il governo. Poi Siegmund aggiunge: queste elezioni storiche non sono cruciali per la Sassonia-Anhalt, ma per la Germania. Ci riprendiamo il paese.
4: Conflitto russo-ucraino. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, lo ha detto l'inviato Steve Witkoff su X dopo la visita in Russia e in Ucraina. Secondo il Kyiv Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kyiv.
5: Ci spostiamo in Medio Oriente. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas, che ha colpito un mezzo del genio militare in attività sul lato israeliano della cosiddetta linea gialla, nel nord della striscia, non ha provocato feriti. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati.
4: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. Campanella il 10 settembre per la provincia di Trento, Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno dopo a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana e il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Ultimi a rientrare in classe il 17 gli studenti pugliesi.
5: E 3 bimbi di quarta e quinta elementare sono stati esclusi dal trasporto scolastico perché la loro abitazione dista 960 metri dalla scuola. È successo a Fiavè, in provincia di Trento. Il limite previsto dalla provincia è di 1 chilometro. Sotto questa distanza il servizio non è ordinariamente garantito. Il problema però è il percorso. Per arrivare alla scuola primaria, i bambini dovrebbero percorrere un tratto della statale 421 senza marciapiede, con il rischio di essere investiti da corriere, camion e trattori.
4: Il calcio per la Serie A si chiude stasera la terza giornata, in campo dalle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Champions League, domani l'Inter gioca al Bernabeu contro il Real Madrid. La coppia Lautaro-Turam finalmente assieme dal primo minuto. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Continuano i trasferimenti di detenuti in regime di 41 bis nei penitenziari sardi. Ieri altri 20 esponenti di spicco della criminalità organizzata sono stati portati nel carcere di Uta. L'associazione Socialismo Diritti e Riforme e i sindacati di polizia penitenziaria rilanciano un problema sicurezza all'interno degli istituti di pena per sovraffollamento e mancanza di personale. Si va verso lo scontro istituzionale sul 41 bis. Dal Consiglio regionale pesanti critiche al governo per aver imposto senza confronto l'arrivo a Uta dei detenuti in regime di massima sicurezza. L'opposizione rilancia, la Todde sapeva. No alle pale eoliche offshore. Di fronte alle bocche di Bonifacio nasce una carta comune Sardegna-Corsica per bloccare i progetti che ricadono tra i due territori sardo e corso. In Ogliastra la dermatite bovina continua a tenere ferme le aziende che hanno già completato le vaccinazioni. Il divieto di movimentazione blocca gli animali nelle stalle, rallenta le vendite e lascia gli allevatori senza margini, proprio mentre i costi continuano a crescere. Si chiede un intervento per sbloccare la situazione. Un'inchiesta della Procura della Repubblica farà luce sul tragico incidente avvenuto lungo la litoranea del Poetto di Cagliari venerdì all'alba, costato la vita ai giovani Gabriele Galici e all'amico Filippo Corongiu. Oggi funerali nella Basilica di Bonaria. A Uta è il giorno della festa di Santa Maria, alle 18 la messa solenne celebrata da Monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias, e poi la processione del simulacro per le vie del paese. Videolina seguirà gli eventi in diretta. Ancora riflettori accesi alla Domus, parliamo di sport. Oggi alle 18.30 il Cagliari ospita il Lecce, diretta concorrente per la salvezza e cerca i tre punti. Pisacane verso la conferma della formazione vista con Parma e Inter. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Seichi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
7: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luca sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
12: Radiolina ti porta allo stadio con la radiocronaca in esclusiva del Cagliari. Sport in diretta.
13: Buon pomeriggio amici sportivi di Radiolina, ben ritrovati, nuovo appuntamento con il Cagliari, terza giornata di campionato Cagliari-Lecce. Non ci sentiamo da 8 giorni, ma sembra passata una vita, perché nel frattempo si è chiuso il calciomercato, tanti movimenti ne parleremo, c'è stato anche il passo falso in Coppa Italia dei rossoblù contro il Verona, eliminati dalla competizione, però oggi c'è Cagliari-Lecce, una gara fondamentale per la salvezza, anche se siamo solo alla terza giornata, però sono quegli scontri diretti che poi a fine stagione possono fare la differenza in ogni modo. Io partirei subito da Cagliari-Lecce con l'attualità per vedere anche le scelte di Fabio Pisacane, dell'ex Eusebio Di Francesco. Nel frattempo vi ricordo anche i messaggi al 340 87 15 015. Prima di tutto però parola a Lele in collegamento dall'Unipol Domus per sapere un po' le formazioni ufficiali.
14: Buonasera Roberto, buonasera a tutti e a tutti. Questo lunedì sera, in questo uno dei due posticipi di questa terza giornata che andrà a chiudere questo terzo turno di Serie A, Cagliari e Lecce si trovano appaiate in classifica a 3 punti. È uno scontro diretto a tutti gli effetti, perché oltre a essere pari merito in classifica, le due squadre ambiscono chiaramente alla salvezza, e quindi questa partita, anche se siamo alla terza giornata, rimane comunque già, diventa già uno scontro salvezza, anche se manca tantissimo all'obiettivo finale. Le scelte un po' obbligate per Fabio Pisacane, viste le assenze di tanti giocatori, soprattutto in attacco, quindi si ripropone la stessa formazione con Caprile in porta, Zepedro, De Jola, Rodriguez, Obert, Winks a dopo Romano, Fazzini, Maldini e Mendy. Quindi chiaramente il solito modulo con una dopo

0: di questo prepartito o nel inizio di gara previsto per le 18:30. A te Roberto.
1: Gara fondamentale, ce lo scrivete in tanti nei messaggi, il 340-87-15-015, anche dal Brasile, nostro amico Atair Soares. Oggi una vittoria è fondamentale, forza Cagliari. Poi Roberto Piras, molto curioso di capire il valore di questa squadra, ci scrive: tante partenze, altrettanti arrivi, ma il dubbio è sempre se siamo migliorati o no. Intanto stasera prendiamoci 3 punti. E poi Michele da Quartu: buongiorno ragazzi, oggi partita difficile perché bisogna aggredire Lecce ma senza sbilanciarci, altrimenti saranno guai. L'ha detto anche lei, le squadre appaiate in classifica con 3 punti hanno vinto entrambe l'esordio, il Cagliari a Parma con quel gran gol di Romano, e poi invece alla Domus ha perso contro l'Inter, una gara giocata bene secondo voi tifosi, soprattutto nel secondo tempo, un primo tempo invece non all'altezza. Inizio dai due volti anche per il Lecce, che arriva tra l'altro a questa curiosità statistica da 3 vittorie consecutive in trasferta, considerando anche lo scorso campionato. Ha vinto infatti anche la prima di questa stagione in trasferta a Venezia per 2-0, poi invece contro la Roma ha preso 4 gol. Diciamo che la Roma in questo avvio di stagione è davvero complicata da affrontare per chiunque. Ce l'avete detto anche via messaggi, continuano ad arrivare. C'è anche chi è pessimista, come Mauro, che dice: oggi la vittoria sarebbe un miracolo, è stata smantellata la squadra, si va solo in B. Sono stati tanti cambi, circa 40 movimenti tra arrivi e partenze. Nel frattempo il Cagliari arriva a questa gara anche, lo dicevamo, dal passo falso in Coppa Italia con il Verona, e partiamo proprio da lì con il commento di Pisacane.
2: La Coppa mi ha ferito come ha ferito un po' tutti, però non deve confonderci. L'altra sera ho fatto riferimento all'Entella, poi analizzando a mente fredda faccio anche riferimento alla partita con il Frosinone di Coppa, dove per non farci mancare nulla siamo stati allineati quella sera, no? L'altra sera, perché è stato lo stesso primo tempo penso che abbiamo offerto contro il Frosinone l'anno scorso. Poi nel secondo tempo non per dire bocciature, perché non mi piace e non sarebbe neanche giusto e non renderebbe giustizia ai ragazzi che hanno lasciato il campo al 45esimo, però le scelte, i cambi hanno poi incanalato l'anno scorso la partita in un modo, e quest'anno anche ovviamente è cambiato solo il risultato, ma penso che nella seconda frazione abbiamo visto un Cagliari diverso dalla prima. Però ripeto, tutto quello che abbiamo fatto è perché c'era fiducia e c'è tuttora nei ragazzi. La responsabilità è solo mia, e tornassi indietro rifarei le stesse scelte, perché sarei incoerente anche con loro, perché poi sono quei momenti che ti permettono di portare a regime per quello che è possibile tutti da un punto di vista fisico.
1: Quindi Pisacane ha detto che avrebbe rifatto le stesse scelte anche per la Coppa Italia. È chiaro però come non sia stato soddisfatto dell'impiego di alcuni giocatori, tant'è che schiera praticamente la stessa formazione per tre gare di fila, affidandosi soprattutto a Mendilli in attacco, perché in attacco il Cagliari è in emergenza. È arrivato un Zola che però da un punto di vista fisico evidentemente non è pronto, altrimenti non sarebbe stato convocato oggi. Invece si affida come riserva su Gamele della Primavera Fabio Pisacane. Non c'è nemmeno Kevin Carlos in Spagna per motivi familiari. C'è stato anche il messaggio di cordoglio da parte del presidente Tommaso Giulini poche ore prima dell'inizio della partita del Lecce contro il Lecce di oggi, proprio perché è scomparsa purtroppo la madre di Kevin Carlos, motivo per cui la società gli aveva lasciato insomma il permesso di rientrare in Spagna. Tra i movimenti di mercato è andato via anche Borrelli, che poteva essere un'alternativa come lo è stato lo scorso campionato, però stando a quanto ha raccontato Pisacane in conferenza stampa, in realtà Borrelli avrebbe voluto un po' più di spazio. Sentiamo.
2: Gennaro l'anno scorso quando è arrivato

0: Arrivato qua è arrivato come un ragazzo che aveva anche quasi paura dell'impatto che potesse avere con la Serie A. Poi è stato bravo lui perché è un ragazzo eccezionale a mettersi nelle condizioni anche di superare questo scoglio. Il ragazzo durante il mercato è venuto nel mio ufficio e mi ha chiesto espressamente se fosse quel titolare che io cercavo. E io con tantissima serenità ho detto a Gennaro che era una freccia nell'arco, ma era giusto dirgli che volevamo intervenire in quel reparto e mettere qualche giocatore che potesse garantirci le sue stesse caratteristiche e ci poteva portare anche qualche gol in più, perché è giusto non nasconderci, ma l'anno scorso abbiamo faticato, no? Il ragazzo aveva alzato, come giusto che sia, le aspettative dopo i cinque gol che ha fatto, e per esigenze sue personali, in riferimento al fatto di voler essere un protagonista e esigenze del club, poi alla fine si è deciso per questo.
1: Quindi Borrelli è andato via, sono praticamente andati via tutti gli attaccanti dello scorso campionato, ne sono arrivati altri e speriamo di vederli anche presto in campo. Nel frattempo i vostri messaggi al 340 87 15 015, penso che ci sia un altro caso Luperto con Felici, spero di no, ci dice un ascoltatore Marco che sta andando allo stadio, che forse è già arrivato. Maurizio e Tani, se ci aspettiamo una bella partita, Forza Cagliari da Torino e poi sui singoli. Spero solo che Maldini si impegni un pochino di più, tecnica ad alto livello, ma grinta pari a quella tra Scapoli e Ammogliati, ovviamente dopo un'abbondante mangiata. In realtà Maldini, l'ha sottolineato anche Pisacane, quando è arrivato deve migliorare sotto quell'aspetto, nella fase di non possesso, nella fase di recupero, ma da quello che abbiamo visto in questo inizio del campionato, secondo me è già un aspetto su cui sta lavorando tanto, perché gli abbiamo visto fare delle corse che in altre stagioni con altre maglie non aveva fatto. Per Guido oggi si vince e basta, appunto, Forza Casteddu. Poi Gianni Fani da San Cantone Taldo Sicilia, che anche quest'anno non potevo far mancare il sostegno alla mia squadra del cuore. E poi i saluti da Canterbury con Ignazio, vorrei farvi notare che le tre lettere della sigla del Lecce in TV sono LEC, le stesse della sigla di Leclerc in Formula 1. Ieri Leclerc ha fatto una gara fallimentare, speriamo che il Lecce oggi faccia lo stesso, quindi abbiamo anche questo curioso parallelismo che ci ha fatto notare Ignazio. Tornando alla Coppa Italia, Umberto da Capoterra, la partita di Coppa Italia ha dimostrato una scarsità delle seconde linee, ora vediamo gli 11 base cosa fanno contro il Lecce, ma questa è una partita da vincere se vogliamo mostrare qualcosa di buono per questo campionato, altrimenti sarà ulteriore mediocrità. Lelec, se ci senti, se allo stadio sentiamo un po' il clima, secondo te quanto è importante la partita di oggi?
2: È importante, assolutamente, non è determinante, siamo alla terza giornata, però può dare un indirizzo, anche perché il Cagliari dovrà affrontare due trasferte, viene da due sconfitte casalinghe, una in campionato e una più bruciante, quella in campionato assolutamente ci può stare, anzi forse i tifosi a fine partita addirittura sorridevano contenti della prova del Cagliari, contro il Verona in Coppa Italia sicuramente non è stato altrettanto, quindi bisogna reagire bene, fare i punti, perché poi devi affrontare Atalanta e Udinese in trasferta e non sarà assolutamente facile, scontato accaparrarsene qualcuno, anche se nulla è scontato, è già previsto, però arrivarci con o 4 o 6 punti sarebbe comunque sicuramente 6 punti meglio, una situazione agevole. Diceva Ignazio la sigla del Lecce per Leclerc, beh, non mettiamo la sigla del Cagliari perché è inutile nominarla e ricordarla la sigla televisiva del Cagliari, diciamo che è peggio, ecco, diciamo, ci limitiamo a dire che è peggio così. Intanto settore ospiti praticamente pieno, tutti a torso nudo, abituati al caldo a Lecce assolutamente, uno striscione contro questo calcio, questo proprio davanti ai tifosi, agli ultra del Lecce, piena sportività, col Cagliari assolutamente c'è il massimo rispetto, dall'altra non è ancora entrato, come è successo anche contro l'Inter, non sono entrati gli ultra, mentre bene o male lo stadio si sta riempendo, anche se non so se ci sarà il sold out completo, però comunque una buona visione ci sarà anche oggi, nonostante sia un lunedì sera. E contro questo calcio un po' sta a significare, pensate a tutti quelli che sono arrivati a Lecce in un lunedì normale, non tutti possono permettersi, non tutti vogliono sacrificare ore, soldi e giorni di ferie per chi lavora per andare a vedersi una partita di calcio.
1: Esattamente, esattamente Lele, dicevi anche un po' dell'affetto che c'è un po' reciproco anche tra le due tifoserie, nato da quel Bari Cagliari con il gol di Pavoletti che ha regalato alla squadra di Ranieri la promozione in Serie A. Da lì diciamo che c'è stata molta, molta vicinanza tra i tifosi del Cagliari e tifosi del Lecce. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015. Angelo da Sesto ritorna sulla partita di Coppa, come si fa a scendere in campo? Ci scrive una formazione che non aveva fatto neanche una partita insieme. Io ci vedo un po' di presunzione da parte del nostro mister. Se ci tieni, come detto, alla Coppa, devono giocare gli stessi che hanno giocato la prima di campionato. Una scelta l'ha spiegato Pisacane, proprio anche per dare minutaggio a chi aveva giocato meno, perché tanti giocatori, anche quelli che vediamo oggi titolari, sono quelli che alla fine hanno fatto anche il precampionato. C'è invece chi è arrivato dopo e con le proprie squadre di appartenenza prima di arrivare al Cagliari non aveva potuto giocare magari neanche un amichevole, quindi da quel punto di vista era importante per Pisacane. Poi non è andata bene, infatti nel secondo tempo ha provato a correggerlo inserendo di fatto quelli che sono i titolari, l'aveva anche ripresa, alla fine sbilanciati in avanti per provare a vincerla, hai preso il gol del 2-1. Però oggi è tempo di pensare a Cagliari-Lecce, una partita importante anche se siamo alla terza giornata. Vediamo come cosa pensa anche Pisacane del Lecce.
0: Mi aspetto un Lecce accorto, un Lecce che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma i punti sono sempre gli stessi. Se si vince si portano a casa 3 punti, se si pareggia 1, e se si perde, che è quella che nessuno delle due si augura, pesa. Per cui mi aspetto un Lecce che ha un allenatore navigato, che sa il fatto suo, e mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. E quando dico più partite, mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
1: Quindi lettura dei momenti, partite dentro le partite, sarà forse anche un po' una partita a scacchi, quella che vedremo tra pochi minuti con il Cagliari chiamato a riscattare 2 sconfitte interne consecutive, quella Domus che invece dovrebbe essere il fortino, però una è arrivata in Coppa Italia, quindi non contava sul piano della classifica, conta sicuramente sul piano del morale e poi anche sull'importanza magari di andare avanti in una competizione come la Coppa Italia. Contro l'Inter eravate tutti soddisfatti al 340 87 15 015, soprattutto per il secondo tempo. Oggi sicuramente è un'altra cosa, con Giuliano da Modena che dice: oggi bisogna vincere per mettere fieno in cascina, perché poi abbiamo 3 gare difficili e soprattutto in trasferta come quelle con l'Atalanta e l'Udinese. Cosa da non sottovalutare. Poi Maurizio da Zanzibar, anche per lui oggi 3 punti per stare nella zona alta della classifica, spingiamo tutti insieme. E poi anche Giuliano che ci dice e ci ricorda che la vicinanza è nata da una partita rinviata con i tifosi leccesi che si sono prodigati per tenere le difficoltà dei tifosi del Cagliari. Se non ricordo male era un Lecce-Cagliari del 2019-2020 con Maran in panchina proprio nel momento d'oro, e molti ricordano che fu quella la partita che poi fermò il momento d'oro del Cagliari di Maran prima ancora di quel Cagliari-Lazio con la rimonta di Biancocelesti, il gol di Caicedo, insomma, ce lo ricordiamo purtroppo un po' tutti. È passato tanto tempo da quella gara, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi al 340-87-15-015. Forza Cagliari, Cristian da Assemini. C'è tanto sostegno, tanta fiducia per la gara di oggi, nonostante i pisacane, abbiamo detto anche in apertura, deve fare un po' a meno degli attaccanti. Tra le altre cose ha sottolineato che Mendy avrebbe forse bisogno di una spalla per giocare in attacco. In realtà, per forza di cose non può giocare con due punte, visto che non ci sono alternative, con Kevin Carlos che è in Spagna per motivi familiari, Nzola che deve ritrovare la forma fisica, Trepi che speriamo di poterlo rivedere presto, e poi tutti gli altri sono tutti esterni d'attacco, e forse l'idea anche che il Cagliari possa sviluppare poi in futuro un modo di giocare puntato un po' sulle fasce, almeno come alternative, mentre iniziamo a vedere le squadre, i capitani pronti ad entrare in campo. Quindi Lele, inizierei a darti la linea per raccontarci Cagliari-Lecce.
2: Grazie Roberto. Sì, pochi minuti all'inizio della gara, prevista per le 18:30. Vediamo nel monitor di servizio qua la Unipol Domus, gli arbitri con le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. Nel pre-partita c'eravamo illusi che i direttori di gara potessero indossare di nuovo la divisa nera, quella per così poter dire la giacchetta nera, invece un cavolo, cambiato di nuovo solo il pantaloncino è nero, mentre un verde acqua, un azzurro, qualcosa del genere, con più verde acqua la divisa degli arbitri, mentre il Cagliari ha la divisa casalinga, quella con la maglia rosso blu, i pantaloncini e i calzettoni blu. Invece Lecce è stile Germania, con i riflessi però giallorossi, il nero nelle strisce nelle spalline dello sponsor tecnico, maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi con i riflessi appunto neri, gialli e rossi. Comunque molto molto elegante, bella la divisa del Lecce, come del resto quella del Cagliari, cui siamo affezionati. Falcone, il portiere del Lecce, in divisa arancione, Caprile con il giallo fluo fosforescente, per farsi notare in questo pomeriggio. Speriamo che invece sia inoperoso e che non arrivino pericoli dalle sue parti. Dopo l'inno alla Serie A, il saluto anche dei piccoli bambini che hanno accompagnato i giocatori con la divisa appunto della lotta contro il razzismo. Il saluto delle squadre che si stanno apprestando ad iniziare la gara, il saluto anche con il direttore di gara, il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Il primo assistente è il signor Alessandro Costanzo di Orvieto, il secondo Francesco Luciani di Milano, quarto uomo Francesco Furno di Roma 1, al VAR Marco Piccinini di Forlì, assistente VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo. Fra poco ricorderemo anche le formazioni, mentre le due squadre stanno facendo le foto di rito come ricordo per questa gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Ormai è un po' tradizione che Cagliari e Lecce negli ultimi anni si incontrino nelle prime giornate. È successo anche l'anno scorso a Lecce, però il Cagliari vinse 2-1 con la doppietta di Belotti, e incominciamo a vedere le grandi doti di Marco Palestra. Il sorteggio per quanto riguarda Parlao Campo, vince il Lecce, quindi Falcone decide il campo che sarà quello davanti a noi, è la destra praticamente del centrocampo, e quindi attaccherà verso la curva nord il Lecce nel primo tempo, il Cagliari di riflesso verso la curva sud, e batterà il calcio d'inizio di questa gara. Momenti delicati anche di riflessione, di concentrazione da parte di giocatori, anche di preghiera, come il numero 99 Joel Monteiro si sta soffermando in un pensiero. E allora il pensiero va anche a Kevin Carlos e alla mamma di Kevin Carlos, un abbraccio, veramente le più sentite condoglianze, una drammatica perdita per questo nuovo giocatore del Cagliari, e i tifosi del Cagliari avranno un motivo in più per coccolarselo al suo ritorno in Sardegna. È quasi tutto pronto, adesso si smonterà la struttura della Serie A, mentre Elia Caprile ha raccolto l'applauso della Norri cambiando proprio sotto la curva, occuperà la porta nel primo tempo ed è tutto pronto col Cagliari che è pronto a battere il calcio d'inizio. Sarà Daniel Maldini col numero 70 ad iniziare questa gara valida per appunto la terza giornata. Tutto pronto per il signor Sacchi, aspettando solo l'ok da parte del dirigente della Lega, ispettore della Lega. Fa segno ok, pronto ed inizia in questo momento la gara. Col fischio di inizio da parte del signor Sacchi, lancio di Caprile verso l'attacco, Mendy di testa, invece la prende il giocatore del Lecce, poi il rinvio di Gallo verso il centrocampo, stoppa bene Stulic, la mette giù, va all'indietro, la regala Mendy che stoppa il pallone e lo dà dopo, poi Romano, bella piroetta, Romano per Mendy, ancora la triangolazione, Romano è sinistro centrale, primo tiro però di Alessandro Romano in linea con le prime giornate di campionato, era non violento il tiro, è molto centrale. Ci vuole ben altro per impensierire il portiere del Lecce, Vladimiro Falcone. Lecce che schiera, Falcone in porta, Danilo Vega, Thiago Gabriel, Gaspar Gallo, Koulibaly, Ngom, Ilic, Pierotti, Stulic, Montero, il Cagliari con Caprile in porta, Zé Pedro, De Iola, Rodriguez e Obert, a centrocampo Winks, Fazzini, Romano e Adopò. Maldini a supporto di Paul Mendy, unica punta a tutti gli effetti, infatti in panchina c'è solo il giovane Alessandro Stugamele. Ottimo lì all'avvio di campionato primavera, l'under 20 delle Cagliari. E quindi la premiazione in prima squadra, prima in Coppa Italia, poi la convocazione in campionato. Fazzini, centro-sinistra, si appoggia ad Obert, sole in faccia, preferisce tornare all'indietro da Winks. Si va a vedere Romano, riceve, lo scambio ancora con l'inglese, poi si va da Rodriguez. E poi De Iola nella propria metà campo, era ripartito bene le Cagliari, ma poi si è fermata l'azione di rossoblù. Allora riparte con... ancora Juanci Rodriguez, Fazzini largo a sinistra, all'indietro ancora per l'uruguaggio, non perfetto nel gol del 2-1 del Verona giovedì in Coppa Italia, ma anche altri giocatori nello specifico sono stati precisi nella partita contro il Verona. Intanto rimessa laterale sul settore di destra affidata a Zé Pedro, ancora il portoghese con le mani, trova Adopò che di petto la mette giù, ma poi palla rubata da Lecce, poi di nuovo Adopò che la riconquista con Romano sull'out laterale di destra, poi c'è anche Montero, la tocca per ultimo Romano, è proprio in prossimità della postazione del quarto uomo, la rimessa laterale per il Lecce con Gallo. 2 minuti e 12 secondi, chiaramente 0-0 qua la Domus. Adesso il pallone va dall'altra parte dove c'è Danilo Vega, il lancio delle portoghese verso Stulic, esce con calma Caprile, abbranca la sfera, la cede a De Iola con le mani, De Iola al limite dell'area di rigore, l'attacco da parte dei giocatori del Lecce, nello specifico Montero, poi la palla ritorna ancora da Caprile centralmente per Maldini, il tacco per Mendy, la mette giù con la coce, poi va verso l'area di rigore delle Lecce, poi ancora dopo c'è anche Fazzini a sinistra per Obert in area di rigore, Obert il cross, è un tiro sbagliato alto sopra la traversa, bella azione delle Cagliari, una ripartenza efficace, bel tacco da parte di Maldini, bella intesa con Mendy e poi il pallone che si è spostato sulla sinistra con Fazzini che poi ha servito Obert che però controlla bene e poi invece di crossare spara verso la porta, forse voleva crossare, sta di fatto che comunque è uscito male sia il cross sia l'eventuale tiro, abbondantemente alto sopra la traversa. Il Lecce viene da 4 gol subiti contro la Roma, 3 nel primo tempo, una superiorità devastante della squadra giallorossa di Gasperini che ha fatto vedere anche contro l'Atalanta di cosa è capace. Ancora il Cagliari, Mendy al limite dell'area di rigore, lo scambio con Maldini, ancora Mendy a sinistra, Fazzini intercetta il pallone e poi va a servire Zé Pedro, tutto il Cagliari nel metà campo del Lecce, tutto il Lecce a ripiegare, si ritorna da De Iola, centrale per Winks che perde il pallone da Stulic, un po' distratto ancora una volta l'inglese nell'inizio di partita, che bravo però poi a recuperarla proprio su Winks all'indietro per Caprile, bravissimo Harry Winks in questo caso, ha perso palla e in due tempi l'ha riconquistata, chiede scuse ai compagni, la riprende su Caprile, poi si ritorna da Rodriguez. Dicevamo del Lecce che all'esordio in campionato ha vinto a Venezia 2-0, una partita in cui il primo tempo ha visto la squadra veneta dominare, avere tante occasioni, Lecce poi nelle occasioni capitate nella ripresa è stato cinico abbastanza per affondare l'1-2 decisivo per la vittoria, i primi 3 punti per il Lecce che poi dopo in casa con la Roma ha dovuto cedere la posta in palio, soprattutto una un poker di gol subiti pesante, diverso un po' il Cagliari che ha vinto a Parma 1-0 e contro l'Inter ha subito solo una rete. La classifica è uguale, ma come ci si è arrivati è un modo un po' diverso. Gallo in avanti per Koulibaly, Rodriguez di testa per Red Deiola che non riesce nel passaggio preciso per Zé Pedro, la butta in avanti ed è rimessa laterale sul settore di sinistra per il Lecce quando sono passati 5 minuti di gioco, sempre 0-0. Gallo lungolina per Suric, la colpisce di testa Deiola, la mette giù di testa in gomme, poi Deiola forse con un gioco pericoloso, poi Rodriguez la butta fuori. Per bastarci anche una punizione di seconda per la squadra giallorossa, il direttore di gara ha fatto continuare, quindi rimessa laterale praticamente dalla posizione identica precedente. Gallo va a servire Ilic, appena arrivato dal Torino. Winx, Mendy la mette molto bene.

0: colpo di testa di Thiago Gabriel, che mette in calcio d'angolo per il primo corner per il Cagliari. Atteggiamento sicuramente un po' più propositivo, anzi molto più propositivo rispetto alla partita contro l'Inter, inevitabilmente per l'entità e la forza degli avversari. Cagliari che assomiglia tanto a quello visto contro il Palma Tardini all'esordio in campionato il 22 agosto. Fazzini dalla bandiniera con il destro, il cross verso il centro, il colpo di testa ad allontanare Di Montero, poi Winks la rimette col piatto, poi di nuovo rinvio della difesa leccese, Koulibaly di testa per la corsa del giocatore numero 50 del Lecce, Pierotti, e poi in qualche modo recupera la sfera mentre rimane a terra Zé Pedro. Forse solo botta, sì, mi sembra solo botta e non credo sia girato il ginocchio del portoghese, che però zoppica vistosamente. Forse una contusione che però chiaramente dolorosa nel contrasto con i giocatori del Lecce. Ancora Maldini e Mendy scambiano bene, ma interviene Gaspar che trova Koulibaly, poi interviene De Jola in scivolata. Attenzione a Pierotti in area di rigore, Romano Stulic alto! Davanti a Caprile, Romano era intervenuto in scivolata stoppando il pallone praticamente per Stulic, che però ha sparato alto. E non è la prima volta che il numero 9 del Lecce perdona gli avversari, anche a Venezia sul 2-0 ha sbagliato un gol praticamente sulla linea di porta. Buon per il Cagliari, mentre forse c'era una posizione irregolare, quindi sarebbe stato annullato il gol della squadra salentina. Calcio di punizione che andrà a battere Elia Caprile, 8 minuti, seguiamo questo attacco del Cagliari, poi daremo la linea alla regia per il primo break di questo primo tempo tra Cagliari e Lecce. Caprile, nella metà campo del Lecce, a colpire ancora una volta Thiago Gabriel, poi Stulic, Juanchi Rodriguez, forse colpisce Monteiro, anzi era Koulibaly che rimane a terra, tutto regolare per il direttore di gara. Fazzini va indietro per Rodriguez, ancora a terra Koulibaly, si continua mentre il numero 29 ex Serenitana rimane a terra. De Jola controlla l'evolversi della situazione, butta il pallone fuori e quindi ci sarà l'intervento dei sanitari con Di Francesco che ha qualcosa da dire al signor Furno. Al quarto uomo entreranno i sanitari, Koulibaly dovrà rimanere un minuto fuori, noi ne approfittiamo al nostro minuto, invece andiamo e diamo la linea allo studio.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
2: Fratelli Urru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Urru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
3: In diretta.
4: Buon avvio di gara del Cagliari contro il Lecce, decimo minuto in corso alla Domus, linea Lele.
0: Maldini per Mendy, al limite del rigore, finta il destro, poi stoppato, poi passaggio per Maldini sbagliato, può ripartire il Lecce. Intanto Koulibaly è rientrato, forse perché i sanitari non sono entrati in campo, quindi tutto a posto per il numero 29 della squadra leccese. E poi Gallo all'indietro per Thiago Gabriel. È il primo momento in cui Lecce può manovrare dalla propria difesa. Ancora Gaspar, Thiago Gabriel segnò al suo primo campionato proprio nella gara contro il Cagliari, il suo primo gol in Serie A alla Via del Mare. Mendy, Winks per Fazzini, bel controllo di palla, elude il pressing di Pierotti, poi va a sinistra da Obers, fa vedere Fazzini a sinistra, riceve il numero 10 vicino alla bandierina, scarta Gaspar in modo regolare l'intervento del numero 4 del Lecce, ma palla riconquistata da Obert che va all'indietro per Rodriguez. 10 minuti e mezzo, sempre 0-0, un Cagliari vivace, adesso però nessun tiro in porta se non quello di Romano centrale, che adesso stesso Romano perde per un attimo palla Van Gom, poi palla riconquistata dal Cagliari. Maldini molto arretrato, De Jola sul cerchio del centrocampo, il capitano rossoblu. Si riparte con Rodriguez e con Fazzini, altro pressing eluso di Pierotti con una bella finta, si ritorna da Ober, attenzione il cross completamente bloccato da Danilo Vega e la rimessa laterale per il Cagliari. Nella posizione

0: posizione di sinistra sotto i distinti vicino all'area di rigore. La rimessa laterale indietro per Rodriguez che va all'indietro ancora da De Iola. 11 minuti e 15 e come di consueto la Domus applaude nel ricordo di Gigi Riva. In mezzo a due perde palla Mendy che dovrebbe velocizzare dopo lo stop spalle alla porta il dialogo con i compagni come è successo nei primi 10 minuti. E il pallone tra i piedi di Vladimiro Falcone. Ilic, Thiago Gabriel. Thiago Gabriel a segno anche con il 2-0 al Penso di Venezia nel gol che poi ha dato la sicurezza alla squadra di Francesco. Ancora Gabriel in verticale per nessuno, c'è De Iola a controllare, va Caprile a ricevere, va a passarla De Iola, si cambia gioco dall'altra parte dove c'è Rodriguez. Fazzini, centrale per Winks. Romano si va a destra da Zepedro che si accentra, ritorna da De Iola. Adesso il dialogo da parte del Cagliari che torna comodamente dalle parti di Elia Caprile. 12 minuti e 20, 0-0, poche emozioni, un tiro quello di Romano debole centrale e poi la grande occasione per il Lecce che però era in posizione irregolare. Romano in mezzo a due su Gian Gom, tutto regolare perché ha lasciato continuare il direttore di gara. L'altra tenuta molto vistosa, ancora Fazzini, questa volta lo butta giù Pierotti dopo due finte. La terza non c'è cascato, ma è cascato Fazzini perché l'ha buttato giù il numero 50 del Lecce. Calcio di punizione per il Cagliari, vicino al cerchio del centrocampo. Winks va per Fazzini, poi si va a sinistra da Obert, lungo linea per Maldini, è controllato da Gaspar, se lo beve, va in area di rigore. Maldini, la deviazione, alto! Sopra la traversa, dovrebbe essere calcio d'angolo, infatti è così. Nessuno indicava né l'arbitro e neanche l'assistente. Bella azione, bello spunto di Daniel Maldini. La deviazione di un giocatore, credo Thiago Gabriel, sta di fatto che comunque è stata decisiva per salvare Falcone dalla bandierina. Adesso va Alessandro Romano, questa volta col mancino, con traiettoria a rientrare. Vediamo la scelta del giocatore numero 4 del Cagliari, la rincorsa. Il cross di Romano con il mancino è basso, il colpo di testa a allontanare di Stulic, va Fazzini, dietro c'è Obert che riceve il pallone dall'ex giocatore della Fiorentina. Obert va da Winks, molto largo a sinistra e si ritorna da Caprile per non rischiare il rinvio di Caprile verso la metà campo del Lecce, verso Adopo contro Gallo, la prende il numero 8 francese. Però è Danilo Vega che alza un campanile col mancino, non è il suo piede, si vede. Ober di testa, la mette giù un gom in avanti per Koulibaly, ma è Stulic a intervenire, il tacco per Koulibaly contro Rodriguez, ancora l'esperto centrocampista Maliano, poi il giocatore numero 99 Montero su Zepedro. L'ultimo a toccare vicino alla bandierina è stato Zepedro, è rimessa laterale sul settore di sinistra offensivo del Lecce, affidata ad Antonino Gallo, dotato di una buona rimessa in gioco con le mani. Infatti così, quasi un cross, il colpo di testa di Mendy allontanare, poi a dopo ad allungare la traiettoria del pallone, ma sempre tra i piedi di Thiago Gabriel che va all'indietro da Gaspar sul cerchio del centrocampo. Vega, ancora Gaspar, quindicesimo minuto, inizia il sedicesimo alla Domus ed è sempre 0-0 tra Cagliari e Lecce. Ancora il passaggio tra la linea difensiva, adesso c'è Ilic che si aggiunge, poi ancora Gaspar e Thiago Gabriel, il pressing da parte di Maldini, poi Gallo in avanti, Stulic forse in posizione irregolare, si continua. Montero si accentra e supera Zepedro, poi interviene Rodriguez efficacemente, poi Zepedro, De Iola rischia un po' con Montero, c'è la carica da parte del numero 99 svizzero, giocatore che con lo Young Boys ha vinto anche due campionati svizzeri oltre ad aver disputato la Champions League con la squadra giallonera Oltralpe. Ed è Caprile che è pronto a battere, seguiamo questa azione, poi daremo la linea alla regia. Sempre 0-0, sedicesimo che se ne va. Lancio di Caprile con il destro verso Mendy, ancora una volta Thiago Gabriel che ha la meglio, poi Montero, De Iola col piattone, poi Ilici di testa, ancora Montero, va dopo nel contrasto, riconquista per un attimo, poi Gallo la butta in avanti, De Jola spostato da Sturic e poi Rodriguez in avanti, Ilic di testa per Pierotti, un po' di confusione, Pierotti supera Winks, va sul centro-destra, è veloce Pierotti, si fa vedere anche Danilo Vega, Ilic, pallone ribattuto, e allora Fazzini con Mendy che incespica sul pallone, lo perde, aveva superato bene Gasparna, poi ha sbagliato, Fazzini lo recupera su un gom, Mendy un po' lento, anche perché è l'ultimo uomo che non sapeva chi passare il pallone, a dopo, centrale per Winks, allora continuiamo a tenere la linea, ancora l'inglese, poco movimento in avanti, a dopo Romano e poi si ritorna sulla linea difensiva con De Jola, 17° minuto alla Domus, è 0-0, non approfittiamo per andare in regia per un altro break.
1: Cucù presenta Futura, l'evoluzione dei serramenti, l'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
2: Autovam, Autovam. A Cagliari, quando dici Skoda, suona così. Concessionaria Skoda Autovam. Via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
3: In diretta. Ancora 0-0 tra Cagliari e Lecce alla Domus. Cagliari avanti quantomeno nel possesso palla, poco fa era 75%, adesso 67-33. Lele a te.
0: Intanto il tiro di Montero abbastanza pretestuoso per questo tiro che è finito abbondantemente al lato, alla sinistra di Elia Caprile. 18° minuto, inizia il 19°, sempre 0-0. È sceso un po' leggermente il Cagliari, ha preso un po' le misure il Lecce, però sicuramente un buon inizio da parte della squadra rosso-blu. Adesso il lancio di De Jola, il cambio gioco dall'altra parte verso Obert, è bellissimo e precisissimo. Obert la va a prendere su Pierotti, lo supera, poi il cross, c'è la posizione irregolare segnalata con qualche secondo di ritardo da parte dell'assistente, il signor Costanzo di Orvieto, posizione irregolare che c'era, rivedendola, però ci si è messi un po', c'è stato messo un po' tanto tempo per segnalarlo, però sai il fatto che giusto così, calcio di punizione per il Lecce, battuto da Danilo Vega verso Falcone che con molta calma porta il pallone fuori dall'area di rigore, non ha fretta neanche il Lecce, si fa vedere Gallo sulla sinistra, Falcone cerca di servirlo, colpo di testa di Zeppedro, poi Montero, poi il colpo di testa di De Jola, batti e ribatti, c'è anche Romano che la butta lì indietro, non benissimo, la regala a Ilic, poi Maldini presi su un gom, se la cava il Lecce, il pallone finisce nelle retrovie con Thiago Gabbia che un po' in affanno, con un po' di tranquillità va a servire in gom Ilic, ultimo uomo per quanto riguarda la difesa leccese, il pallone torna dalle parti di Falcone che di prima va a servire Thiago Gabriel fuori dall'area di rigore sul centro sinistra, ancora il numero 44 portoghese. Gom regala la palla a Fazzini, non si capisce con Gasparra, ancora Fazzini verso l'area di rigore, ancora il numero 10 Fazzini, Gom interviene, poi anche Koulibaly che recupera, ma poi Fazzini in tackle pulito, ancora il numero 10, il cross verso il secondo palo, troppo avanzato per Maldini, bella l'idea, meno l'esecuzione. Bella azione comunque di Fazzini, caparbia, bravo nell'intuire il passaggio di Ngom che sta un po' soffrendo lì in mezzo al campo nel Lecce, qualche errore di troppo per il numero 79, arrivato nella scorsa stagione a metà anno, francese di nazionalità della Mauritania con cui ha disputato 16 partite nella sua nazionale, la scorsa stagione, la prima metà all'Estrella Amadora in Portogallo. Pallone che ritorna da Falcone, 21° minuto di questo primo tempo, se ne sta andando il primo quarto, è sempre 0-0, vediamo poi se ci sarà il cooling break, ne approfitteremo per la pausa, quindi attenderemo magari qualche minuto oltre il 24° per vedere se si fermerà il gioco, ne approfitteremo per concederci una pausa anche noi. In gomme a destra per Vega, lo scambio con Pierotti, Fazzini su di lui, gli tocca la sfera, la rimessa laterale per il Lecce è subito battuta verso Ilic, ancora Pierotti, va a puntare Obert, si accentra Obert, scivolata, il servizio per Monteiro, ancora Pierotti in area di rigore, Juan Rodriguez va a proteggere, fa sfilare il pallone, protegge la posizione, è rimessa dal fondo per le Cagliari, pronto Elia Caprile con rinvio, ma c'è Rodriguez sul pallone, lo mette giù ed è pronto a battere proprio per il proprio portiere. Così è il rinvio di Caprile, corto per Winks che va a destra da Deiola, il lancio di Deiola centrale per Maldini, il tocco per Fazzini, la palla è recuperata ancora da Lecce, Stulic in avanti, attenzione a Ilic, forse posizione irregolare, così voleva Zepedro, ma è tutto regolare. Pierotti a destra per Vega, va a puntare Obert vicino alla bandierina, il cross, Monteiro col destro e Caprile sul primo paolo, una spaccata di Monteiro volante, è il primo calcio d'angolo dopo la risposta di Caprile, un cross che sembrava quasi innocuo, ha trovato molto pronto il giocatore svizzero e sul primo paolo Caprile, un pallone che forse sarebbe finito sul palo, meglio non rischiare, calcio d'angolo dalla bandierina, Ivan Ilic, qualche fischio dalla Domus mentre il signor Sacchi sta dando le raccomandazioni prima della battuta. Ilic, il sinistro, colpo di testa di Maldini, poi in gomma al volo e Winx va a ribattere, ancora Vega e ancora Ilic, stavolta Maldini a coprire, poi all'indietro per Gaspar, si va da Gallo col mancino, il cross verso il centro, troppo in bocca a Caprile che è comodo nella presa. 24esimo minuto, quindi attendiamo qualche istante prima di dare la linea regia e capire se ci sarà o meno alla prima sosta del gioco un cooling break. Il rinvio di Caprile per Mendy contro Thiago Gabriel, uno contro uno, si gira bene Mendy, non cede il pallone, lo cede a Maldini, a sua volta per Fazzini, a sinistra per Obert, ci sono due giocatori del Cagliari al centro, il cross di Obert sul secondo palo, troppo lungo, va Zepedro, però c'è la posizione irregolare di Obert, anche in questo caso sono voluti almeno 5 secondi per segnalare la posizione irregolare di Obert, che anche in questo caso era irregolare, un po' troppo però nella decisione quando l'obiettivo è quello di velocizzare il gioco. Ci si ferma, 24esimo minuto, non c'è aria di cooling break, quindi noi diamo la linea alla regia per un altro break.
2: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
4: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
5: Acentras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia, www.acentras.it.
3: Ancora 0-0 alla Domus tra Cagliari e Lecce, con il Lecce che ha provato un po' a reagire dopo il buon inizio dei rossoblu. 25esimo minuto, linea Lele.
0: Ci prova a dopo, forse anche con una mano su Gallo, infatti è così involontario il tocco di mano, ma netto, è fiscato il calcio di punizione, eh no, è il signor Sacchi, però eravamo d'accordo che alla prima sosta devi fermare per il cooling break, invece no, ci ha fregato, l'ha fatto apposta, l'ho detto io, al collega Luca Nello, vuoi vedere che appena rientriamo alla prima sosta fischia, così è, vabbè, così vuole. Cooling break quindi, allora analizziamoli questi primi 25 minuti alla Domus, un 0-0 abbastanza vivace anche se le occasioni sono state poche da una parte e dall'altra, delle belle proiezioni offensive delle Cagliari che però alcune sono finite fuori gioco, altre dove si è tergiversato un po' troppo, manca ancora qualcosina e poi chiaramente non bisogna chiedere a Mendy i miracoli. Il suo lo sta facendo, però è chiaro che stiamo parlando di un giovane di 19 anni alla sua prima vera stagione da titolare in Serie A. Mentre l'indicazione a parte di Pizzacane, soprattutto per Harry Winks, per Deiola, per la linea centrale con Adopò e con Romano, sta sicuramente rivendo.

0: Non è un colpitore di testa, ha indirizzato verso la porta anche se in modo debole. E poi il colpo di Danilo Vega mi è sembrato forse anche con qualche tocco di mano, ma assolutamente sul corpo, quindi regolare, ah no, sulla coscia sinistra, quindi totalmente regolare. Terzo calcio d'angolo per il Cagliari, a battere Fazzini sotto lo spicchio della curva leccese. Il cross, il colpo di testa, la rete! La prima rete in rosso-blu di Daniel Maldini, è il numero 70 che segna il vantaggio del Cagliari al 29esimo minuto sul calcio d'angolo preciso di Fazzini, teso in mezzo all'area di rigore, la testa di Daniel Maldini per l'1-0 del Cagliari. La prima rete in rosso-blu, la dedica da parte del capitano De Iola, la dà proprio a Maldini probabilmente per un saluto particolare al proprio compagno di squadra Kevin Carlos, ecco la maglia numero 9 esposta da Daniel Maldini. Il gol dedicato a Kevin per la scomparsa della mamma. Il Cagliari è in vantaggio al 29esimo minuto, il colpo di testa di Maldini, bravissimo nel trovare il pertugio giusto in mezzo ai due centrali difensivi che l'hanno dimenticato in mezzo all'area. Non ha perdonato Daniel Maldini, che sia il primo di una lunga serie, quei 10 che servono magari con la salvezza del Cagliari, riscattare questo giovane attaccante che forse per adesso ha raccolto meno di quello che meriterebbe. Il Cagliari in vantaggio per 1-0, quindi al 29esimo minuto sblocca la partita la squadra rosso-blu. Adesso Rodriguez si mette un po' nei guai con un colpo di testa abbastanza particolare, cede palla alla Lecce che ritorna all'indietro da Vega. 31esimo minuto, quindi il vantaggio rosso-blu 2 minuti fa. Al terzo calcio d'angolo il colpo di testa di Maldini, palla recuperata da Zepedro che però regala a Thiago Gabriel, ancora Ngom, Koulibaly, la recupera Romano, tenta un doppio passo che non riesce, ancora Koulibaly, indietro per Gaspar. Non ci sta chiaramente il Lecce che vuole reagire dopo il gol del vantaggio del Cagliari. Danilo Vega, all'indietro per Gaspar, siamo di nuovo nella metà campo del Lecce. Thiago Gabriel cede a Ilic che dà indicazione al compagno, poi Ngom centralmente, l'attacco di Romano, all'indietro per Gaspar. Il pressing si interrompe quando il portatore di palla, chiaramente un difensore centrale. Adesso Ilic che dà una mano ai due centrali, Thiago Gabriel, Gallo, poi Montero, la mette giù a dopo con l'aiuto di Mendy, ma poi la palla viene data di nuovo a Lecce con Gom, ancora Gaspar, Vega, siamo ancora vicino alla linea mediana ma ancora nella metà campo leccese. 32 sul cronometro in questo primo tempo, 1-0 Cagliari, il primo gol in rosso-blu di Maldini. Adesso ci prova il Lecce sulla destra con Pierotti che viene fermato, Fazzini, Wings in verticale per Mendy che stoppa bene su Thiago Gabriel, ancora Mendy, Fazzini si mette tra le linee, la prende, poi la cede a Maldini a sinistra, molto bene per Obert che è in posizione irregolare ancora una volta, ancora Obert verso il centro, il cross del colpo di testa di Gaspar, la posizione irregolare, va tutto bene ma era nettamente in posizione irregolare. Questo è il protocollo, bisogna fare così. Intanto a terra Mendy, speriamo nulla di grave, non c'è bisogno dei soccorsi, dice Winks, forse una botta rimediata nel confronto precedente con Gaspar. Winks dice a Pisacane che non c'è bisogno dell'entrata in campo dei sanitari, anche perché lo sappiamo, se dovessero entrare dovrebbe rimanere fuori un minuto. 33esimo minuto, iniziato da 15 secondi, 1-0 Cagliari, linea allo studio.
1: In trasferta o allo stadio, scendi in strada da titolare. Assicurazione auto da 134 euro l'anno. Tante opzioni, scegliamo insieme la migliore. In Sardegna, viaggia protetto con soffiettiassicura.it.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Sport in diretta.
4: La decide fin qui Daniel Maldini con un colpo di testa, è soltanto il suo secondo gol di testa in Serie A, il primo era stato il primo proprio in assoluto nel campionato italiano con il Milan. Lele, a te.
0: Eh sì, bella statistica questa, ci fa piacere che questo secondo gol l'abbia fatto col Cagliari, era il caso che si sbloccasse, se lo meritava. forse non la sua dote principale, però dimostrazione.

0: che anche in area può essere un pericolo per gli avversari. Se lo sono proprio dimenticati Gaspar e Thiago Gabriel, rimasto là in mezzo un po' come ci ha abituato di Francesco, ci ha abituato nel tempo. La fase difensiva soprattutto nei calci piazzati lascia un po' a desiderare, e in questo caso è stato bravissimo Daniel Maldini a mettersi in mezzo tra i due, e a porta praticamente spalancata, perché Falcone poteva veramente poco lì, ha insaccato alle spalle del portiere del Lecce, l'1-0. Romano, riparte il Cagliari, Mendy a dopo, va nella lotta contro Gallo in velocità, lo ferma Gallo, ma ancora dopo, possesso di palla, limite del rigore, c'è Mendy, lo vede a dopo, in area di rigore, lato corto, Mendy, il cross dall'altra parte, Falcone la tocca, Maldini di sinistro, strozzato, e la palla finisce tra le mani di Falcone, ma altra bella azione da parte del Cagliari. Chiaramente poteva essere conclusa meglio, ma Mendy in versione assist man per Maldini, complice la deviazione di Falcone. Al 35esimo minuto, altra occasione per la squadra rossoblù, che conduce 1-0 grazie alla rete del numero 70 rossoblù, con un colpo di testa sul calcio d'angolo di Fazzini per l'1-0 di questo primo tempo. Koulibaly, poco oltre la linea mediana, settore di sinistra, Montero, lotta con Zepedro, ancora il numero 99, difende bene la palla, va al centro, dove c'è Ilic, un po' di spazio, va a chiudere i Winks, si va a destra da Pierotti, Ciober su di lui, poi Danilo Vega, è buono l'intervento di Fazzini, utile anche in fase di copertura. È lo stesso terzino portoghese che va all'indietro con le mani da Ilic, regista di questa squadra. In panchina ricordiamo a Lecce anche Beriscia, con queste caratteristiche. Di Francesco sta affidando all'esperienza di questo giocatore, reduce da una stagione al Torino sicuramente non positiva. Ancora Thiago Gabriel, tutto il Cagliari coperto nella propria metà campo. Ngom in avanti, De Jola controlla di piatto, e poi ancora Ngom, Gallo, si ritorna all'indietro da Thiago Gabriel e poi da Gaspar sul cerchio del centrocampo. Pierotti subito per Danilo Vega, fuori misura, e la palla regalata al Cagliari, rimessa al laterale per la squadra rossoblu con Obert che con molta calma va a prendere la sfera, e da questo momento dovrebbe partire i 5 secondi, ma Obert la effettua subito. Maldini in rovesciata per Mendy, ma la palla recuperata da Lecce che scambia bene, attenzione Koulibaly che cerca Montero, poi Zepedro in diagonale difensiva col mancino, Danilo Vega, poi Winks di testa per metterla giù per Maldini, e poi Romano, Fazzini, Obert, gli applausi della Domus che apprezza. Mendy per Fazzini, bello scambio anche tra i due, ancora Fazzini, il dribbling su Gaspar che lo mette giù, si prende anche il cartellino giallo, il numero 4 del Lecce, sembrava un po' in ritardo Fazzini sul pallone che era quasi preda di Thiago Gabriel, però il fallo netto di Gaspar, e al 37esimo minuto cartellino giallo per il numero 4 angolano. 46 presenze, una rete con la propria nazionale. Al 37esimo minuto, quindi, primo provvedimento da parte del signor Sacchi per ammonire il difensore del Lecce Gaspar, e calcio di punizione per il Cagliari, lontanissimi dalla linea di porta, ma comunque un calcio di punizione pericoloso, perché ci sono due soluzioni come al solito: Romano col mancino, non so se poi voglia tirare direttamente in porta, o Fazzini per una palla scodellata in aria, tutti al limite dell'area di rigore. Fazzini, la finta, Romano con mancino sul secondo palo, Mendy la tocca bene, poi Zepedro che la mette giù, ancora in area di rigore Zepedro all'indietro per Winks, la mette di prima sul secondo palo, dove c'è Maldini, colpo di testa di Montero, poi Romano di nuovo col mancino, colpisce Ilic, ed è quarto calcio d'angolo per il Cagliari. E va di nuovo, chiaramente è andata bene prima, figuriamoci se non la ripetiamo. Dalla bandierina, sotto la curva dei leccesi, ancora Jacopo Fazzini. Il cross di destro, questa volta è dall'altra parte, lunghissimo, inciampa Rodriguez, poi la lotta con Gallo che colpisce di testa, regala la rimessa laterale al Cagliari. Cagliari che appare in questa fase in controllo della gara. Zepedro sta correndo, più di così cosa deve scattare, come se fosse un centometrista, per andare a prendere rimessa laterale, era dall'altra parte. La rimessa laterale per Adopò, battuta proprio al limite dei 5 secondi. Zé Pedro, il cross ribattuto. Pierotti, mamma mia, con la coscia. Ober potrebbe tirare. Lo fa in secondo momento, la parata centrale di Falcone. Bel tiro di Ober, purtroppo però troppo preciso. Troppo centrale, agevole per il portiere del Lecce. Poi un po' disturbato da Mendy nel tentativo di rimettere il gioco del pallone. Lo rimette in gioco solo un secondo momento verso Thiago Gabriel. 39esimo minuto, 1-0 Cagliari, che in questo finale sta rendendosi pericoloso in più occasioni, legittimando questo vantaggio rosso-blu. Deiola di testa, poi Maldini, saltano tutti a vuoto, la prende a dopo, che la mette giù, riesce a servire Maldini, forse un tocco di mano, tutto regolare, ha stoppato l'azione del Cagliari. Chiede Lumi Pisacane a Furno, Furno glielo spiega, Pisacane dice ok, perfetto, ok. Speriamo che il metro sia sempre lo stesso per tutta la gara, come di consueto ripetiamo. L'importante è avere il metro di giudizio uguale. Poi possiamo sindacare anche sul singolo episodio. Koulibaly a sinistra per Gallo. Ancora il terzino sinistro. Per lui 136 presenze in Serie A, questa è la 137esima, un giocatore esperto, nato a Palermo, cresciuto in Rosanero, a Lecce dal 2019. Solo una piccola parentesi al Como. Gaspar, il lancio in avanti per Danilo Vega, interviene Ober di testa, palla nei distinti, la rimessa laterale per la squadra ospite, Ilic, ancora Vega, il cross verso il centro, è Deiola di testa, il tuffo e la palla di nuovo in out laterale. Subito battuta a fretta chiaramente la squadra leccese, il cross di Ilic, colpo di testa ancora una volta di Deiola, dall'altra parte c'è Gallo che la rimette in mezzo, però con un campanile alto sul secondo palo, Ober di testa ancora dall'altra parte, Vega, Ilic, 41esimo minuto iniziato da 10 secondi, sempre 1-0 Cagliari. Thiago Gabriel all'indietro per Gaspar, ancora Ilic sul centro-destra, c'è Maldini su di lui, poi Pierotti, Danilo Vega ancora per Ilic, cade Maldini a terra, forse il contrasto falloso, ma ancora palla tra i piedi del Lecce, Ngom, cross al centro, frana terra Montero, non c'è nulla per il signor Sacchi, che da questo punto di vista è abbastanza coerente. Ha qualcosa da dire anche a Zeppello, che stava protestando per la finta di Montero. Inizia fra poco il 42esimo minuto di questo primo tempo, il Cagliari in vantaggio per 1-0, ultimo break di questa prima frazione. Linea allo studio.
1: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
2: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
3: Quando i migliori materiali incontrano la massima professionalità, il risultato è eccellente. Cuccu, storia di case dal 1946.
4: Finale di primo tempo con il Cagliari che prova a ripartire. Lele.
0: Bella azione di Zé Pedro con la Domus, stava alzando per un'azione bellissima, attenzione però, palla persa, attenzione Stulic contro Rodriguez, limite della rigore, ancora il numero 9, il sinistro, la parata di Caprile in angolo. Ecco, questo non bisogna concederlo a Lecce, assolutamente vietato. Una ripartenza di Zé Pedro che poi ha sbagliato nettamente, forse anche in debito di ossigeno dopo una bellissima cavalcata alla palestra. Il passaggio bruttissimo per Mendy, fuori misura, regalata a Lecce, la ripartenza con Stulic che è andato a sparare di sinistro sul primo palo, bravo Caprile, ancora attento a metterla in calcio d'angolo, sarebbe stato veramente un gran peccato sprecare tutto con un'azione che poteva essere esaltante e che invece ha dato il tiro a Lecce dalla bandierina. Ancora Ilic con il mancino, stavolta la traiettoria inevitabilmente è ad uscire visto che ha battuto la destra di Caprile, colpo di testa allontanare di Maldini, poi in Ngom altissimo, anche se non di tanto ma comunque altissimo, il controllo, il pallone da parte di Caprile, rimessa dal fondo per la squadra rosso-blu, mentre indicazioni da parte di Deiola, non ho capito per chi, mentre si riscaldano alcuni giocatori rosso-blu. Deiola, centrale per Maldini che ha un po' di libertà, però cede a Rodriguez, a sinistra per Robert. due minuti più recupero alla fine. Fazzini ancora su Gaspar, però questa volta pretende un po' troppo da se stesso il numero 10 rossoblu. Il pallone esce fuori, rimessa laterale già battuta verso Falcone da parte di Gaspar, oggi alla 50ª presenza in Serie A. Ilic distribuisce il pallone breve per Thiago Gabriel, poi Gallo si ritorna all'indietro da Falcone, che cede di nuovo l'ex giocatore del Torino. Un minuto e 15 alla fine del primo tempo, poi chiaramente ci sarà il recupero. Ancora 1-0 Cagliari. Ngom, Danilo Vega stoppa il pallone giusto in tempo prima che finisca fuori sull'out laterale e si ritorna all'indietro da Gaspar. E Thiago Gabriel prova a trovare spazio a sinistra in Lecce. Gallo, Montero, trova Zé Pedro e poi Romano, il pallone fuori, la rimessa laterale per il Lecce con Gallo che va a ribattere con le mani all'indietro per Gabriel. 40 secondi, poi sapremo anche l'entità del recupero di questa prima frazione di gioco, che vede il Cagliari in vantaggio per 1-0. Un primo tempo comunque buono a parte della squadra rossoblu, senza frenesia, ha colpito nel momento giusto. Ancora Montero, sicuramente uno dei più pericolosi dell'eccesso, però sbaglia l'appoggio all'indietro per Gallo e regala una rimessa laterale per il Cagliari. E su questa rimessa laterale forse conosceremo anche l'entità del recupero, che sta per sollevare sulla lavagnetta il signor Furno, ma prima c'è da battere la rimessa laterale con Zé Pedro e Romano. Il pallone in qualche modo finisce a Winks, in avanti per Maldini che non riesce a stoppare, ma c'è Mendy che in qualche modo in mezzo a due, e c'è anche il calcio di punizione per il Cagliari. Due minuti di recupero, ci sarà il tempo di battere questo calcio di punizione.
5: Vengono concessi 2 minuti di recupero.
0: Calcio di punizione spostato sulla destra, lontanissimi dal limite dell'area di rigore, ma come al solito Romano e Fazzini, e si fanno vedere anche tutti i saltatori che vanno verso il limite dell'area di rigore, molto alta la linea difensiva del Lecce. Romano questa volta la finta, Fazzini il cross, a dopo la palla è centrale, debole, Falcone è comodo nel prendere il pallone, distribuirlo a Gaspar. Sono passati 43 secondi del primo minuto dei due di recupero concessi. In gomma in verticale per Stulic, c'è ancora una volta Caprile, comodo e sereno, forse più pericoloso Rodriguez per lui rispetto a Stulic. Si porta il pallone al centro dell'area di rigore, lo mette giù e con i piedi va a servire Alessandro Romano, oggi non luccicante, ma ci sarà tempo nel corso della ripresa. Fazzini, c'è Obert libero, ma scivola Fazzini, poi a Deiola, attenzione Stulic, il sinistro, la deviazione di Rodriguez, attento, e il pallone finisce vicino alla bandierina, ma in rimessa laterale con le mani quando mancano 35 secondi. Subito rimessa in gioco da Montero per Gallo, poi all'indietro per Ilic. Il pallone per Gallo, sbagliato, Maldini vicino alla linea laterale, se ne va Maldini, ancora Maldini in mezzo a due, poi c'è il calcio di punizione e si chiuderà qua forse la prima frazione di gioco. Qualcuno alla Domus già va a rifocillarsi magari in qualche chiosco dello stadio, qualcun altro da qualche altra parte, perché il primo tempo praticamente è finito. Per adesso decide il gol di Daniel Maldini, arrivato al 29esimo minuto su colpo di testa dal corner di Fazzini. Come al solito aspetta il direttore di gara la battuta del calcio di punizione per fischia alla fine del primo tempo, che poteva essere fischiata anche qualche secondo prima. È tutto per adesso, il Cagliari conduce 1-0 dopo i primi 47 minuti di gioco alla Domus. Il gol di Maldini che decide per adesso la gara. Lì nello studio
4: in diretta. In diretta per l'intervallo di Cagliari-Lecce decide fin qui il gol di Daniel Maldini, un colpo di testa arrivato alla mezz'ora sul calcio d'angolo battuto da Fazzini, un vantaggio direi anche meritato per quanto visto nei primi 45 minuti. Scriveteci cosa ne pensate al 340 87 15 015, se siete soddisfatti insomma di questo primo tempo rosso-blu con con chiuso appunto con il vantaggio di Maldini. C'è qualcuno però che anche non è propriamente soddisfatto. Mendy non tiene un pallone, ci scrive un ascoltatore. In effetti è lasciato un po' lì isolato tra Gaspar, Thiago Gabriel, che sono due giocatori sicuramente fisici e molto esperti, e quindi mettono sicuramente in difficoltà un giovane come Mendy. Poi ancora bel primo tempo, ci scrive Loris da Copenaghen, magari con Mendy troppo sprecone, forse troppo solo lì davanti, per il resto grande Iola e Zé Pedro. Se giochiamo secondo tempo a questo livello ne facciamo altri due. Importante tenere alto sicuramente il livello Loris, però senza sbilanciarsi troppo, perché altrimenti il rischio, l'abbiamo visto anche sul finale di primo tempo, è quello che il Lecce possa trovare spazi in contropiede e rendersi pericoloso, tra l'altro a giocatori che vanno proprio a nozze da quel punto di vista, anche Monteiro, che è arrivato praticamente ieri per quanto riguarda il Lecce, uno degli ultimi colpi di mercato insieme a Ivan Ilic, per un giocatore esperto che ha giocato la Champions, abituato a vincere, che cosa non sottovalutare, in Svizzera ha già giocato diverse altre partite e quindi sicuramente da quel punto di vista può dare una mano e quel qualcosa in più a Lecce, ed è sicuramente da tenere d'occhio. Prima pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta.
6: Cucù presenta Futura, l'evoluzione dei serramenti, l'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
7: Autovam, Autovam.
8: A Cagliari, quando dici Ford, suona così.
9: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
2: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
10: Vivi la partita col cuore. Stoppa le liste d'attesa e scegli con noi la polizza salute e rimborso spese mediche. Anche assicurazione auto da 134 euro con soffiettiassicura.it.
2: Sport in diretta.
4: In diretta per l'intervallo di Cagliari-Lecce, 1-0, gol di Maldini. I vostri messaggi al 340 87 15 015. Giuliano, il Cagliari è partito così, poi è arrivato il gol e siamo andati in vantaggio. Bene l'approccio, invece ci scrive Gianni, buon approccio alla gara, ma davanti Mendy troppo solo ed evanescente, spesso si incarta da solo. Ricordiamo sempre che è un classe 2007 ed è l'unica alternativa lì davanti. Il Cagliari punta tanto sui giovani, i giovani sbagliano, bisogna anche saperli aspettare, perché poi sanno ripagare, quindi bisogna, da questo punto di vista, la speranza ovviamente che Mendy ripaghi. Sicuramente sta faticando anche per esperienza contro due centrali come Gaspar e Thiago Gabriel. Valerio da Cagliari ci chiede: Winks dov'è? Forse qualcuno si aspettava qualcosa in più da Winks, che però è uno di quei giocatori che è sempre bene quando non si vede in campo, nel senso che fa il suo, fa girare la squadra. Invece se inizia a fare qualche errore di troppo, ha perso anche un pallone in avvio gara, ricordo, ma poi è riuscito a recuperarlo, ecco lì rischia di diventare pericoloso. L'importante è che detti i tempi e si faccia vedere sicuramente da lui e da Fazzini. Anche personalmente io mi aspetterei qualcosa di più, ce lo scrive anche Graziano da Milano. Buon primo tempo, ma per me Fazzini dovrebbe stare più vicino a Mendy, troppo solo. In realtà abbiamo visto che Pisacane ama giocare con due centrocampisti larghi, Fazzini a sinistra, a destra, ed è Maldini forse quello che dovrebbe dare un po' più di supporto a Paul Mendy lì davanti. Partita molto tattica, ma siamo in vantaggio, comunque non bisogna perdere la concentrazione, ci scrive Stefano da Olbia. E poi gran bel Cagliari, un altro ascoltatore, Maurizio: non sopporto più i tifosi sempre negativi. In realtà stiamo leggendo messaggi sia positivi che negativi, Maurizio. Altra pubblicità, poi torniamo in diretta.
1: Eius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
11: A Centras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia, www.acentras.it.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
13: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
14: Sport in diretta.
4: Cagliari Lecce con il vantaggio di Daniel Maldini a firmare fin qui l'1-0 rosso-blu. Ancora i vostri messaggi al 340-87-15-015. Giuliano da Modena, buon primo tempo, bisogna mettere il risultato al sicuro, è importante, sarebbe importante Giuliano sicuramente trovare il raddoppio. Ci scrive sempre Giuliano, contento per Daniel, speriamo sia il primo di una lunga serie. Mendy è un ragazzo di 19 anni, non si può pretendere da lui che rega tutto il peso dell'attacco rosso-blu, per in questo momento Giuliano è l'unica alternativa e quindi anche Pisacane fa bene a crederci e a puntarci. Poi secondo Guido, se sei tifoso del Cagliari non si devono criticare, non devi criticare i giocatori del Cagliari. In realtà la linea critica ci sta, poi sempre cercando di essere rispettoso ovviamente nei confronti dei giocatori e sempre cercando anche il supporto, quello è il ruolo del tifoso. Guglielmo da Firenze, con l'inzuccata di Maldini che ha fatto gridare il nostro Casini, speriamo che essendo di lunedì adesso si raddoppi con Paul Mendy, la rima di Guglielmo, quindi l'augurio è per Mendy che riesca a sbloccarsi dopo aver trovato la rete anche in Coppa Italia contro il Verona. Michele da Quartu, gran bel primo tempo, giusto il vantaggio, molto caldo, quindi la panchina farà la differenza, speriamo bene, forza Castedu. Ci scrive Michele, in effetti anche i cambi, ma questo è il calcio di oggi, da quando sono stati introdotti i 5 cambi sicuramente fanno la differenza, tant'è che alcuni allenatori preparano la gara non tanto con gli 11 che partono ma con gli 11 che finiscono le partite, proprio in previsione del finale con i cambi da subentrare a diversi giocatori, frecce nell'arco come ama dire Pisacane, a disposizione tanti giovani, anche qualcun esperto magari come Gagliardini, bisogna vedere un po' come la condizione. Poi sicuramente mi aspetto di vedere nel secondo tempo giocatori come Cervo, come Fadera soprattutto e magari anche Felici. Visto un Zé Pedro troppo timido, dice Franco, incerto, poco convinto dei suoi mezzi, mi auguro che acquisisca presto sicurezza, che potrebbe fargli fare quel salto di qualità che consentirebbe di avere maggiore forza sulla fascia destra. Oggi però gli abbiamo visto fare anche qualche progressione interessante, tant'è che il calcio d'angolo da cui poi è nato il gol è partito, se non ricordo male, proprio da una bella azione di Zé Pedro sulla destra. Ancora linea la pubblicità.
15: Cifadda è il bomber del fai da te.
16: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
15: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
17: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
18: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
19: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
20: Per dormire, design for wellness.
21: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C. Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
22: Radio.
14: In diretta
4: Ancora in diretta durante l'intervallo di Cagliari-Lecce, lo ricordiamo sempre il risultato 1-0, gol di Daniel Maldini. I vostri messaggi prima di tornare alla Unipol Domus da Lele Casini, 340-87-15-015, se ci volete scrivere. Come Tore, bel Cagliari, partita da vincere contro una concorrente per la salvezza, anche se credo che il Cagliari quest'anno non sia squadra che deve lottare per salvarsi. Buon primo tempo, speriamo di chiuderla subito, bello vedere il Cagliari lassù, importante però prima blindare la salvezza. Poi Massimo ci dice: un Cagliari ordinato, ci meritiamo il vantaggio, bene così, bravi tutti. E Franco che è soddisfatto della prestazione di Wings, ottimo lui, buona pressione, ora bisogna chiuderla. Ancora i messaggi, speriamo nel secondo tempo, dice Fabrizio da Barcellona, per chiudere subito la partita e portarci a casa tre punti preziosi. E poi l'abbraccio anche di un nostro ascoltatore, di Cristiano, da Senorbì, un abbraccio a Kevin Carlos, alla sua famiglia, per adesso vantaggio meritato, speriamo di chiuderla. Adesso sarebbe cosa buona e giusta, ci scrive Gianni da Nocera Inferiore, trovare il secondo gol e non decidere di abbassarci fin da subito. E poi il caldo che non aiuta il Cagliari, la corsa del Cagliari, il Cagliari superiore a Lecce, lo sta dimostrando nonostante le numerose assenze, ci dice Renato. E poi la squadra trasmette una sensazione di insicurezza, si vede che un gioco non ancora consolidato dovrebbe essere più tosta rispetto al passato, si vedono passaggi in profondità, verticalizzazioni, dice Franco, e questo è molto positivo. La sospensione del campionato non può essere positiva per la crescita del nostro Cagliari, ricordiamo che a differenza degli altri anni il campionato prenderà una, ci saranno delle pause lunghe per le nazionali, quindi pause di due settimane, non pause di una settimana, sia per permettere un po' alle nazionali di giocare più partite, anche di essere più unite in qualche modo. Il ragionamento può essere anche quello, anche in ottica azzurra, lavorare magari su un gruppo più ampio di giocatori, e nel mirino di Mancini potrebbe esserci anche qualche rosso-blu, però dall'altra parte, l'altra faccia della medaglia è che per le squadre di club sono delle pause lunghe su cui sì, si potrà lavorare, magari al Cagliari potrà essere anche utile per recuperare alcuni giocatori assenti. Abbiamo visto in tribuna per esempio Mina, il giapponese Sugawara, che aspetta ancora il permesso, poi il recupero sicuramente, il ritorno di Kevin Carlos, Nzola che ha bisogno di ritrovare una buona forma fisica per dare insomma quell'alternativa che sicuramente serve al Cagliari. Vedremo se sarà Nzola a prendersi il posto da titolare oppure Kevin Carlos, o se Pisacane continuerà a puntare su Paul Mendy, finora sempre titolare nelle prime uscite ufficiali rosso-blu, mentre vediamo le squadre rientrare in campo alla Unipol Domus. Allora, linea Lele Casini per il secondo tempo di Cagliari-Lecce.
0: Grazie, ben ritrovati. Quindi le squadre che sono di nuovo in campo con il Cagliari in vantaggio per 1-0. Il gol di Maldini al 29esimo minuto. Ci sarà un cambio per il Lecce perché entra Fatah al posto di Ngom, giocatore Ngom che non aveva brillato soprattutto per tanti errori fatti nel corso del primo tempo. Quindi prima sostituzione per Eusebio Di Francesco, entra il numero 7 Amar Fatah, giocatore svedese di 22 anni, 6 presenze nella nazionale under 21 da questa stagione al Lecce, cresciuto in patria, poi Francia, Belgio, Olanda, anche Inghilterra nel suo palmarès, giovane 22enne. Adesso chiaramente cambia un po' il Lecce perché c'è un uomo un po' più offensivo e un centrocampista in meno. Mentre sta per riprendere il gioco qua la Domus, e riprende in questo momento il secondo tempo col calcio d'inizio, la ripresa del gioco con il Lecce in possesso palla, il Cagliari che recupera con Maldini, Wings centrale per Romano nella metà campo del Lecce, adesso attacca verso la curva nord il Cagliari, ancora Romano, il dribbling, poi va su Adopo, Francese torna all'indietro da Zé Pedro, ancora dopo. Si accentra il numero 8, cede all'indietro a Winx, a sua volta all'indietro per De Iola. Con Fatà che si è messo largo a sinistra. Winx, Maldini, supera di netto Danilo Vega, poi cerca il contrasto. Un pallone che rimane lì, Mendy, Mendy, palo! Che azione del Cagliari, il passaggio di Maldini, Mendy col piatto destro. Ha colpito il palo a Falcone Baltuto. Primo minuto, 50 secondi, neanche un minuto. Cagliari di nuovo pericoloso, aveva il colpo del raddoppio. Ed è calcio d'angolo Cagliari, perché poi nella deviazione finale c'è stato un tocco del giocatore del Lecce. Fazzini, corto per Romano, ribattuto il tiro da Fatà. Poi ancora Fazzini, all'indietro per Robert, accelera il Cagliari. Vuole chiuderla. Winx, il cambio gioco dall'altra parte, proprio per Fazzini, che stoppa un po' col ginocchio, un po' col braccio, si continua. Maldini, lato corto di sinistra, ancora Maldini, si accentra il numero 70, in fiducia va su Winx. Zé Pedro, il cross del numero 2 portoghese, poi a dopo rimane lì il pallone con un gioco d'equilibrio, la serra Romano, Obert a sinistra per Fazzini. Neanche due minuti, il Cagliari subito in pressing, Fazzini per Obert, è libero, entra in area, il cross centrale, infatti ribatti ancora il pallone lì, questa volta è Maldini che ha toccato per ultimo. Peccato, prima il flipper che ha consentito a Maldini di servire a Mendy la palla del 2-0 e poi questo flipper che invece ha portato alla rimessa dal fondo per il Lecce. Sfortunato Paul Mendy in questo caso, dopo il palo preso anche nella prima partita di Coppa Italia. Sfortunato in questo caso. Ancora alla ricerca del primo gol in stagione Paul Mendy. Adesso ci prova il Lecce. Gaspar in avanti per Stulici. Colpo di testa di Rodriguez. La mette giù Koulibaly. Romano su di lui. Scarico a destra per Vega. Ancora Koulibaly. Forse c'è il fallo di Romano. Si continua per il direttore di gara. Solo un attimo, perché poi il pallone è finito nei piedi di Obert. E la ripresa del gioco sarà affidata a un calcio di punizione per il Lecce vicino alla linea mediana sul settore di destra. 3 minuti nel corso della ripresa, 1-0 Cagliari, ma Cagliari pericoloso già a inizio del secondo tempo con il palo di Paul Mendy. Thiago Gabriel per Gallo sulla sinistra, linea mediana, la scorre parallelamente, poi Koulibaly e si va a destra da Vega. Pierotti, il passaggio per Ilic, poi ancora Vega, si ritorna alla metà campo del Lecce con Gaspar che cede di nuovo per Ilic, largo sulla destra, ancora il numero 20 ex Torino, va all'indietro da Gaspar, Vega, adesso il Lecce che chiaramente vuole tentare di fare qualcosa, il tacco di Pierotti, c'è Rodriguez su di lui, Pierotti aggancia il pallone, poi aggancia anche Rodriguez, è tutto regolare, lo butta giù Montero ed è calcio di punizione.

Balì che riesce a servire all'indietro Thiago Gabriel, che vicino al limite del rigore stava per passare il pallone all'indietro a Falcone, preferito, visto il mancato pressing del Cagliari, tenere il pallone a lui, scambiare con Koulibaly, riprenderlo, adesso impostare andando a destra da Gaspar, comunque lento il Lecce in questa fase, e palla recuperata da Fazzini su Gaspar. Mendy, ancora Fazzini, a sinistra per Maldini, il Cagliari riparte in area di rigore, ancora Maldini, lato corto di destra, Maldini, il cross, c'è Romano che serve a Dopò, forse posizione irregolare, infatti lascia perdere a Dopò, tocca il pallone vicino alla linea laterale, alla linea di fondo, scusate, quando la tocca l'assistente segnala la posizione irregolare, non ha tirato di destra, non se l'è sentita a Romano sul passaggio di Maldini, ha preferito passarla dopo, c'era anche Fazzini e anche Obert in posizione irregolare, scelta sbagliata da parte di Romano, ci può stare. In Cagliari però rimane più pericoloso del Lecce in questa fase, 6 minuti di gioco, esattamente 5 e mezzo nel corso della ripresa, sempre alla Domus 1-0 per il Cagliari. Ilic, Gaspar e si torna da Falcone. Più tieni il Lecce lontano dalla propria area di rigore, meglio è. Soprattutto compatto nella fase difensiva il Cagliari per evitare le ripartenze. Ci prova Koulibaly adesso. Per Gallo, il pallone in avanti e prende di Rodriguez che fa un passaggio in avanti timido e lo regala a Ilic. Allora si va da Danilo Vega sulla destra. Pierotti il tacco. Pierotti il tunnel al limite della rigore, Romano mette il piedone, butta il pallone fuori su Montero e la rimessa laterale sul settore di destra per la squadra ospite. Si fanno sentire anche i 400 circa arrivati dal Salento, c'è anche il Cagliari Club, il Lecce Club Cagliari. Attenzione a Pierotti al limite del rigore, va all'indietro da Koulibaly, l'esperto centrocampista smista a sinistra da Gallo. Il passaggio intercettato da Zé Pedro, può ripartire il Cagliari con Romano e Adopò, si ferma Adopò, va centrale per Winks, all'indietro per Zé Pedro, mette in difficoltà il portoghese che lancia in avanti, butta il pallone verso Mendy nel contrasto con Thiago Gabriel, punizione con una sbracciata di Mendy che colpisce Thiago Gabriel, involontaria, si rialza forse il centrale difensivo del Lecce e si riparte con il calcio di punizione battuto dal Lecce. Inizia l'ottavo minuto della ripresa, sempre 1-0 Cagliari. Pierotti ritorna alla propria metà campo, va da Gaspar. Thiago Gabriel in verticale per Montero che si gira bene su Winks, attenzione, va verso l'area di rigore. Montero in area per Stulic, interviene Rodriguez e poi Romano cerca di metterla giù, non ci riesce. Poi c'è Fatà, ancora Romano, all'indietro per Thiago, per Zepedo, scusate, e poi ancora Romano, un po' di confusione nel Cagliari in questa fase. Pierotti non riesce a metterla giù, l'attacco di Maldini e poi all'indietro per Vega. Adesso insiste un po' il Lecce, Cagliari deve essere bravo a approfittarne. Si va a sinistra con Koulibaly, Fatà e poi ancora Ilic, Fatà. Numero 7, dribbling su Zé Pedro. Centrale per Montero, ancora Montero, interviene De Jola molto bene, poi Obert in avanti per Maldini che stoppa il pallone ma va a servire Koulibaly, ancora il Lecce al limite, Stulic, interviene Rodriguez, duro ma corretto nel contrastare il pallone, poi di nuovo Rodriguez, passa Obert, Maldini, può partire il Cagliari sulla sinistra con Mendy, c'è Danilo Vega che gli ruba il tempo e anche il pallone, poi butta fuori Thiago Gabriel, rimessa al laterale. Ottavo minuto, anzi nono minuto, 8 minuti e mezzo nel corso della ripresa, sempre 1-0 Cagliari, linea allora.

una ventina di metri dal limite dell'area di rigore, posizione leggermente decentrata sulla destra offensiva del Lecce, quindi ideale per un mancino. Caprile posiziona 4 giocatori in barriera dopo Mendy, De Iola e Rodriguez o Maldini. Maldini copre il primo palo alla sua sinistra, Caprile, Ilic, ma c'è anche Danilo Vega, ma ha il pallone alto di Ilic, scusate, stavo ancora commentando la posizione della barriera, il fatto che il tiro di Ilic abbondantemente alto sopra la traversa, pericolo scampato per il Cagliari quando siamo giunti al 13° della ripresa, sempre 1-0 per il rossoblù. Maldini attaccato da Gaspar, tenuto da Gaspar più che altro, calcio di punizione, stare attento, Gaspar già ammonito, ma in questo caso giustamente non era assolutamente da secondo provvedimento da parte del direttore di gara. Rodriguez, il lancio di sinistro per la corsa di Obert, Pierotti a rincorrerlo e il cross di Obert verso il centro, Gaspar di testa mette in angolo, agitazione dalle parti del Lecce. Secondo calcio d'angolo della ripresa per il Cagliari, 6-2 nel computo totale, ne ha battuto 2 Lecce nel corso del primo tempo. Jacopo Fazzini dalla bandierina alla destra di Falcone sotto la nord, 13-20 dall'inizio del secondo tempo. Cagliari deve preoccuparsi di chiuderla questa gara per non soffrire nel finale. Fazzini, il cross verso il centro, colpo di testa il giocatore del Lecce, dall'altra parte va Rodriguez, non si accontenta della rimessa laterale, la regala a Lecce, attenzione alla ripartenza della squadra leccese, quello che bisogna evitare, bravo Winks e poi Rodriguez a rimediare, può ripartire il Cagliari, a dopo, al centro c'è Mendy, il passaggio per Maldini che sfiora il palo alla sinistra di Falcone, il grande passaggio di Adopo che ha visto la corrente, Maldini che al limite dell'area di rigore ha fatto quello che doveva fare, metterla sul secondo palo alla sinistra di Falcone, ha sfiorato il palo per un'altra occasione per il Cagliari al 14° della ripresa. A vuoto De Iola, ma anche Stulic, pallone tra i piedi di Rodriguez che preferisce andare da Caprile e poi Rodriguez, rischia un po' Caprile ma il pallone è ancora tra i piedi dell'uruguaggio, in verticale per Mendy che tiene il possesso della palla, ancorato da Thiago Gabriel e calcio di punizione. Su questo Mendy sta facendo un ottimo lavoro nel limite del possibile, peccato per quel palo, se lo meritava un gol per incoraggiamento. Tanto entra Felici, vediamo al posto di chi, al posto di Fazzini, esce Fazzini tra le applausi della Domus al 60° entra Felici e qua si potrebbe decidere la gara. Felici va a destra, ad opposti riporta centrale, quindi immagino centro campo a 3 con Maldini che gira dietro le spalle di Mendy e Felici molto largo a destra. Calcio di punizione battuto, seguiamo questa azione poi daremo la linea a regia. A dopo, subito per la corsa del numero 17 Romano, tenta di fregare Thiago Gabriel, ci riesce, in area di rigore Felici, Felici, Felici, Felici, Felici, il passaggio, no, la deviazione, poi Romano di sinistra e pallone lì, ancora Thiago Gabriel a rinviare. Che grande occasione per il Cagliari, Rodriguez bravo a riconquistarla, Winks è buttato giù e calcio di punizione per la squadra rossoblù. Cagliari deve cercare di chiuderlo il prima possibile, altra occasione per la squadra rossoblù con Felici che non l'ha chiusa, è stato molto bravo a prendere il pallone a Thiago Gabriel, poi ha tergiversato, pallone che è passato in mezzo alle gambe di Gaspar, non ci è arrivato Maldini e poi Romano che ha strozzato il tiro. Calcio di punizione per il Cagliari, 25 metri dalla linea di porta, posizione centrale leggermente sulla sinistra, alla battuta il numero 4 italo-svizzero. Il cross di Romano, colpo di testa allontanare di Pierotti, poi Winks la mette giù, va a sinistra dove c'è Obert, subito per Maldini.

serenissimi proprio. Poco fa un palla recuperata dal Cagliari, persa dal Lecce, Maldini davanti a Falcone, ha dribblato, forse è stato messo giù, poi Felici ha preso il pallone, ha tentato un pallonetto obiettivamente troppo debole, sbagliato nella scelta, il pallone recuperato da Falcone, mentre ancora Zepeda, all'indietro per De Iola, il lancio del numero 14, Felici di testa, la tocca anche Gallo, poi Romano con ordine per Zepedro che supera la linea mediana sulla destra, Gallo va a chiudere, gli tocca il pallone e butta il pallone nei distinti, rimessa laterale per il Cagliari, eccolo il doppio cambio del Lecce perché non era stato effettuato precedentemente, sta per entrare anche Fadera per il Cagliari, vediamo chi ha precedenze, anche Kofler. Quindi 65esimo minuto, doppio cambio anche per Fabio Pizzacane. Entrano Kofler e Fadera. Intanto esce Rodriguez. Ed esce anche Maldini. L'ovazione della Domus per questa eccezionale partita. Nel Lecce entra Siebert ed è uscito Gaspar che stava veramente boccheggiando, entra anche il numero 11 Indri ed esce Ilic ma entra anche Malè al suo posto, quindi poi ricostruiremo tutto una volta completati tutti i cambi, esce anche Ilic e Indri. Non ho capito che è uscito, forse il numero 99, forse, esatto, dovrebbe essere Monteiro, essere uscito e lasciando il posto a Ndri. Quindi, ricapitolando, il Cagliari ha fatto entrare Kofler al posto di Rodriguez e Fadera al posto di Maldini, tre cambi per il Lecce, che ne ha effettuato quattro, quindi ne rimane solo uno a Eusebio Di Francesco, gliene mancano due invece a Fabio Pizzacane. Rimessa laterale per il Cagliari, l'ha rovesciato il giocatore del Lecce, colpo di testa di De Iola, poi quello di Romano, poi anche Adopo, poi anche Mendy, il pallone rimane lì, Felici in area di rigore, ancora Felici, lato corto di destra, ancora con Tiago Gabriel, le spinte del numero 44, ancora Felici vicino alla bandierina, c'è la posizione irregolare 10 minuti fa e viene fischiato un calcio di punizione per il Lecce, Cagliari che ha preso due pali con Mendy e con Maldini, ha avuto un'occasione con Fazzini, l'ha avuto anche con Felici, diciamo che bisogna legittimare questo vantaggio e chiudere questa partita per non renderla viscida e scivolosa nel finale. Colpo di testa di Kofler in avanti, Fadera, stop di petto che però è una padellata, poi Danilo Vega che trova uno spunto, poi trova Romano, la rimessa laterale per la squadra ospite, Ndri. Va all'indietro da Koulibaly, chiaramente adesso un po' più spregiudicata la squadra di Di Francesco, deve cercare di recuperare. Malè, ancora per Koulibaly. Ndri che si è sistemato sulla destra contro Obert, cade a terra Ndri, si è lasciato andare sulle mani, sul corpo da parte di Obert, secondo la nuova interpretazione del regolamento, troppo poco per fischiare un calcio di punizione. Obert con le mani verso Fadera. Poi c'è Mendy dietro le sue spalle, ancora Mendy che lotta come un leone, prende il pallone, gli viene fischiato il fallo contro dopo che ne aveva subito tre. Tanto colpito alla caviglia Paul Mendy nell'intervento di Siebert a gioco fermo. Il secondo di Pizzacane Murelli discute con Furno per proprio l'intervento di Siebert. In ritardo forse non era stato Siebert ma un altro giocatore del Lecce, si rialza Mendy, calcio di punizione battuto dal Lecce, adesso chiaramente a fretta Malè, 24 sul cronometro nella ripresa, sempre 1-0 Cagliari, Fatah, ancora il numero 7 che va all'indietro da Malè, poi si va da Siebert, gigante tedesco, col numero 5 Danilo Vega, interviene Obert, palla recuperata, può ripartire il Cagliari. Si ferma Ober, rischia perdendo per un attimo il pallone da Ndri, poi Winks, Mendy, ancora una carica alle spalle, una palla recuperata da Lecce, poi di nuovo dal Cagliari con De Iola, Zepedro. A destra c'è Felici che riceve, va all'indietro da De Iola e con calma serve a Winks che con calma trova l'imbucata per Adopo e poi per

0: Felici, può ripartire il Cagliari, il tunnel di Felici su Koulibaly, poi per Mendy, tira centrale, qualcuno ce l'ha con Mendy perché obiettivamente poteva fare tutto fuorché questo, cioè al 25esimo della ripresa dopo 70 minuti dove hai lottato, l'ultima cosa che devi fare è tirare da 30 metri col destro. Apprezziamo il coraggio e la mentalità di Mendy, però avrebbe dovuto assolutamente cedere a qualcun altro il pallone per poi andare in mezzo all'area. Intanto il pallone tra i piedi di Falcone, rinvia verso Gallo, settore di sinistra, fa rimbalzare Gallo, Zeppedro di testa la mette fuori ed è rimessa laterale. Non c'è ancora cooling break, quindi teniamo la linea, questa volta non ci frega il direttore di gara. Gallo, Malè, la mette giù ancora per Gallo, il cross di destro, al limite lei rigore, Stulic, poi Romano la recupera e fa ripartire il Cagliari. Winks in verticale per Mendy, protegge la sfera, va a servire molto bene a Dopò, poi per Felici, settore di destra contro Gallo, Felici in area di rigore, Felici, Felici ancora, Felici che si ferma, ai ai ai, infortunio per Felici di nuovo, no, ginocchio, no, ginocchio, no, mani in faccia per Felici, ma no, non è giusto. Non è giusto, cooling break dell'arbitro, ma chi se ne frega, non è possibile, i pugni contro il terreno di gioco, ha ragione Felici, non è giusto, non è giusto. Infortunio per Mattia Felici, Cagliari che sarà costretto al cambio, veramente sfortunato questo giocatore. Cooling break, andiamo in pausa, mani in faccia per Mattia Felici.
1: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
2: A Centras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
3: Sport in diretta.
4: Sfortunatissimo Felici, ginocchio, sembra essere lo stesso ginocchio a cui si era infortunato contro il Napoli, una sicuramente una brutta notizia per il Cagliari di Fabio Pisacane. In questo momento cooling break in corso all'Unipol Domus, immagino anche cambio obbligato. Lele, a te.
0: Sì, bello il gesto anche di sportività di Falcone, di Gallo. Felici che ha passato anche una parte della sua carriera a Lecce. Bello il gesto, dicevo, dei leccesi, sono stati lì fino a quando non si è rialzato. Chiaramente non c'è nessuna responsabilità da parte di Gallo nel contrasto, se proprio nello scatto Felici si è piantato e nel cambio di direzione probabilmente ha rigirato il ginocchio. Adesso sta camminando, le sue gambe non zoppe, ma chiaramente è a caldo, quindi il rammarico, perché chiaramente questo giocatore voleva fare qualcosa di importante questa stagione, mentre la sorpresa che sta per entrare su Gamele è Gagliardini e su Gamele, esordio in Serie A per il Primavera. 73esimo minuto, gli applausi della Domus ancora per Mattia Felici. Dopo 13 minuti costretto a uscire. Entra Gagliardini tecnicamente al posto di Felici, ma adesso vediamo, esce Mendy ed entra su Gamele. L'esordio per questo giovane 19enne di Anagni, provincia di Frosinone. Iniziato molto bene con la primavera, mentre la tribuna applaude Felici, uno schiaffetto, un buffetto da parte di Pisacane. Speriamo che sia solo un movimento fasullo e che non ci sia nessun problema al ginocchio di Felici, ma la sua faccia e la sua disperazione la dice lunga. Cresciuto nella primavera alla Roma, è arrivato al Cagliari e se non abbiamo informazione sbagliata, la Roma avrà il diritto di del 50% sulla futura rivendita di questo giovane numero 35, che tocca il suo primo pallone in Serie A, prima convocazione ed esordio in campionato, e chissà che le storie targate Pisacane non portino un altro bello sviluppo. Fadera in area di rigore, Fadera al tiro ribattuto ed è rimessa dal fondo secondo il direttore di gara. È stata nettissima la deviazione da parte del giocatore del Lecce. No, l'ultimo a toccare Fadera su Malè, quindi giusto così ha visto bene il direttore di gara, che obiettivamente oggi bisogna riconoscere ha gestito bene per adesso la gara, coerente nelle decisioni, equilibrato. Falcone, il lancio per Stulic, ancora De Jolla su di lui, messo giù ma ha rubato il pallone, tutto regolare, si continua per il direttore di gara con De Jolla che preferisce tornare indietro da Caprile che stoppa il pallone in area di rigore. Il passaggio centrale per Wins ci ha fatto perdere qualche anno di vita. Gagliardini, la sua esperienza, scusate, questo è Romano. Obert in avanti proprio per Gagliardini, spinto su Siebert che riesce a intervenire, a rubare la palla a Gagliardini, e poi il passaggio per Thiago Gabriel, chiaramente l'esperienza, dicevamo, dell'esperto giocatore numero 21 tra gli altri ex Inter, oltre che l'Atalanta dove ha cominciato, dove è uscito fuori, e poi negli ultimi anni Monza, ricordiamo, nell'ultima stagione al Verona, svincolato, è arrivato a Cagliari a parametro zero. La rimessa laterale su ettore di destra per Danilo Vega, mentre siamo giunti al 31esimo minuto della ripresa. Palla per Fadera, buttato giù da Danilo Vega in modo ingenuo veramente, e calcio di punizione per il Cagliari. Iniziato il 32esimo della ripresa, il Cagliari ancora in vantaggio per 1-0. Linea allo studio per un break.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Carloforte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carloforte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
4: Ultimo quarto d'ora, contando anche il recupero che l'arbitro dovrà segnare. Cagliari che sembra adesso schierato con un 4-5-1. Lele, me lo confermi dalla tribuna dell'Unipol Domus?
0: Adesso intanto raccontiamo questa azione su Gamele. Sulla tre quarti va a servire Fadera, lato corto di sinistra dell'area di rigore. Ancora Fadera, va a puntare Vega. Il cross centrale, Falcone, Romano. Il pallone messo giù, toccato da Fattari, messa laterale per il Cagliari. Ha perso ancora una volta l'occasione Romano di tirare col destro, che chiaramente non è il suo piede, aveva preferito metterla giù. Dicevamo della posizione di Sugamele, che ha preso il posto di Mendy, sta lottando come un leone contro Siebert che gli dà 20 cm in altezza, oltre che forse anche una ventina di chili in più. Sfardare Sugamele sulla rimessa laterale, stoppa il pallone, rimane lì, tenta una cosa incredibile, ci stava per riuscire, e poi la rimessa laterale ancora per il Cagliari. È entrato molto bene Alessandro Sugamele. Rimessa laterale sul settore di destra per il Cagliari con Zé Pedro, che la regala però a Malen, allora può ripartire Lecce ma sbaglia Gagliardini. Zé Pedro ancora per Gagliardini, a destra per Romano, sbagliato il passaggio di Gagliardini, e la rimessa laterale per il Lecce sul settore di sinistra difensivo. 12 più recupero alla fine, 1-0 Cagliari. Gallo, Zé Pedro di testa, dopo la mette giù su Gallo, ancora dopo la difende, poi centrale per Sugamele che non riesce a agganciare perché è intervenuto Koulibaly, non preciso, bisogna dire il passaggio di Adopò stanchissimo che sta dannando l'anima. Siebert, il lancio del numero 5 tedesco, trova male però anche Winks, poi Romano si aggrappa male su di lui ed è calcio di punizione. Qua forse il cartellino giallo ci poteva stare, però anche in questo caso la coerenza da parte del signor Sacchi. Calcio di punizione battuto con Kofler fallì indietro da Caprile. De Jolla, ancora il capitano, va di nuovo indietro dal portiere, si ritorna da De Jolla, Il lancio di De Jong a metà campo del Lecce, sfila, attenzione Obert che poteva tirare, invece ha tergiversato anche lui per metterla sul sinistro, era da solo davanti a Falcone, sbaglia Sibet, Fadera verso l'area di rigore, ancora il numero 39, Fadera, il sinistro, la parata di Falcone in due tempi. Quanto sta sprecando il Cagliari, quanto sta sprecando il Cagliari, 10 e mezzo più recupero alla fine. Falcone mette giù il pallone sulla lunetta, va a servire poi Sibert mentre si prepara l'ultimo cambio per il Lecce, sta per entrare in campo l'albanese Berisha. Sibert, lo scambio con Thiago Gabriel, Fatà, il numero 7 del Lecce in verticale per Stulic, poi per Pierotti, attenzione Andriche sulla destra che riceve, va a puntare Obert, il cross di Pierotti, la devia Kofler, il primo calcio d'angolo della ripresa per il Lecce. Dalla bandierina va male l'ultima stagione alla Cremonese. Un giocatore che ha militato anche nel Cesena, Ravenna, Venezia e Fiorentina. Batte corto per Endri, ancora male. Il cross di destro, la mette fuori Gagliardini con un po' di difficoltà vicino alla bandierina, ma rimessa con le mani. Male lascia l'incombenza Danilo Vega, 9 minuti più recupero alla fine dell'incontro. Sempre 1-0 Cagliari, mentre Pisacane dà delle indicazioni a Sugamele. Danilo Vega con le mani verso l'area di rigore, Stulic, il pallone passa, Romano la butta fuori e con Fadera che mette giù vicino alla linea laterale di sinistra, e poi il lancio per Sugamele contro Thiago Gabriel, Sugamele numero 35 verso l'area di rigore, il sinistro, la parata di Falcone, un fulmine vicino al primo palo, la parata di Falcone, beh, ci siamo andati vicini. Che tiro di Sugamele, se l'è posizionata sul sinistro, ha sparato una volta entrato in area ed è calcio d'angolo per il Cagliari. Entra Berisha ed esce Pierotti. 8 dalla fine, calcio d'angolo per il Cagliari. Mentre segniamo l'ultimo cambio dalla bandierina, mentre c'è una bottiglietta in campo lasciata da Zepedro, va Pisacane a raccoglierla. Alessandro Romano, la rincorsa, il sinistro verso il centro, il pallone rimane lì, forse un tocco di mano, Kofler all'indietro per Winks, il destro è numero 6 inglese, la palla ribattuta, c'è Berisha, poi Winks interviene, forse c'è anche un fallo, invece tutto regolare, solo rimessa laterale per il Lecce, rimane a terra Winks. Tanto bisogna aspettare forse per quella ribattuta vicina a Kofler da rivedere in area. Berisha fa segno che le mani erano sul corpo, sul petto, non abbiamo avuto modo di vedere il replay, si riprende quindi probabilmente dalla sala VAR hanno constatato la correttezza dell'intervento del giocatore del Lecce, mentre il pallone ritorna all'indietro da Falcone. 38esimo minuto che se ne va, inizia il 39esimo, 7 minuti più recupero alla fine, Cagliari è pericolosamente in vantaggio per 1-0, dico pericolosamente perché per tutto quello che ha prodotto, per tutto quello che ha fatto vedere, assolutamente non si merita un finale di gara con la suspense. Koulibaly, Fatà, ancora il numero 7, su di lui Romano, si accentra ancora Fatà, il destro ribattuto da Winks, preziosissimo in questa ripresa. Sugamele va a rubarla a Sibert in grande difficoltà, poi Fadera ancora per Sugamele, Sugamele la carica di Sibert, stoppa il pallone, bravo, perché poi va a cedere a Gagliardini, a destra c'è dopo il passaggio per il numero 8 francese, il destro e la parata di Falcone in due tempi, ancora un'altra occasione, vabbè, a dopo non bisogna chiedergli la luna, povero, però fosse capitata un altro, quello era un diagonale da insaccare, però altra occasione per il Cagliari. 84esimo minuto. Berisha supera la linea mediana sul settore di sinistra, ancora il numero 10 albanese, attenzione perché è pericoloso, poi la scivolata, il pallone rimane lì con De Jola che lo raccoglie vicino alla linea di fondo, va a servire Zepedro, tenta Zepedro un gioco da portoghese però ha rischiato troppo, poi spedisce il pallone fuori, è rimessa laterale per il Lecce sul settore di sinistra sotto la propria curva, all'indietro per Malè, il cross centrale, Stulic non aggancia, Ober va a controllare su Indri, il pallone esce fuori, è rimessa laterale per il Cagliari, 40esimo minuto della ripresa, 5 più recupero alla fine, Cagliari 1 Lecce 0, ultimo break per noi.
7: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
8: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
9: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it. Radio
10: Lina. Sport in diretta.
4: Finale di gara, tutto da vivere all'Unipol Domus, linea Lele.
0: Ci ha provato ancora Berisha, ancora una volta però il tiro cross è finito dalle parti di Caprile che con molta calma adesso procede col rinvio sbagliato su Ndri, interviene Obert e poi Kofler, attenzione in area di rigore, Ndri al centro e Caprile ripara, mamma mia cosa stava combinando Caprile che chiede scusa, fortunatamente ha riparato al danno, la beffa sarebbe stata veramente la beffa, mentre la mette giù Caprile, il rinvio del numero 1 rosso-blu a sinistra, il colpo di testa di Danilo Vega, poi Ndri, il passaggio per Koulibaly, attenzione Gagliardini che l'ha trattenuto ma si continua, bravo Zepedro in verticale e poi sbaglia e riparte il Cagliari, a dopo a sinistra per Fadera che entra in area di rigore, punta Sibert, ancora Fadera, ritorna all'indietro, va a cedere ad Adopò, ancora il francese, 100 polmoni, ancora da correre questo giocatore che poi cede all'indietro a Gagliardini, Winks, Adopò, ancora Winks, il passaggio per Fadera, lato corto di sinistra, ancora il numero 39, il cross all'indietro per nessuno, Sugamela era andato al centro, interviene Thiago Gabriel, 86 e 45, Obert ancora da fare con Ndri, lo butta giù, calcio di punizione, no, questa volta devo dire la verità, sì, ha sbagliato il direttore di gara, il quarto uomo l'ha assistito, ha chiesto scusa il signor Sacchi, ci stava tutto questo calcio di punizione per il Lecce, purtroppo Obert oltretutto lo voleva fare quel fallo per fermare la corsa del numero 11 Ivoriano, e sicuramente il più vivace del Lecce, il più temibile in questa fase finale, 43esimo iniziato da 20 secondi, il pallone tra i piedi del Lecce, Koulibaly si cambia, si va da Thiago Gabriel, non affonda il Lecce, ci prova Thiago Gabriel, poi

Ancora il numero 14, gestisce il pallone, va all'indietro da Danilo Vega. Siber sul cerchio del centrocampo, va a destra da Berisha, spazia molto l'albanese. Ancora il numero 10, l'imbucata, non riesce per l'intervento di Gagliardini, poi Malè, ancora per Fatah, sbaglia il passaggio, Winks interviene, poi Gagliardini all'indietro e Caprile la butta in avanti, troppo lunga per Fadera. La rimessa laterale per il Lecce, è passato un minuto e 15 solamente, ne mancano 4:45. Ancora Thiago Gabriel che non ne ha più e lascia il pallone a Fatah che è arretrato. Ci prova il numero 7 sul settore di sinistra, l'imbucata per Gallo che però si gira, cede il pallone a Berisha, però il pallone esce fuori, vicino alla bandierina, rimessa laterale per il Cagliari con Zé Pedro. Ancora le sollecitazioni da parte del direttore di gara, deve anche capire che dopo 92 minuti uno può anche prendere un po' di respiro. La rimessa laterale per Zé Pedro in avanti per Sugamele, forse contrastato in modo irregolare, si continua per il direttore di gara Koulibaly. Attenzione Andri, ancora il numero 11, over su di lui, tenta il dribbling, il passaggio verso il centro, il colpo di testa di Kofler, attento, è rimessa al laterale per il Lecce, Cagliari che ora soffre, 4 alla fine del recupero. Danilo Vega vicino alla bandierina di destra, i 5 secondi però non li conta il direttore di gara in questo caso. Gagliardini la butta in avanti, può correre anche Winks oltre a Thiago Gabriel che va all'indietro da Falcone, chiede di uscire tutta la panchina del Cagliari ai suoi giocatori, tutto il Lecce in avanti. Gallo 92-30, il lancio di Gallo verso il centro, Siebert anticipato da Kofler, Cagliari può ripartire con Gagliardini che va a servire Fadera, settore di sinistra, Fadera rincorso da Koulibaly e da Danilo Vega, ancora Fadera però è troppo solo, il pallone al centro regalato a Gallo e può ripartire il Lecce, un po' sprecone in questo caso l'ex esterno di Como e Sassuolo. Ci prova ancora il Lecce, Berisha, Ndri, attenzione Ndri, ci vuole anche il raddoppio di Gagliardini ma c'è Ober su di lui, ancora Ndri, il passaggio per Berisha, ancora per Ndri, interviene Ober, contrasto duro ma regolare e c'è il fallo che non viene fischiato su Ober, il pallone al centro e Kofler che la mette fuori dall'area di rigore, ancora Ndri in area di rigore, si butta a terra, tutto regolare, poi la butta fuori Kofler, fasi confuse, giocatore del Lecce a terra, giocatore del Cagliari a terra e adesso è mischia furibonda dentro l'area ma non col pallone, con le mani. Ndri a terra, Obert con crampi, ma soprattutto c'era un fallo netto di Ndri che ha trattenuto Obert nettamente, era in tuffo da casa su Ndri con una... Rimessa laterale per il Lecce, sono passati 4 minuti dei 6 di recupero, che sofferenza, ecco cosa voglia dire non chiudere le partite. Intanto ammonito De Jola e ammonito Siebert credo per le scaramucce. Precedenti. Subito dopo l'azione che ha visto cadere in area Ndri, tutto regolare, Danilo Vega con le mani, Berisha, interviene Fadere, calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo, un minuto alla fine ma verranno dati anche almeno altri 30 secondi, anche Falcone in area di rigore, Berisha dalla bandierina, il cross è basso, Gagliardini in curva sud, 50 secondi alla fine, ancora Berisha, basso, colpo di testa di Kofler, c'è Danilo Vega, lo butta giù Fadera, calcio di punizione per il Lecce, c'è la porta libera perché c'era Falcone in area di rigore del Cagliari, 96esimo, mancano 20 secondi, ultima occasione per il Lecce, tutto il Lecce, Falcone con

0: presa al limite dell'area di rigore. Solo Gallo e Danilo Vega che sta battendo il calcio di punizione. Danilo Vega, il cross, esce Caprile, colpisce un po' tutti, poi Gallo la rimette in mezzo, Falcone di testa, il pallone rimane lì, Siebert fuori! Mentre Falcone solleva a malo modo Zé Pedro. Ma cosa fa Falcone? Pazzo! Ma è pazzo! L'ha sollevato di netto da terra, ha perso la testa e solo ammonito Falcone. 97esimo minuto. È la Domus, chiaramente. Gli rende omaggio. Bruttissimo l'atteggiamento di Falcone. Bruttissimo. Scambio di applausi e diti pollici in su tra Zé Pedro e Falcone, ma non credo che sia finita tra di loro. 97esimo minuto, siamo oltre di un minuto. Il rinvio di Caprile. Fischia alla fine, signor Sacchi, finisce qui. Il Cagliari vince contro il Lecce, una partita che doveva chiudere almeno 3-0. Soffre sino alla fine, con risse finali. Il Cagliari però quello che conta è che batte nello scontro diretto il Lecce, sale a 6 in classifica. Il gol di Maldini al 29esimo del primo tempo, mentre Falcone va immediatamente, questo è il gesto più importante, a scusarsi con Zé Pedro, finito così, e quindi tutto ciò che era di agonismo è rimasto in campo. Finita la partita, finisce così, il Cagliari vince meritatamente contro il Lecce 1-0 con il thrilling finale. Rischiato troppo il Cagliari con tante occasioni, due pali, poi faremo il riassunto fra poco. Intanto quello che conta è che Cagliari conquista la seconda vittoria in 3 partite, un bottino assolutamente ottimo per questo inizio di campionato, visto che la partita persa, l'hai persa contro i campioni d'Italia dell'Inter per 1-0. È tutto, il Cagliari batte Lecce 1-0, il gol di Maldini, il primo in rosso-blu. Linea allo studio.
1: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
3: Per dormire, design for wellness.
4: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
5: Radiolina vi invita all'ascolto del post partita, un programma realizzato dalla redazione sportiva di Radiolina.
6: E allora ci siamo, Cagliari-Lecce, finisce 1-0, decide il gol di Daniel Maldini. Quanta sofferenza però per il rosso-blu, anche sfortunati i due pali, quello colpito da Mendy, quello colpito da Daniel Maldini, ma sfortunati soprattutto per l'infortunio di Mattia Felici. I vostri messaggi 340 87 15 015, i vostri commenti, le vostre opinioni su questa vittoria molto importante ottenuta dai rosso-blu. 070 41 505, invece, se vi volete prenotare per le chiamate. Io però andrei subito da Lele Casini, commento flash a caldo dalla tribuna dell'Unipoldomus.
0: Soprattutto a caldo, visto che ce n'è veramente tanto, e gli ultimi 7 minuti di recupero ci hanno fatto soffrire. Il Cagliari non meritava il pareggio, il Cagliari meritava assolutamente la vittoria. Vittoria è stata con tanta sofferenza, ma questo chiaramente aiuterà anche la squadra a crescere sotto questo punto di vista, perché bisogna concretizzare le occasioni. Il Cagliari ha avuto veramente tante, era un po' di tempo a questa parte che il Cagliari non produceva così tante azioni senza realizzarle, e il problema c'è indubbiamente, ma in questa serata ci godiamo la seconda vittoria su 3 partite della squadra rossoblu, 6 punti in classifica, 2 scontri diretti vinti. Meglio di così non si poteva preventivare, meglio di così si poteva, considerando l'infortunio che tu citavi di Mattia Felici, perché in questa festa due notizie hanno rovinato un po' l'ambiente. La prima, quella della morte della madre di Kevin Carlos, con tanto di dedica di Daniel Maldini proprio al numero 9 rosso-blu, volato in Spagna per stare vicino alla mamma nelle ultime ore di vita, e poi l'infortunio di Felice, che ci auguriamo non sia nulla di grave, che sia solo un movimento che gli ha creato un po' di problemi, ma che non ci sia nessuna lesione per lo sfortunato numero 17 rosso-blu. Intanto la squadra del Cagliari sta salutando tutta la Domus, che adesso va a casa tranquillamente, ascolterà Radio Linea nel post partita, le voci anche dei tifosi. L'altra bella notizia, il primo gol in rosso-blu di Daniel Maldini, meritato, una bella partita per il numero 70, di grande sacrificio, quel gol di testa nel corso di un calcio d'angolo battuto da Fazzini al 29esimo del primo tempo, che sembrava spianare la strada a un Cagliari che stava giocando meglio del Lecce. Due pali, quelli di Maldini e dello Mendy, su assi di Maldini, e di Maldini sul calcio di punizione, perché anche i calci di punizione possono essere un fattore quest'anno. E poi tante altre azioni sprecate, Fazzini, Adopò, ma anche tanti altri azioni che potevano essere sfruttate meglio e che non sono state concretizzate. Il Cagliari batte il Lecce e questa è la notizia più importante. Adesso il post partita con Roberto Carta allo studio, voi tifosi, e poi le voci dalla sala stampa della Domus. Siamo curiosi di sentire la voglia, quanta voce avrà ancora Fabio Pizzacane di urlare e di gioire per la partita di oggi, che sicuramente ha strameritato di vincere. Si affronteranno le prossime due trasferte con un animo diverso, quella di Bergamo e quella di Udine, con 6 punti in classifica, che sta veramente bene. Linea allo studio.
6: Grazie Lele. Abbiamo in linea, in collegamento, anche Nisio Magia per il commento appunto di questo Cagliari-Lecce. È una vittoria importante perché era uno scontro diretto, anche se siamo inizio campionato, però tanta sofferenza.
7: Sofferenza negli ultimissimi minuti. Sofferenza perché c'era il rischio veramente di subire una beffa, o anzi peggio ancora una punizione, per non essere, perché il Cagliari non era riuscito a completare e a firmare la propria netta superiorità con il secondo gol che ha costruito e che avrebbe meritato. Cioè invece è stato assolutamente dominato per quasi 90 minuti e poi c'è stato questo arrembaggio finale che è coinciso anche con un certo naturale una certa naturale ansia del Cagliari di subire appunto la beffa. Quindi il Cagliari a quel punto si è un po' chiuso nella propria metà campo e non è riuscito più a ripartire, come invece era riuscito a fare benissimo, secondo me, per la prima volta quest'anno nelle ripartenze durante tutta la partita.
6: C'è stata un po' di sofferenza lì davanti, anche perché il Cagliari arrivava a questa partita con un po' di emergenze in attacco, c'era solo Mendy, anche se poi Pizzacane ha lanciato un altro giovane su Gamele. È lì che il Cagliari deve migliorare in vista delle prossime partite.
7: Ma guarda, il Cagliari è migliorato moltissimo, secondo me, e questa è stata una delle chiavi della vittoria, nella transizione dopo il recupero palla. Ogni volta che è entrato in possesso del pallone, il Cagliari è riuscito, cosa che non aveva saputo fare, a parte contro l'Inter, che, come è stato scritto, gioca un altro campionato, ma neppure a Parma, soprattutto nel primo tempo. Quindi questa è stata la prima piacevole novità di questo Cagliari, che ha saputo ripartire immediatamente anche con parecchi uomini, ha avuto una geometria tattica più chiara rispetto alle altre partite. Adopò, tanto per citare un giocatore che ha giocato almeno inizialmente molto spesso più dentro il campo, come si usa dire, e tutti gli automatismi sono stati nettamente migliori rispetto alle altre partite. Questo è chiaro che è successo di fronte a una squadra che in teoria era del suo livello e che poi sul campo invece è stata stradominata.
6: Altra notizia positiva sicuramente anche il gol di Daniel Maldini, che si è sbloccato. È un giocatore importante che nel corso della sua carriera ha mancato un po' di continuità in zona gol. L'auspicio è che col Cagliari questo sia il primo di tanti.
7: Questo sì. La prestazione di Maldini comunque va oltre il gol. Ha fatto cose egregie, ha confermato di avere qualità, di poter fare il break qualitativo in quella zona nevralgica del campo, perché è chiaro che la tre quarti è una zona nevralgica a prescindere dagli attaccanti che puoi schierare. Sottolineo anche la conferma che il Cagliari, quando aumenta il potenziale delle frecce laterali, diventa una squadra pericolosa, perché c'è stato un momento in cui Felici e Fadera hanno dato una spinta, appunto questo aumenta il rammarico oltre che il dispiacere per l'infortunio di Felici. Cioè il Cagliari secondo me sta cominciando a fare breccia anche sulle corsie laterali, cioè l'accoppiata Fadera-Obert potrebbe diventare una delle grandi novità positive della stagione del rosso-blu.
6: Secondo te quindi Pisacane pensa a un Fadera, magari un futuro con Fadera titolare? La vedi così nelle prossime partite?
7: Ma la vedo, mi sembra esagerato come termine. Oggi Fadera ha commesso un paio di ingenuità che potevano diventare imperdonabili, però è un giocatore frizzante e il calcio, quando hai la palla tra i piedi, devi avere giocatori frizzanti, cioè Felici ha saltato l'uomo, ha accelerato, e quindi quando tu giochi con quella velocità, con quegli sprint, con quelle accelerazioni, diventa difficile per la difesa prendere le posizioni e tenere sempre le posizioni adatte per impedirti di andare al tiro, e questo è importante. Piano piano il Cagliari ci sta riuscendo, ripeto, già vedere una pulizia tattica sia sul piano difensivo sia negli automatismi tra, per esempio, tra Romano e Adopò nel prendere posizione tra la fase difensiva e quella offensiva e viceversa, e questo fa capire che il Cagliari sta seguendo una strada e che purtroppo contro l'Inter non era riuscito a fare, contro il Parma perché era la prima partita e contro l'Inter perché era l'Inter, e oggi con una squadra, ripeto, potenzialmente del suo livello, è uscito fuori e ha mostrato una qualità e una razionalità di gioco che hanno confermato che il Cagliari è superiore, come avevamo detto anche l'anno scorso, alle squadre che alla fine della stagione, vedrete, saranno tutte lì a battersi per la salvezza.
6: Grazie Nisio.
7: Grazie a voi.
6: Ci sentiamo, ci vediamo alla prossima.
7: Ciao, grazie a tutti quanti.
6: Vostri messaggi al 340 87 15 015, tanti messaggi ovviamente sono per Felici, come Anthony che dice: in questo momento passa tutto in secondo piano, ogni pensiero appunto è per Felici, in bocca al lupo per Felici da parte di Rosi. Poi ancora i vostri messaggi: non si può arrivare al 90esimo e stare 1-0 dopo aver creato tanto queste partite senza punte con un'altra squadra, le perdi, fortunati aver trovato un Lecce troppo scarico. Credo che abbiamo anche la prima telefonata con Gianni. Ci senti?
8: Sì, buonasera, mi sentite voi?
6: Sì, dici tutto.
8: Ah, buonasera, sì, sono Gianni, sono in uscita dallo stadio e mio primo pensiero giustamente è per Felici, perché chiaramente mi auguro che non sia una ricaduta dell'infortunio che già ha avuto, perché sarebbe veramente doloroso per lui e per noi come tifosi. Per quanto riguarda la partita, mi è sembrata di vedere un Inter Cagliari, scherzo, ma a parte invertite, noi sembravamo l'Inter che si è mangiato e divorato non so quante palle gol, e il Cagliari che

0: fatto tre partite con due squadre al pari livello, di cui due, tutti e due, ampiamente dominate, perché sia il Parma che il Lecce sono state dominate dal Cagliari. Con l'Inter, chiaramente ce la siamo, tra virgolette, giocata, potevamo rubargli onestamente un punto, non ci siamo riusciti, ma io sono molto fiducioso per il prosieguo del campionato del Cagliari.
1: Grazie, grazie Gianni, grazie per il tuo pensiero. Se vi volete prenotare per le chiamate 070 41 505, mentre continuiamo a leggere i vostri messaggi. Buonasera, buonasera da Pietro, ottimi tre punti, ma così non va, troppi gol sbagliati, troppa sofferenza negli ultimi minuti. Se c'era un'altra squadra avrebbero pareggiato o vinto. Insomma, che anche oggi siete abbastanza allineati come le scorse volte, ovvero che contro l'Inter eravate tutti soddisfatti per il secondo tempo, oggi soddisfatti sì per i tre punti, ovviamente il pensiero per Mattia Felici, sperando, come ha detto Gianni, che non sia nulla di grave, però sicuramente c'è il rammarico per l'infortunio, per un ragazzo davvero sfortunato e soprattutto per non aver chiuso la partita. Fabrizio da Barcellona: nonostante tutta la sfortuna i tre punti sono nostri. Poi a Zanzibar si esulta con tutti i sardi nel mondo, sofferenza nel finale, ci dice Maurizio, ma bravi. Daniel: vittoria preziosa, contenta per il primo gol. Giulia da Danzica: il primo gol di Daniel Maldini. Finale rischioso, Stefano da Olbia: non tenevamo più il pallone, ma alla fine vittoria meritata, speriamo arrivino buone notizie per Felici, le attendiamo, ma ovviamente credo sarà un po' difficile averle già subito in sala stampa, bisognerà aspettare sicuramente domani, ma l'espressione di Mattia Felici purtroppo parlava un po' da sera, proprio quella di una ricaduta, anche perché si teneva esattamente lo stesso ginocchio operato. Vittoria soffertissima negli ultimi 10 minuti, tante occasioni sbagliate, troppi errori in attacco, risultato di misura, 3 punti troppo sofferti, però 3 punti sono sempre 3 punti, anche se Guido dice che non è contento, per niente contento della vittoria, mi viene da piangere per l'infortunio di Mattia. In effetti è veramente la notizia che ha rovinato un po' la serata rossoblu, che poteva sicuramente essere più positiva. Elvis: bene così, troppa sofferenza, ma anche l'Inter ha faticato con il Napoli, vittoria meritata. E poi Sandra da Semini, che esulta per il Cagliari, bene, bene Cagliari del mio cuore, ancora le vostre chiamate. Efisio:
2: sono Efisio, sono appena uscito dallo stadio e penso che veramente negli ultimi minuti abbiamo sofferto davvero troppo chiudendoci in difesa, e mi sono spaventato più di una volta.
1: Però è andata bene, Fisio, l'importante...
2: Il complesso sì, è andata abbastanza bene. Anche per i tiri che non sono entrati, anche quelli mi hanno fatto prendere dei colpi.
1: Però dai, è andata bene, l'importante era portare il risultato a casa. Grazie, grazie Fisio, ancora i vostri messaggi, 340 87 15 015, Michele da Quartu: Lecce dominato, ma siamo stati troppo molli senza chiudere la partita, abbiamo rischiato troppo. Comunque bravissimi tutti, e grande Pisacane, che anche i cambi, magari poi ci torneremo su questa cosa, ha fatto i cambi molto presto, quello di Felice ovviamente obbligato, però anche Maldini al 65esimo, Fazzini al 60esimo, ha cercato di giocarsi veramente l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti con i 5 cambi già sprecati no, ma fatti sì, e poi è andata bene, ecco. Nel frattempo piccole comunicazioni che ci arrivano da Lele Casini: con Maldini MVP, premiato migliore in campo anche per il gol, ma non solo per il gol, mi verrebbe da dire. Nel post gara attendiamo sicuramente Pisacane, ma anche,
3: sì, Pisacane e Rodriguez.
1: Anche Rodriguez,
3: ne approfitto perché non l'ho detto in cronaca, ti hanno fatto un bel regalo oggi i giocatori del Cagliari, dato che oggi è il tuo compleanno.
1: Non si dice, Lele, non si dice.

0: una mezz'oretta. Ciao.
1: Grazie, grazie Lele. Tanta sofferenza, continuiamo a leggere i vostri messaggi, Roberto da Quartu, tanta sofferenza per le tante occasioni sprecate, ma anche momenti di bel gioco, mi sta sorprendendo positivamente Maldini, ero molto scettico nei suoi confronti, un augurio speciale a Felici, sperando che sia un infortunio meno grave di quello che si teme. Sì, Maldini effettivamente anche nel pre-partita c'era qualcuno un po' dubbioso, adesso con questo gol, questo colpo di testa, un po' la papà Paolo, anche se ovviamente il ruolo è completamente diverso, anche la specialità della casa, lo dicevamo in cronaca, è solo il suo secondo gol di testa in Serie A. Però un gol importante, pesante per i tre punti, importante perché si è sbloccato. Peppe ci scrive: queste partite però bisogna chiuderle contro avversari così, perché sei dominato, a volte c'è il rischio che quantomeno te l'aspetti, ti trovi un pugno di mosche in mano, meno male che è andata bene, però bisogna mandarla dentro, troppe occasioni sprecate. Franco invece dice: come detto, la squadra è inesperta, manca di sicurezza e determinazione, cinismo, non c'è sfortuna, immaturità, però la base è ottima, la squadra crescerà e darà soddisfazioni. I vostri messaggi continuate a scriverci 340 87 15 015 070 41 505 invece per prenotarvi per le chiamate. Intanto noi ci prendiamo una piccola pausa.
2: Devi vendere o acquistare casa? Affidati alle agenzie Grimaldi Immobiliare e all'esperienza del gruppo Loyalty. Info allo 070 66 0002 o su grimaldicagliari.it.
3: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
4: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
5: Facciamo squadra con la tua azienda. Assicurazioni per imprese e fideiussioni. Zero complicazioni. Il tuo business partner in tutta la Sardegna è soffiettiassicura.it.
6: Cucù presenta Futura, l'evoluzione dei serramenti. L'innovazione del sistema ibrido dalle qualità sorprendenti. Portiamo l'eccellenza e il futuro nella tua casa dal 1946.
1: Nuovamente in diretta su Radiolina per il post partita di Cagliari Lecce 1-0, la decisa Daniel Maldini, premiato anche con l'MVP a fine gara. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015. Costantino: gara combattuta ma Cagliari sprecone, speriamo che Felici non si sia fatto molto male. Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni. Ho passato gli ultimi 15 minuti in apnea, ci scrive invece Ignazio da Canterbury. Mia moglie mi ha ricordato di respirare quando è iniziato a diventare rosso. L'ottimista in me adesso pensa che abbia una media di 2 punti a partita di questo passo a fine stagione. Se teniamo questa media finiamo a 76 punti. Vi prego, lasciatemi sognare. Il realista in me invece pensa che ci mancano circa 32 punti per la salvezza. Tanta paura per Felici, speriamo niente di grave. Difficile che il Cagliari, Ignazio, mantenga questa media. Però sicuramente 6 punti nelle prime 3 partite è un ottimo inizio, perché anche per citare Ranieri, poi arriveranno delle libecciate e faranno comodo questi punti ottenuti già all'inizio del campionato. Giuliano da Modena: vittoria meritata e sofferta, ma va bene così, vittoria resa amara dall'ennesimo infortunio di Felici, le cugurre possono tornare in tana fino alla prossima occasione, ci dice Giuliano. E poi Guglielmo da Firenze:
7: Roby, in attesa, perché qua sulla stampa non c'è nessuno, ne approfitto per sentire Alberto Masu, no?
1: Sì?
7: Perché ci teneva a fare due considerazioni, uno sulla partita.
8: No, io credo che sia soprattutto importante farti gli auguri di buon compleanno, visto che la notizia si è sparsa qui in sala stampa e un po' tutti sono pronti a festeggiarti in qualche modo. Non so quando potremo vederti, insomma, approfitteremo della circostanza.
7: Ecco, questa è la
1: grazie Alberto, grazie Alberto.
7: Tommaso, che non ti sente, quindi giro io. Non fa parlare qua in sala stampa, si è sparsa la voce.
1: Si è sparsa la voce, immagino chi l'abbia diffuso questa notizia. frattempo continuiamo a leggere i vostri messaggi in attesa di tornare in sala stampa per sentire Pisacane e Rodriguez. Sono loro i due attesi, parlerà sicuramente anche Eusebio Di Francesco, grande ex della partita, anche se a Cagliari, sulla panchina di Cagliari, non ha fatto benissimo. Guglielmo da Firenze: con un po' di sofferenza, ma l'abbiamo meritata, ora avanti con coerenza sulla strada già tracciata, le rime dalla Toscana. Poi comunque in tre partite subito un solo gol, cosa importante, ci ricorda Gigi. Effettivamente sì, perché 1-0 a Parma, 0-1 con l'Inter e poi oggi 1-0. Il Cagliari segna poco ma subisce anche poco. Poi Mauro: buonasera, dispiace per Felici, sfortunato, un piccolo consiglio, cambi il numero della maglia, intanto in bocca al lupo e forza Cagliari, riferimento al numero 17, che ricordo che con un altro presidente era vietato addirittura per la questione di scaramanzia, ma non diciamolo a Lele, che è assolutamente contrario. Poi Mirko: bene su Gamele, speriamo che Felici non si sia fatto male. Ecco, su Gamele è entrato molto bene l'attaccante della Primavera, che ha iniziato alla grande il campionato con l'Under 20, tanto da meritare la chiamata di Pisacane anche in Coppa Italia. Poi oggi è arrivato non solo la convocazione, ma anche il debutto, ed è entrato molto bene, anche un tiro in porta si è fatto valere. Ricordo tra l'altro che è la stessa età di Mendy, quindi entrambi classe 2007, e può essere un altro dei ragazzi che Pisacane intende lanciare dopo tutti quelli che ha lanciato lo scorso anno in maniera più che positiva. Un altro messaggio: bellissimo esito, forza Cagliari sempre. E poi ci chiedono: sappiamo qualcosa di Felici? Direi di no, Lele, correggimi, ma dubito che in sala stampa si sappia già qualcosa.
7: No, non ancora.
1: Ancora i vostri messaggi. Amedeo: oggi ho rivisto il Cagliari la prima giornata, voglioso e grintoso come vorremmo vederlo sempre, ci vorrebbe un po' più di fortuna nelle conclusioni per non soffrire fino alla fine, speriamo bene per Felici. Diciamo che tutti i messaggi ovviamente vanno un pensiero per il numero 17, che purtroppo si è infortunato nel finale di questa partita. Era entrato al posto di Fazzini, si era sistemato lì sulla destra cercando anche di creare qualche bella occasione, e poi purtroppo su uno scatto in contropiede si è infortunato, e sembra essere proprio a quel ginocchio che praticamente gli aveva fatto finire la scorsa stagione, che se poi era rientrato contro il Milan giusto qualche minuto. 070 41 505 se volete prenotarvi per le chiamate, il 340 87 15 015 su WhatsApp invece se volete scriverci. Sono tantissimi messaggi che continuate a mandarci, cari amici di Radiolina. Ci scrive un ascoltatore: grande Cagliari che vince una partita meritata, avremmo potuto segnare anche il secondo gol ma va bene così. Abbiamo notizie di Felici, abbiamo già risposto, purtroppo no. Fadere frizzante, come ha detto Nisio, ha potenzialità di miglioramento, e Maldini speriamo abbia continuità. Rita da Cagliari invece: se vinciamo solo 1-0 con una squadra come il Lecce, che sembra avere tanti limiti, cosa faremo con le squadre più quotate? Abbiamo sprecato molto, veramente troppo. Spero che Felici non abbia nulla di grave. Rita, io credo che se il Cagliari giocasse un'altra partita creando così tanto, difficilmente finirebbe solo 1-0. Le partite sono episodi che vanno da sé, e Oggi è andata così, è andata bene il Cagliari. Può capitare la partita dove la palla non entra e gli avversari invece alla prima occasione segnano, oppure le partite dove crei tanto e finisce anche per essere un 2, un 3-0, che oggi sicuramente non sarebbe andato storto per il Cagliari, anzi ha fatto più che bene. Nel frattempo credo che abbiamo un'altra chiamata. Nadina, ci senti?
7: C'è Di Francesco, se lo vuoi.
1: Dici tutto.
0: Allora, bella partita, tra virgolette, Roberto, perché il primo tempo era un pochino...
1: Aspetta un attimo, Nadina, che abbiamo Di Francesco e poi torniamo da te.
9: Commento sulla prova offensiva: le ingenuità difensive sono state quasi individuali e singole, però lei ha provato a dare anche nuova linfa alla fase offensiva, anche con un tentativo tra il 45esimo e il 60esimo abbastanza interessante. Grazie.
10: Sì, abbiamo provato a cambiare qualcosa che non andava stasera, nel senso che abbiamo sì avuto le prime opportunità, ma il Cagliari dal punto di vista del ritmo, del furore agonistico di cui si parlava ieri anche in conferenza, ne ha parlato anche Pisacane, ci ha sovrastato, ci è stato superiore. Dal mio punto di vista, al di là dell'ultimo episodio, che ci sarebbe tanto da ridire sul fallo su Ndri, poi ognuno può avere la propria idea, il Cagliari ha meritato quello che è stato un po' il successo di oggi, per quello che ha espresso, per come ha intrapreso la gara, e noi invece ci lecchiamo le ferite, perché la fase offensiva, al di là che si poteva fare ugualmente meglio, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, troppi errori, ma bisogna avere grande furore agonistico, abbiamo concesso troppo agli avversari, siccome sono due partite che succede, dobbiamo avere subito la capacità di far capire a questi ragazzi che senza determinati attributi, determinati atteggiamenti, questi campionati diventano difficili. E noi, siccome siamo una squadra che deve lottare per salvarsi, sì che deve migliorare l'aspetto delle scelte finali tecniche, ma deve anche alzare il livello difensivo dal punto di vista dell'atteggiamento generale di squadra. E su questo abbiamo solo un mezzo per poterci arrivare, ed è l'allenamento, perché dirlo non basta.
11: Buonasera mister, Cornacchia, Tutto Cagliari. C'è stato anche un problema di approccio alla gara, probabilmente troppo molle da parte dei suoi giocatori, grazie.
10: Sì, è un po' quello che ti stavo dicendo prima, mi aspettavo questo approccio forte del Cagliari. Noi abbiamo approcciato un po' meno bene, ma abbiamo avuto anche forse la chance migliore nella prima mezz'ora con Stulic, però come hai detto tu sono d'accordissimo, è una cosa che io ho sottolineato tutta la settimana. Eravamo partiti un po' male tutte le altre e ci siamo ricaduti di nuovo. Questa è una valutazione che dovremmo rifare, dovevo fare insieme ai miei collaboratori, capire il perché abbiamo approcciato in tutte e tre le gare che abbiamo affrontato fino adesso in maniera, secondo me, un po' passiva, un po' pigra, con un atteggiamento meno determinato di quello che ci ha sempre un po' contraddistinto.
12: Ciao Eusebio, Sergio De Muro, Tutto Sport. Ecco, volevo dire, avete cambiato molto rispetto all'anno scorso, quindi se la squadra è ancora in fase come dire, di costruzione, lavori in corso, oppure comunque avete già raggiunto un discreto grado di condizione?
10: No, non è un alibi, ma sicuramente dobbiamo ancora integrare al meglio certi giocatori. Abbiamo cambiato molto sugli esterni, abbiamo messo dei giocatori nuovi dentro che devono, tra virgolette, riconoscere meglio quelle che sono le mie richieste e anche riconoscere meglio i propri compagni, e questo è un passaggio che stasera forse abbiamo pagato. Ho cercato di modificare anche un po' l'assetto tattico durante la gara, anche gli interpreti, però quello che mi è mancato poi è stato quello di, nonostante i tanti errori tecnici, di non alzare il livello tecnico di questa squadra, ed era quello il mio obiettivo. Purtroppo non ci sono riuscito ugualmente, alzando anche il tasso tecnico della squadra nel secondo tempo, e questa è una cosa che mi dispiace tanto, perché era un po' il nostro obiettivo anche di quest'anno, e noi dobbiamo lavorare ancora su questa cosa qui. Ma se poi perdi le palle, i primi palloni con grande superficialità, concedi tante ripartenze immediate agli avversari, tante transizioni, il rischio poi di prendere gol è alto, come è accaduto oggi. Poi ci siamo stati fortunati in certe situazioni e loro magari meno precisi nell'andare a finalizzare.
13: Buonasera, Alberto Masu, Videolina. Qua. È una domanda che vale per il Lecce, ma vale per tante squadre, soprattutto nella bassa classifica. È più complicato, dopo un mercato dove arrivano tantissimi giocatori, soprattutto giocatori stranieri, lavorare e, tra virgolette, insegnare la tattica, o far capire ai giocatori che lottando per la salvezza serve quel furore di cui parlava prima?
10: Ma io credo che, al di là dell'aspetto tecnico, io posso mettere la squadra in campo benissimo, come un mio collega. Ma se io vado ogni duello lo perdo individuale su un contrasto e sono magari posizionato bene, ma mi faccio saltare con facilità, non impatto forte. Oggi il calcio sta cambiando con le nuove regole. Adesso devi essere più agonista, devi avere più agonismo all'interno di una gara, devi essere più cattivo, perché ti metto mano addosso e gli arbitri non fischiano più. Vale da una parte, vale dall'altra. E lo dobbiamo capire immediatamente. Secondo me i miei non l'hanno ancora capito bene questa cosa qui, ma gliela spiegherò bene questa settimana, perché credo che per poter impattare bene sulle gare, loro hanno messo grande furore, erano cattivi, determinati, giustamente. Noi lo siamo stati poco rispetto a quello che ci serve per poter arrivare a lottare per la salvezza. Questa cosa la dobbiamo ritrovare immediatamente.
14: Continuano Sì, volevo, no, buongiorno. Volevo chiedere la sostituzione dopo l'intervallo. Ha modificato un pochino l'assetto. Qual era l'obiettivo di questa sostituzione?
10: Beh, volevo un po' avvicinare un giocatore a Stulic, perché facciamo fatica a salire, a tener palla, e attaccava un pochissimo la profondità. Il Cagliari era bravo a aggredirci nelle prime giocate, magari anche per la nostra poca qualità. E volevo alzare un po' il livello di capacità di attaccare sia la profondità e di creare qualche problema in più tra le linee, e questa cosa è riuscita in maniera relativa. Nel finale secondo me l'abbiamo un po' più schiacciati con determinati cambi, con un assetto un pochino più offensivo, con, non dico il desiderio di andare a riprendere, ma chi è entrato nel finale ha sicuramente dato qualcosa in più rispetto agli altri.
1: Questo era Eusebio Di Francesco, deluso ovviamente dopo la partita giocata dal suo Lecce a Cagliari. Torna a casa senza punti l'ex tecnico rossoblu. Ancora i vostri messaggi al 340 87 15 015 070 41 505 invece, se vi volete prenotare per le chiamate. Gianni ci scrive: ottimo Cagliari, risultato strettissimo, speriamo bene per Felici, tre ottimi punti, ma ho visto l'anticalcio per 20 minuti, ci scrive invece Carlo, evidentemente non soddisfatto del finale in cui anche il Cagliari ha dovuto un po' provare a difendere il risultato come ha potuto. E poi un Sandro che ci dice che non ha capito i cambi di Maldini e Rodriguez, credo entrambi per questioni fisiche, dovuto a quello, anche perché sono arrivati molto, molto presto. Poi Mauro, amareggiati per Felici, ma ci scrive: mi rimangio quello che ho detto prima, bella partita, tante occasioni sprecate, messi bene in campo, tanta qualità. Su Gamele mi ricorda il Cobra Tovalieri, quindi anche questo paragone sicuramente importante per l'attaccante dell'Under 20, che ha già fatto il suo esordio in Serie A. Ci prendiamo una pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta.
15: Cifadda è il bomber del fai da te.
16: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
15: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
16: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
17: Autovam, Autovam. A Cagliari, quando dici Skoda, suona così. Concessionaria Skoda Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
18: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
1: Nuovamente in diretta per il post partita di Cagliari Lecce. Sta parlando Ilic in sala stampa, sentiamo se...
19: Sto provando a conoscere ancora la squadra. Cerco di fare le cose migliori possibile, quindi sto cercando sto spazio di aiutare a giocare la squadra, però ci sono tante cose che bisogna migliorare e parlare ovviamente.
20: Ci sono altre domande? Grazie, buonasera.
19: Grazie.
1: Abbiamo sentito l'ultima risposta di Ilic, mentre dovremmo avere in collegamento Luca.
21: Pronto?
1: Sì, Luca, dici tutto.
21: Sì, buonasera. No, io vorrei dire una cosa. Abbiamo fatto un bellissimo mercato, proprio fantastico. Rispetto all'anno scorso, diciamo che siamo anche più collaudati, perché Pisacane è un grandissimo allenatore. Però mi dispiace perché è stato tantissimo...
1: Luca, ti interrompo un attimo perché abbiamo Juan Rodriguez che sta venendo in sala stampa. Riprendiamo il collegamento successivamente.
22: Ciao Rodriguez, Lele Casini, Radiolina. La tua analisi sulla partita, come è andata, e poi la sostituzione, solo per stanchezza o per qualche altro motivo? Grazie.
23: Buonasera a tutti.
2: Sì, una partita difficile contro una squadra diretta, combattivi tutti i duelli in campo, credo che l'abbiamo fatto bene, meritiamo questa vittoria, credo che sia visto come per la porta in zero. No, io bene, sto un po' stanco, preferisco che entri un compagno al 100% e non rimanere così in campo e può essere sbagliare una giocata e per non stare bene, e voglio che un compagno lo possa fare anche bene, perché lo so che lo può bene.
3: Buonasera Swan, Luca Di Leonardo 131, ti chiedo come ti trovi con Deiola come difensore centrale, in generale come ti sembra quest'anno la difesa del Cagliari rispetto allo scorso anno? Anche te ti vedo decisamente più tranquillo, più grintoso anche rispetto allo scorso anno, ti stai sempre più ambientato nel nostro campionato.
2: No, sì, è vero che l'anno scorso è arrivato a un campionato diverso, credo che quest'anno mi trovo meglio. Con Deiola bene, uno che guida a tutti i giovani, lui ha un'esperienza gigantesca, però io bene, ho più esperienza dell'anno scorso e credo che mi sto trovando meglio.
4: Ciao Gianluca Neri, Videolina, in Coppa sei stato capitano, stai avendo sempre più fiducia, continuità, è importante per te sentirti anche un po' leader di questa squadra e della difesa?
2: No, è un orgoglio per me essere il capitano di questa squadra, ringrazio ai miei compagni e anche la società perché credono in me. No, è vero che mi sento un leader, loro me lo fanno sapere così, che devo essere un leader e voglio continuare con queste lema.
23: Ciao Alberto Masu, Videolina. Ti chiedo quanto era importante vincere oggi, non solo per dopo le sconfitte con l'Inter e poi in Coppa Italia, ma visto anche l'obiettivo comune che avete con il Lecce.
2: No, sì, è vero che dobbiamo tornare a vincere contro una squadra diretta, vogliamo dimenticare la partita con il Verona e subito vincere una partita per tornare alla fiducia che abbiamo preso anche con il Parma nella prima partita.
24: Buonasera Juan, torno anche alla partita di Coppa Italia perché forse eri stato il migliore in campo fino a quel duello perso e poi per sfortuna hanno portato i punti al Verona, sono passati loro. Che settimana è stata? Come sei riuscito a svoltare anche a livello mentale?
2: No, sì, è vero, credo che ho fatto una partita anche bene, è vero che un errore nostro dopo se riconosce più questo che lo che hai fatto in tutta la partita, no, è difficile ritornare a stare bene perché mi sentivo anche bene, però doveva dimostrarlo oggi in partita. È tenuto un giorno male, con pensamento di la giocata tutto il tempo, però dopo mi ho allenato con i compagni, mi hanno detto che devo dimenticare la giocata e devo allenarmi e pensare contro Lecce di partita. Grazie, ciao ciao.
1: E queste le parole di Juan Rodriguez, che ha spiegato anche il motivo della sostituzione. Dovremmo avere ancora in linea Luca, che ci stava dicendo che era molto soddisfatto del mercato.
21: Pronto?
1: Sì Luca, vai pure.
21: Sì, cioè, no, ho perso un po' il filo del discorso.
1: Ci stavi dicendo che eri molto contento del mercato.
21: Sì, abbiamo preso Winks, Fadega, tanta gente che comunque gioca a calcio. Però a me dispiace un po' perché anche sui social leggo malumori. Secondo me stiamo andando sulla strada giusta, anche con Pisacane, un bel progetto. Peccato per lo stadio, ci manca lo stadio. Però prima o poi arriveremo anche a quello. Forza Cagliari sempre.
1: Grazie, grazie Luca. I vostri messaggi al 340 87 15 015. Gianni ci scrive: peccato che alla fine è stata troppo una sofferenza, Fadera dovrebbe migliorare la finalizzazione e stare più attento in difesa. Poi Claudio da Cagliari: bella vittoria, sono contento per Maldini, grande prestazione. È un augurio da parte di Daniele di pronta guarigione a Felici. Un altro messaggio firmato da Paolo. Salvatore Federico dalla Nord, Maldini ha chiesto il cambio, partita sofferta ma andava chiusa prima, quindi sia Rodriguez che Maldini hanno chiesto il cambio, mentre Lele ci comunica che è arrivato anche Pisacane in sala stampa.
22: Ciao mister, Lele Casini, Radiolina. Complimenti, la consueta analisi. Poi informazioni su Mattia Felici, se hai detto qualcosa uscendo, visto che gli ha dato anche un buffetto, quindi magari ti ha detto qualcosa, e poi Maldini sta toccando la gamba, se è tutto a posto. Grazie.
0: Buonasera a tutti, ma sicuramente la nota stonata di questa sera è l'uscita di Mattia, che ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce, però pensiamo questa sera a goderci questi tre punti e poi da domani analizziamo tutto come facciamo sempre. Maldini è tutto ok, era solo stanco, per cui tutto sotto controllo. Ah, mi ha chiesto anche della partita? Ok, scusa. Ma penso che questa sera era importante riscattarci, perché come ho detto anche dopo la serata di Coppa, e vi posso assicurare che mi ha ferito e ha ferito tutto il gruppo l'eliminazione, abbiamo dormito poco. Ringraziamo sicuramente la gente che dopo una debacle del genere ci ha accompagnato anche direi in modo molto morbido.
1: Un problema forse con il collegamento di Pisacane, cerchiamo di riprenderlo, di recuperarlo,
0: e ci auguriamo che possiamo far diventare sempre nelle nostre reali possibilità un'abitudine quello che abbiamo offerto questa sera, sia in fase di possesso che di non possesso.
3: Buonasera mister, Luca Di Leonardo 131, ti chiedo, oggi grande centrocampo, ottima la prestazione di Winks, Fazzini e Maldini che hanno quasi oscurato il lavoro di Adopo e di Romano. Ti chiedo, ne abbiamo parlato in conferenza stampa, si aspettava una gara da parte di Fazzini e Maldini di questo livello, è ovvio che con loro due è un Cagliari che alza decisamente il livello a centrocampo.
0: Sì, però mi piace sempre sottolineare la parola equilibrio, no? Perché se questa sera avessimo fatto un risultato diverso, una prestazione diversa, sicuramente il giudizio non sarebbe stato questo, perché magari Pisacane è presuntuoso, Pisacane gioca con tutti i giocatori di qualità. Io penso che quello che faccio ci credo fortemente, penso che sono due calciatori che hanno delle qualità, però devono capire che, come vi ho detto, che questa storia di questa squadra, di questo club, ci impone di mettere l'anima in fase di non possesso, e sono felice e vado a casa sicuramente soddisfatto, perché inizio a vedere che questi ragazzi, anche nonostante la grossa qualità, cercano di mettere impegno, di mettere corsa, gamba, anche quando non hanno la palla, e questo è importantissimo per noi.
23: Alberto Masu, Videolina. Torno sul furore, l'avevi chiesto, o meglio, era mancato in Coppa, l'hai chiesto ieri in conferenza alla vigilia, e ne ha parlato poco fa di Francesco dicendo oggi il Cagliari quel furore l'ha messo in campo e ha vinto, vincendo tutti i duelli perché aveva voglia di vincere. Cosa hai detto alla squadra da giovedì a oggi?
0: Allora, io giovedì dopo la partita ovviamente sono andato nello spogliatoio, perché sapete che ero squalificato. Ho detto di alzare la testa, perché nel calcio c'era subito un'opportunità per metterci alle spalle quella brutta partita. Però vi posso assicurare che io il giorno dopo li ho lasciati tranquilli, ieri idem, e poi oggi ho caricato la partita mettendo fuori quello che poi ho covato dentro per 48 ore. Penso che per uno che cerca di iniziare a fare il mio lavoro è importante capire che ci sono i momenti, ci sono i modi e ci sono i tempi. Io sicuramente la mia frustrazione post Verona non l'ho reposta sulle spalle dei ragazzi, anzi, l'ho tenuta dentro, ho sofferto, e oggi ho cercato di toccare i tasti giusti. E sono felice, perché secondo me la vittoria mia, del mio staff, è questa: aver avuto

0: di goderci ogni momento, di non perdere energia per le cazzate, anche quando voglio trovare la cosa positiva, quando non c'è, come l'altra sera, faccio sempre riferimento che poi la partita più importante è la vita, per cui troviamo la forza nelle cose che contano veramente, anche per poi fare meglio il nostro lavoro.
1: Buonasera mister, con Nike a tutto Cagliari, e hai parlato, abbiamo ritrattato l'argomento furore, hai visto questo furore negli occhi del ragazzo di Sugamele prima di entrare in campo, tant'è vero che non hai avuto, diciamo, tra virgolette, paura nel lanciarlo nell'ambiente della Serie A, grazie.
0: Non posso avere paura, l'ho detto già l'anno scorso, perché io con le dovute proporzioni vivo la loro stessa scena. L'anno scorso anche io ero spaventato alla prima partita, come questa sera era spaventato su Gamele, però poi la scena se la piglia chi accetta il rischio, chi accetta di dare qualcosa per poter emergere. Su Gamele se l'è meritato, gli ho detto a fine partita che se l'è meritato e poteva fare qualcosa in più, doveva lasciare tutto sul campo, diciamo che questa sera per quello che ha fatto sono soddisfatto. Però poi abbiamo messo un'altra freccia nell'arco, e questo non è banale, ne approfitto per fare i complimenti come sempre alla società, alle persone, all'area scouting che lavorano ore e ore in giro per il mondo, per l'Italia, per far sì che questi ragazzi possano diventare il futuro del Cagliari, per cui i complimenti come sempre non sono miei. O non sono solo miei, ma vanno distribuiti con chi poi li sceglie questi ragazzi.
2: Buonasera, mister, quotidiano sportivo giapponese Sahochi Shimbun Chigusa Kuraishi. Sugawara è un giocatore molto versatile, come pensa di sfruttare le sue caratteristiche, in particolare la capacità di spinta sulla fascia destra, la qualità nell'ultimo passaggio? Cioè, scusami, domanda che oggi non c'era, quindi, però essendo giornale giapponese volevo... Già menzionato dopo Coppa Italia, io so che... Ma che sì, cosa aspetta di lui?
0: Yugi è un ragazzo che ci porta delle caratteristiche precise, è un ragazzo che può fare il terzino a 4, però ha una capacità che in squadra non abbiamo, perché può giocare anche dentro al campo per poi difendere da terzino basso. Quando dico giocare dentro al campo, in base alla struttura, è un calciatore bravo tecnicamente che ti permette anche di portarlo a fare il play nell'evoluzione della struttura. Per cui è un ragazzo che abbiamo scelto, siamo felici di averlo con noi, è un professionista serio, un leader. E diciamo che Cagliari, da quando è arrivato lui, parla anche giapponese, per cui... Non è una battuta, nel senso che siamo veramente felici di tutta una serie di cose e siamo convinti che può portare un contributo importante alla causa.
2: Oggi ha giocato molto Pedro, ma può farlo lottare con Pedro e Cervo, oppure pensa di utilizzare anche insieme?
0: Assolutamente possono giocare insieme se si decide di difendere anche con 5 difensori, perché Yuki può fare anche il quinto e Zé può fare il centrale di destra in una difesa a 3, per cui si alza il livello della competizione in quel ruolo, e diciamo che in questo momento Cervo è un giocatore che ha l'occorrenza per ricoprire quel ruolo. Abbiamo fatto un esperimento l'altra sera, non è andato a buon fine, però quelle partite servono anche per capire poi tra le mani cosa abbiamo per ovviare alle difficoltà quando si presenta.
1: Grazie a tutti.
0: Buona serata, grazie.
3: Questo era Fabio Pisacane, che ha risposto anche alle domande dal Giappone. Altro break per noi, poi torniamo in diretta.
4: Per dormire, design for wellness. Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
5: Carlo Forte Tonnare, l'unico e originale tonno pescato e lavorato nella tonnara di Carlo Forte secondo le quote ufficiali sostenibili. L'unico, l'originale.
6: A Centras Veicoli Industriali, concessionario Iveco, Iveco Bus, Case Construction e Piaggio Commercial in Sardegna, a Cagliari, Sassari Muros, Olbia. www.acentras.it.
7: Fratelli Orru, la casa è dove batte il cuore. Da oltre 80 anni a Cagliari, punto di

0: Riferimento per pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Fratelli Orru, in via Santa Gilla 81. Chiama 070 28 3609.
1: Nuovamente in diretta post partita di Cagliari-Lecce, 1-0 decide il gol, ha deciso il gol di Daniel Maldini, tre punti importanti, ce l'avete sottolineato nei vostri messaggi. Dovremo però avere un tifoso in collegamento, in chiamata, Francesco, giusto? Francesco, ci senti? Francesco non ci sente. Ci senti, Francesco?
2: Sì, sì, sì. Voi?
1: Ti sentiamo, vai pure.
2: E niente, in poche parole. Mi è piaciuta la partita. Complimenti a Daniel Maldini. E la punizione comunque è andata, diciamo, non proprio a buon fine. E complimenti di nuovo a Daniel Maldini. In bocca al lupo, felici.
1: Grazie, grazie Francesco per insomma per questo tuo pensiero, anche per Felici. Continuo a leggere i vostri messaggi al 340 87 15 015. Andrea, grande vittoria del Cagliari contro una diretta concorrente, anche se con qualche sofferenza di troppo nel finale. Rispetto allo scorso anno, Pisacane sembra aver trovato finalmente un canovaccio preciso. Winx dà grande equilibrio al centrocampo, mentre Romano fa bene entrambe le fasi. Lo possiamo definire Raja Romano, quindi alla Nainggolan, secondo Andrea. Un grande in bocca al lupo a Felici, giocatore formidabile che spacca le partite e gare in corsa come pochi. Effettivamente è un'arma importante Mattia Felici, a gare in corso l'ha utilizzato così Pisacane in questo avvio di campionato, e speriamo possa continuare a farlo. Altri messaggi. Marco, partita piacevole e combattuta, il Cagliari è stato superiore anche se al momento è ancora un cantiere con tanti giovani di bella prospettiva. Poi Suarez da San Paolo, Atair Suarez da San Paolo, tre punti importanti, tre punti in sei partite, ci scrive invece Gianfranco. Contro Parma e Lecce va molto bene, avanti tutta. Maria Antonietta da Alghero, bella vittoria che ci sta stretta perché poteva finire tranquillamente 4-0, è il caso di valutare un attaccante di peso, un in bocca al lupo a Felici, speriamo niente di grave. Il mercato ovviamente è chiuso, gli attaccanti sulla carta ci sono perché c'è Kevin Carlos che rientrerà dopo il lutto, Cenzola che aspetta una miglior condizione, abbiamo visto comunque Mendy che è un giocatore su cui Pisacane punta molto, ci ha puntato molto la scorsa stagione, lo fa a maggior ragione quest'anno. E poi abbiamo lanciato anche Sugamele quest'oggi. Altro messaggio con Daniel dall'Unipol Domus, con Laura, Sofia, Melissa e Mattia. Meno male che non abbiamo fatto segnare le recuperi in Lecce perché mi sarei arrabbiato male. Grande partita di Daniel Maldini, oltre al gol un palo su punizione. Su Maldini siete tutti d'accordo oggi per la grande partita, il colpo di testa che ha deciso la gara, la punizione che davvero possono essere un fattore quest'anno, anche le punizioni al limite dell'area con un giocatore così. Michele da Cagliari, un abbraccio a Kevin Carlos che ha perso la mamma, ci uniamo ovviamente alle condoglianze come già fatto anche nel pre-partita. Tutto bene, bel Cagliari, vittoria meritata a Giuliano De Iglesias, ma non siamo felici, ovviamente il riferimento all'infortunio di Felici. Poi Franca, oggi Winx è migliore in campo insieme a Dopo, Fazzini deve migliorare, Gagliardini potrebbe fregargli il posto. Sono due giocatori molto diversi, Fazzini sicuramente più tecnico, più offensivo, Gagliardini più fisico che può dare equilibrio. E credo che sia esattamente quello che era Mazzitelli lo scorso anno, esattamente un giocatore che può entrare a gara in corso, sicuramente quando ci sarà da schierarlo titolare non esiterà Pisacane da esperienza, e a seconda delle partite potremo vedere perché no, o lui o Fazzini. Daniele da Cagliari, bella partita, troppi, tantissimi errori, se vi riguardate la partita sembrano amichevole, si passavano la palla a vicenda. secondo Daniele, poi Giuseppe, Francesco e Stefano dalla curva nord, da Bonati in curva nord, bellissimo Cagliari fino al 75esimo, poi gli ultimi 20 minuti da Cardiopalma, bravissimo Maldini in forte crescita e speriamo bene per Felici, credo sia anche normale e fisiologico quando hai giocato 75 minuti di quel livello, poi soffrire nel finale, perché il Lecce ovviamente sale, rischia qualcosa in più per provare a pareggiarla, e il Cagliari magari è anche stanco per via di alcuni cambi forzati, e non è riuscito a chiudere la partita. Poi ancora Manuel ed Enrico da Sardara, dopo una partita iniziata bene abbiamo sofferto troppo nei minuti finali, un grande Maldini, in bocca al lupo a Felici. Da Stefano, vittoria importante, 3 punti conquistati in un altro scontro salvezza. Un abbraccio ai miei amici dallo stadio direttamente da Kanazawa e Giappone per la mia luna di miele con mia moglie Valeria. Allora tanti auguri Stefano anche per insomma per il tuo matrimonio, per le nozze. Abbiamo ancora Gabriele, siamo già 6 punti più 6 sulla terz'ultima, la terza di campionato, davvero niente male, di solito alla terza di campionato eravamo abituati ad avere in saccoccia 1 o 2 punti, avanti così. Gabri da Vicenza, anche perché il Cagliari era 13 anni che non vinceva la prima partita di campionato, quindi anche normale che poi iniziava sempre un pochino in ritardo, e oggi è riuscito a replicare la grande partita di Parma. Una menzione per Mendy, Fabrizio, nel primo tempo ha fatto a botte con la qualunque permettendo più volte alla squadra di salire e conquistare campo, molto utile anche se non ha segnato, un augurio per Felici. Sì, abbiamo sottolineato la partita di Mendy, che è un giocatore molto giovane, deve sicuramente migliorare da quel punto di vista nel fare a sportellate con i difensori avversari, non è propriamente nelle sue caratteristiche, deve crescere, ma sta già crescendo e sta confrontando comunque con difensori di alto livello, perché contro l'Inter ha dovuto fare sportellate con Akanji, oggi comunque con Thiago Gabriel, che non a caso è accostato al Milan, qualcuno dice addirittura che il Milan l'abbia prenotato per gennaio, quindi non è stata una gara facile, nonostante tutto è riuscito a colpire anche un palo, il suo secondo palo in questo inizio di campionato, perché aveva colpito un palo anche a Parma, si è sbloccato invece in Coppa Italia con il Verona, e sicuramente può essere un giocatore, nonostante la giovane età, che può dire la sua. Torre, contento di questo Cagliari, ben inizio del campionato, subisce pochi gol e si affaccia molto alla porta avversaria, ci auguriamo che continui così e che ci dia tante soddisfazioni, io ne sono convinto, dice Torre. Poi quest'anno il Cagliari è molto più rapido a centrocampo, dobbiamo migliorare l'attacco, essere più cinici, ma per oggi va benissimo, è oro, 3 partite in campionato, 2 vittorie, nonostante abbiamo cambiato tantissimi giocatori, di fatto il Cagliari ha cambiato tutti i giocatori dal centrocampo in su. Sul centrocampo Pisacana ha avuto modo di lavorarci già in estate e continuerà a lavorarci in questi giorni, vi ricordo che sabato alle 20:45 il Cagliari tornerà a giocare contro l'Atalanta, il prossimo appuntamento con la Radio Cronaca. Ringrazio ovviamente Lele Casini che ci ha raccontato Cagliari Lecce, Manuel Cozzolino in regia, da Roberto Carta, buona serata.
3: Radiolina vi invita all'ascolto del post partita, un programma realizzato dalla redazione sportiva di Radiolina.
4: Sono le 21:30.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina.

0: Sono le 21 e 52 minuti.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
13: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

sena agattados a questa edizione noa de su regionale de Sardegna 1, come ti sempre bieus in paris di titulus de su sommario. Sarribu de scontunu business a presoni de Uda a Magna, su problema de sa segureza intro de espresonis, s'allarmi pus su numeru troppo artu de presoneris e gussu troppo basciu de straballadoris e in su mezzis crescere su scorri istituzionali. Colazione energetica, Patu, Intra, Sardinia e Corsica, Podefedi, Summari, Iboniri, Imparis, Duas Isulas, mobilitazioni a totus is livellus. Vaccinazione della Cabara, Zama, Varar, su divieto di spostare su bestiame.

Amenino, l'astre sta las prenas, bendi das firmas e prus a riscu bois focus. In figa di po, sa prima borta in Europa, suspetta con 1000 droni a illuminare su gelu e finza in cavudanni su comunus committeri in is eventus mannus. Ancora se volete le saluto su Assadomus, Costumeria, Isessores e Mesu, su Castedu ospiterà su Lecce in una partita giocata da due squadre a Possa Sarvesa. Pisacane confirma la sua propria formazione JB con Parma e Inter. Dunque, se ho visto in sommario, opereus con Sarribu dei presoneri de su 41 bis in Uda. Personalità di questa criminalità di organizzare, sospettaus del terrorismo internazionale e presoneri pericolosus mera. Su sistema dei presoneri speroghi viara già una bomba pronta a scoppiare, in antischi arribante 100 presoneris nous. Contro Pubagus, traballadores de finzas as assistenzia sanitaria, poi presoneris de Totuchino a Bastara e a ICI mancant as garanzias istituzionalis. A riseru isti scadesi una Maria Grazia Caligaris, presidenti de Socialismo Dritti Riforme, su bandu nuovo as assistenzia sanitaria e poi moi non tenesu novas, ma scieusu giaichi e si andau desertu. Su problema sanitario esti graimera, as articolo 30 d'uso dessa costituzione e narra Caligaris non fai differenzia sin tra personas liberas e presoneris e finza schini est in presone teni su diretto de sicurau e si preoccupaus su vostra sicurezza funti finza si straballadoris des presone ci funti troppo presoneris in prusu des chi gapinti e is operadores funti troppo vago su commenti e spiegare a Roberto Melis segretario nazionale consip chi narra non siete più scaresci su che si succede inicia a spassare a quando esistete a sderruta una sezione in trea in aristanisi e dos compagnos da traballo vunti stetius a fraccau e finse in tatari uno presoneri a ridona uno buciccoli a un agenti. E si geusu a chissionai de su 41 bis, poeta esti scorriu istituzionali intra su governo nazionali e cusu regionali. Non c'è stato un confronto in antis de aevortau in uda e centus presoneris, non esti possibili che su governo narara Piero Mandini, su presidente de su consiglio regionali, non arri ne manco vostra disposizione des presoneris e des traballadoris, des presoneris e des tribunalis de sa regioni su chi serbiara gestire meglio questo trasferimento. E già in su mese friaggio su consiglio ieri approvato un provvedimento buonai chi no a chi assa chi benedizia riara servitù carceraria. Su governo non ha rilassato la possibilità di dezziri narra Comandini. Deo greo che sa posizione dessa presidenti dei sindigus e finzas dei superatori dei espressioni dei tribunali esti su governo non vuole ridiscutere con sa regioni. Su consiglio regionale mo ieri vorrei fare una seduta straordinaria ordinaria po nai torraghino ma pari di brus difficili chi bozza raffai un ordine del giorno unico posso opposizioni con sue opposizioni. Si può riuscire con fonti di cittadini su Narara Michele Ciusa, su capo del suo gruppo del suo Movimento 5 Stelle, su governo nazionale Giorgia Meloni, anti-Scioberaus, Sardegna, Poncivai, sa presoni di sicurezza massima, Pototus Italia. Sa presidente Todde da Depira Cabai de Vigangiri Sardus, invece a Snarara Fausto Piga, su vice capogruppo dei Fratelli d'Italia, poeta Duciara e Viera di Accordio, che teneus in noi su 41 bis esti curpa de su governo Conte. No a es impianto su offshore intra Sardegna e Corsica in sbocca di Bonifacio nascere un accordo può firmai su progetto se si tentu in si siete organizzato de su giornalista Mauro Pili e se si tentu in Corsica con i rappresentanti dei consiglios comunalis e una delegazione del Sardo su chi vive in Corsica non so pensavo su chi questo progetto andrà contra sa difesa de sa natura e de sa ambiente narrerà Paolo Felici Benedetti
Bonetti, su sindigu de Sarten, contra su turismo e s'economia. Pensaus che gustu logu de preparare commentesti, né sa Sardegna né sa Corsica d'intenti a bisongiu. Su sindigu de Sarten e si su leader de su movimento indipendentista Core in Fronte de sa Corsica e capo de sa druma de sa assemblea de sa Corsica, chi poli di fai sa battaglia contra sa speculazione energetica. Se si discute de is progettus in Bocche di Bonifacio, uno in anzi de s'isola di Caprera con 30 dresi turris e un altro brusu a sud con 72 palas, 1470 megawatt in totali. Sa camminare su progetto esti già e andare in antis. Se ho scrissione di un paradiso che non vuole diventare una zona industriale in area da Mauro Pili, che dove uso scendi tutto s'economia turistica e ambientali. Esi dipendentista di sa Corsica anti annunziau una mozione urgente in assemblea di sa Corsica po su d'uso della Damini e dunque sa mobilitazioni sardo corsa ara a seguire in is mesi schibelinti. Sa dermatite bovina in Ollastra sigri a guantai virmu su bestiamini e manca is azienda antivatu is vaccinus. Is animali de pintava raise rausu e custu smingura mera is bendidas con danus manus bues allevadoris ma es prezius de tutto satru invece a siginti a manniai. In Artana se usu stetius in tra esprimus a fai vaccinus a su bestiamini in Nara Raffaele Stocchino un allevadori e mancai custu sigeus hanno dubo rispostai. Is allevadori sfuntisi primus a tenere in sicurezza sul logo, ma con il focus de gusta giras a sa riscu estimannu, con gli animali che non si volenti fuiri, cesti su varraini e stugiau, ma gli allevadori sfuntisi primus a tenere in sicurezza sul logo e dunque sa funti preoccupaus mera. I moisi de pri e comprendi quando Santa Vor risposta ai dorra gli animali, si voita poi sa azienda sdogna di si perde di guadagno. Non se usu domandendi di nai serra la stocchino ma de si la sai traballai Zeus firmus di aprili e non si vuole risigiri di aici. Milli droni in sugelu de Figari, accompagnausu de focus de artificio che non fai di sonosu. Su comunu galluresu esti su primu in Europa a ospitare su spettacolo brusmannu de schizizia di antapairo droni, immagini spantosa da chi arregora d'antan finza da si storia de s'isula. A mille persone a castiare su spettacolo in sul lungo mare. In tra i ospiti de su sindigu Giuseppe Fasolino ci viene a finza da sa presidente de sa regione Alessandra Todde. Figari un esempio su turismo, ha visitato questo comune 15 anni a oi è arrivata una trasformazione in manna spantosa, non c'è tipo sul numero dei personas ma finse sui documenti B20 sommari e i servizi che ci vunti narrara sa governadora. Su comune scomitri finse sa in Cabudani e narrara invece su sindigu questo evento serviti poi vai cresci s'economia e poi aggiurai is attività di commerciali de sa bida, poi fai sa vacanza in Sardegna de non si dascare scibruso. E si spostaus invece siamo in Susulcis, in Carbonia, poi sedizione dei 4 de Calici in piazza, in is noti gialle di quel diretti, a 11 su Carignano diventa la protagonista con is altre eccellenze de su territorio, vuoi contare sa Sardegna de su traballo, de sa tradizioni e de sa calidadi. Su Carignano e su principi de Susulcis, narrara Elvio Daniele Curreli, su presidente de su consorzio Carignano, e Ocano Vuru e usa tenni e risulta us bonus calità di manna mera. Giuseppe Caso su direttori col diretti di Castedu aggiungeri questa iniziativa servì di fai comprendi e consumadoris si importu de comporai prodotti locali spoita s'aggiura la economia del suo territorio e finza poeta sa cosa va pai e buffai de calità di fai i beni a sa saludi ma non ci voriresi subinu senza sa binnenna is bianco su des bianco su danti già fatta Isarrubius invece sa funti moi in su melo su poeta pogurpa de sa bascamanna di questi stari se sti deppia anticipai sa gira che entrare usa cominciai a fai su Carignano narra Gianluca Usai su direttori de sa cantina de Caleseda binena cominciara deci disinnantis ma de galidari arta mera accettutu sa produzione de su Carignano teneri a regioni antiga smera in su Sulcis un ugonto storico chi commenti narra Giorgia Melis assessora sa cultura
de su comunu de Carbonia est parte de sa cultura de su logu. E in Santo Enju in Moi posa de doji edizioni de Trattorando, uno dei satobius prus amausu de su territorio, che vuole impari messaius, appassionaus e curiosus in una festa dedicata a su mondo de sa campagna. Provas de abilidadi, consideratori, che ci vuole di precisioni e prus che totu esperienzia. O cannu è spostu sa data de spostau sa data de Argiolas a Cabudan ni sperendi de agattai prus pagu basca, ma cindesta c'è totu, contara Marcello Currelli, organizzatori de sa manifestazioni, e sa manifestazioni finza sa fiera agricola, coru de sa eventu e puntu de riferimentu po chi ni vuole riconosci de accanta is novidadis de su un partu. Custu è un momento de importu manu, serra ras organizzatori, po su mundu agropastorali, a undi sa tobianta esponidoris e visitadoris. Su sport in Boi, su Gasteddu, Cusumeri, Aisesores e Mesu, Assadomus, Calare in Campu, ancora, e questa porta contro su Lecce. Partire chi pesara, poi finza su Lecce, e sì, una di questa squadra chi gioca la posta a Sarvesa, e duce liberi Pisacane, chi narra, funti passerà due giornadas, ma i spunti su funti sempre ispropius. E sì, una sfida pesante, e dunque, tutti i due, la squadra di Bolinti vai tresi, finza poi. Tutti e due anti vinto sa prima partita de su campionato in trasferta, e tutti e due invece anti verdi occussa in domo. Pisacane Sciri, chi sta allenatori de su Lecce, si un uomini d'esperienza, forse su tecnico de su Gastedu ara giocai con sa propria formazione de partita scontra Parma e Inter, donendo fiducia a Winks, chi narra Pisacane in moiesi su Giorbeddu de sa squadra su play chi annusu esti mancau a su Gasteddu. Serosu con Surtimannova, andausu in Ulassa, in Moi, poi ta Sabidda, con is rocas, is tacchi, esti sempre brusu un metto dei climbers, is chi sapiculanta, e chi di beniti dedotu su Europa. Poi su Zeriburu, che gari in cunu lompiri, po sapiculai, si innamorare de su logu e decidi di atturai in Sardigna. Penso che Ulassa sia la Grecia Mere, in Surtimus annusu, narra Mattias Tesauro, ghia al Pina, finse da livello internazionali, e sono un luogo speciale e non scetti po' fai climbing. E poi bene di Mera Sports finse Andrea Lostia, su primo climber, che ieri liberavo in season una camminera de gradu noi a ai Cisi Seriara, uno dei livello sprusartu su dessa piccola sportiva. Bene uso in noi, bruschettotu insistari, poi ta custa sroca sfunti in tre sprusartu.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pacianca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Paba. Lo ascoltiamo.

0: Fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato da Ibertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonello.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau in Mamma Dolorosa, con accompagnamento all'organo del maestro Antonello Carta.
1: Sono le 22 e 27 minuti.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
4: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di quattro brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che vaghiamo festa e leriamo tutto sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato In Trese, brano di Elena Letta che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei motivi più popolari di Maria Carta è senz'altro la corsicana. Qui ascoltiamo l'interpretazione da lei resa nel suo programma televisivo Album del 1984.

0: Paola Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: Il desulese Enrico Frongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna, nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Dotato anche di una bella voce, abbiamo ascoltato Enrico Frongia in Ninna Nanna.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bye.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il calcio.

0: Todde sapeva. Sentiamo il servizio di Stefano Ferretti.
1: Non vogliamo essere trattati come la Cayenna d'Italia, impugneremo dal punto di vista del Tribunale amministrativo e poi incidentalmente anche in Corte Costituzionale.
2: Linea confermata dunque che di fatto apre lo scontro istituzionale sul 41 bis, la regione va per vie legali davanti all'arrivo in Sardegna UTA dei primi 100 detenuti in regime di massima sicurezza. La Presidente Todd evidenzia la mancanza di confronto, di accesso agli atti negati dal governo e di responsabilità anche in risposta alla ricostruzione delle opposizioni.
1: La decisione di concentrare il 41 bis in Sardegna è una decisione di questo governo e quindi questo governo se ne deve prendere la responsabilità e i parlamentari che in questo momento assecondano questo governo se ne devono prendere la responsabilità.
3: La Presidente Todd la smetta di prendere per i fondelli sardi, lei era consapevole ed era d'accordo su questa decisione. Se oggi abbiamo una sezione 41 bis auta è grazie al governo Conte.
2: Lo scontro politico in atto a livello regionale rende fin da ora difficile la trasversalità su un ipotetico nuovo documento del Consiglio per dire no alla servitù carceraria. Dalla massima assemblea sarda peraltro si ricorda l'ordine del giorno già approvato lo scorso febbraio e con procedura rafforzata chiamando in causa il Parlamento.
4: Si sarebbe potuto aprire un tavolo istituzionale, avrebbe permesso allo Stato una collaborazione regionale di enti locali e anche di altri sistemi che avrebbero permesso di governare meglio questo processo.
2: Veleni sul 41 bis a margine della conferenza stampa di Villa Devoto sul futuro dell'ex Bekert di Macchiareddu affidato alla nuova ICOM, in realtà tutta sarda, il progetto di reindustrializzazione dello stabilimento, oltre alla conferma dei 150 posti di lavoro, previste ulteriori 55 assunzioni, partenza a metà ottobre con prospettive di rilancio anche del porto canale di Cagliari.
5: Sicuramente non faremo steel cord, è superato il primo punto che è quello del personale, siamo pronti a riqualificare anche il sito dandogli più ampio respiro e facendo un centro servizi anche per le nostre lavorazioni.
6: E questa diventerà una delle principali, lo è già, ma lo diventerà sempre di più, una delle principali attività economiche e industriali di produzione del porto canale di Cagliari.
0: E l'arrivo dei 41 bis nel carcere di Uta rilancia il problema della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari per sovraffollamento e mancanza di personale. Sentiamo Maurizio Landi.
7: L'opinione pubblica è concentrata sull'arrivo dei 41 bis detenuti in regime di carcere duro e del pericolo infiltrazioni mafiose sul territorio, ma è solo un aspetto della situazione carceri nell'isola che hanno ormai raggiunto preoccupanti livelli di tensione. Con il trasferimento dei detenuti in regime di carcere duro la situazione negli istituti carcerari rischia di esplodere e non si tratta solo di strutture ma di garanzie istituzionali, visto sia dalla parte dei lavoratori sia dei detenuti, ai quali devono comunque essere garantiti servizi, come quelli sanitari.
8: Il problema sanitario è un problema gravissimo. Abbiamo una situazione veramente che fa temere.

0: La statale 131 di Cienne si è verificato un altro incidente. Al chilometro 92 in direzione Olbia un'auto è finita fuori strada ribaltandosi più volte. La conducente è stata trasportata all'ospedale di Nuoro con lievi soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Vaccinazioni completate ma resta il divieto di movimentazione in Ogliastra, stalle piene, vendite bloccate e più rischi anche durante gli incendi. Sentiamo il servizio di Daniela Usai.
1: In Ogliastra la dermatite bovina continua a tenere ferme aziende che hanno già completato le vaccinazioni. Il divieto di movimentazione blocca gli animali nelle stalle, rallenta le vendite e lascia gli allevatori senza margini, proprio mentre i costi continuano a correre.
2: Ad Arsena siamo stati tra i primi che abbiamo iniziato con le vaccinazioni e dunque adesso ci ritroviamo costretti a tenere il bestiame in azienda.
1: A rendere tutto più pesante è stato anche il fuoco, con le stalle piene e gli animali impossibilitati a essere spostati. Gli incendi delle ultime settimane hanno trasformato ogni emergenza in un rischio ancora più grande.
2: Dunque stanno facendo le scorte di foraggio con sempre rischi maggiori negli incendi, anche se l'allevatore è il primo a salvaguardare i propri terreni.
1: Il nodo adesso è capire quando potranno ripartire gli spostamenti. Per molte aziende il tempo sta diventando il vero avversario. Vaccinare non è bastato e restare fermi significa perdere reddito ogni giorno.
2: Aspettiamo che ci diano una mano, nel senso che ci facciano lavorare. Non diciamo che stiamo chiedendo l'elemosina per ristori, questo e questo. Ci facciano lavorare e ci facciano vendere i nostri capi. Perché ormai non è più sopportabile essere bloccati da aprile adesso.
0: E ora andiamo a Cabras per lo spettacolo degli scalzi. È tornato San Salvatore. Sentiamo Marco Lai.
3: Un'onda bianca che attraversa il paese fra due ali di folla e il ritorno degli scalzi a Cabras. Se all'alba del sabato la processione è vissuta in un'atmosfera più intima e raccolta, il rientro della domenica è un vero tripudio. Ciascuno ha sciolto il suo voto personale.
4: Assolutamente sì, che sia spirituale, una promessa diretta al santo, alla famiglia, a tutti.
5: È una bella emozione, soprattutto perché è una cosa che è più forte di noi, ce la portiamo nel cuore.
3: Ad accogliere Scurridoris nell'ultimo atto della corsa ci sono tanti turisti e i cabraresi, anche quelli di rientro, che vivono fuori e se possono tornano per l'occasione.
6: Sempre, cioè, ogni anno se sposto rivengo perché vi è da piangere, un'emozione unica.
7: Io non sono sardo, però è una cosa eccezionale, no? C'ho 60 anni, non ho mai visto una cosa del genere, vi assicuro.
3: Nella via Tarros la corsa si ferma, si procede al passo per ricondurre il simulacro nella pieve di Santa Maria.

0: l'ingresso in chiesa è salutato dal suono a festa delle campane, rimesse a nuovo dopo che per anni erano rimaste in silenzio. Qui il simulacro del Salvatore è accolto nuovamente da applausi e canti, nel luogo dove attenderà il 2027.
1: Sì, sempre, se Dio vuole, San Salvatore ci assiste, saremo qui a sciogliere il foto. È un'emozione troppo grande, è un atto di devozione troppo forte per noi.
2: Non era stata domani in edicola, diamo spazio alle anticipazioni con Francesca Figus.
3: Buonasera a tutti, il maestrale soffia sempre meno, non è soltanto una nostra sensazione, perché a certificarlo sono i dati dell'ARPAS. Il clima con i suoi cambiamenti domani in primo piano sul nostro quotidiano, il focus è sulla vendemmia perché il grande caldo ci ha costretto ad anticiparla in tutta l'isola. È ancora il caso 41 bis, sono ormai un centinaio i detenuti arrivati a UTA dal carcere di Viterbo e la polemica non si placa. La cronaca ci porta a Cagliari per raccontarvi il risico delle facoltà universitarie. Ecco la nuova mappa, un esempio: in Clinica Macciotta ci sarà il polo economico. Chiudiamo con lo sport, il calcio, la cronaca, il commento e l'analisi di Cagliari Lecce. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. In regalo, come sempre, un nuovo numero dell'inserto estate, tutto da leggere.
2: E noi facciamo una pausa, torniamo fra poco.
4: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zassi.

0: Lorenzo e Michele Ruffi su Radiolina.
1: Il Carignano al centro delle notti gialle della Coldiretti a Carbonia. Sentiamo Valentina Orciu.
2: Il Carignano è il principe del Sulcis, sarà sempre un ambasciatore del Sulcis e anche quest'anno avremo dei grandi risultati con grande qualità, con grandi vini.
3: Per la quarta edizione di Calice in Piazza nelle Notti Gialle di Coldiretti a Carbonia, il Carignano sta in cattedra insieme alle altre eccellenze del territorio e diventa il punto di partenza per raccontare la Sardegna del lavoro, della tradizione e della qualità.
4: È una bella iniziativa che fa percepire al consumatore due cose: da un lato il senso del consumare locale, perché si aiuta un'economia territoriale, e dall'altro il fatto che un certo tipo di alimentazione è fondamentale per mantenersi in buona salute.
3: E dalle campagne arriva un'altra protagonista: la vendemmia. I bianchi hanno già chiuso la raccolta, mentre per il rosso si entra nel vivo con il grande caldo che ha anticipato la maturazione delle uve.
5: La settimana prossima inizieremo il Carignano, diciamo una buona vendemmia complicata perché abbiamo iniziato 10 giorni in anticipo rispetto agli altri annate, però un'ottima, sembra un'ottima qualità.
3: Una produzione, quella del Carignano, che affonda le radici nella storia del Sulcis e che oggi diventa anche un modo per raccontarne la cultura.
6: La cultura viene oggi perseguita grazie alla promozione del vino, di quelle che sono le realtà che gravitano attorno alla produzione del vino.
1: Ora i riconoscimenti ai 7 personaggi che hanno portato lustro onore alla Sardegna. La cerimonia del premio Navicella ce ne parla nel servizio Giampaolo Cucuru.
7: Sulla navicella d'argento che viaggia a vele spiegate per i mari sventola la bandiera dei 4 mori. È un simbolo di scelte coraggiose, come lasciare la terra madre per trasferirsi all'estero. Da 25 anni il premio assegnato all'anfiteatro Ceruli di Porto Rotondo va a personaggi che si sono distinti nel loro campo. Dal musicista Gavino Murgia, all'epatologa Patrizia Farci, al professore universitario Giuseppe Ledda, grande studioso di Dante. Poi la giornalista Laura Capon, l'ex capitano della nazionale di basket Gigi Datome, la cantante Amy Stewart e il divulgatore scientifico Mario Tozzi, cui è andato il riconoscimento in memoria di Olimpia Matacena.
8: Sono sardi che comunque non per forza risiedono in Sardegna, ma che spesso arrivano da altre nazioni, a volte anche dall'oltremare, quindi questo sicuramente per noi motivo di grande orgoglio.
9: Parte la stagione con la federazione su tutto il lavoro sul territorio, torneremo anche in Sardegna con le academy, sono allenamenti che facciamo con i ragazzi dai 13 ai 16 anni e poi avremo la finestra invernale con la nazionale a novembre, quindi tante cose in ballo.
10: Ho scoperto la Sardegna la prima volta venendo per fare una festa di compleanno dell'Aga Khan all'Hotel Romazzino negli anni 80, era la prima volta che sono arrivata in Sardegna.
11: Qua si vive bene, insomma, non parlo solo del mare, è veramente bellissimo, ma l'interno, i paesaggi, la stessa Barbagia, quindi è proprio la qualità della vita. Dice, come mai i sardi campano così a lungo? Ecco, vieni qua e ti rendi conto di quale può essere la risposta.
1: E Vidolina trasmetterà l'evento il prossimo 19 settembre. Ora ci trasferiamo a San Gavino per una manifestazione che unisce il mondo delle campagne all'intera comunità. Il servizio di Fossoru.
12: 12 anni di motori rombanti, mezzi agricoli e passione per la terra hanno trasformato Trattorando in uno degli appuntamenti più amati di San Gavino Monreale, una manifestazione capace di riunire agricoltori, appassionati e curiosi attorno a una festa che celebra il mondo rurale attraverso spettacolo, competizione e condivisione.
13: Quest'anno abbiamo voluto cambiare la data, da luglio siamo passati a settembre. Speravamo un po' più fresco, però anche oggi è riscaldato abbastanza.
12: Tra le attrazioni più apprezzate ci sono le prove di abilità come la pedana basculante, il percorso a ostacoli che richiedono precisione, controllo e buona dose di esperienza. A completare la manifestazione è la fiera agricola, cuore espositivo dell'evento e punto di riferimento per chi vuole conoscere più da vicino le novità del comparto.
13: Quest'anno, come gli altri anni, abbiamo un po' di espositori del settore agricolo, un continuo incontrarsi del mondo agricolo e agropastorale in questa occasione, sia come spettatori sia come partecipanti alla manifestazione.
1: E ora andiamo a Siligo per il premio Maria Carta, il servizio di Franco Ferrando.
14: Quattro donne, quattro voci, una sola straordinaria materia sonora coltivata con rigore, curiosità e libertà. È stato attribuito alle Farawalla, gruppo vocale pugliese, 30 anni di carriera, il premio speciale in memoria di Maria Carta, una figura, hanno raccontato, che ci ha sempre ispirato.
15: Per la sua presenza, per il suo carattere e per la forza della sua voce. Ti rimane impresso, non te lo dimentichi facilmente. E poi ovviamente quando cominci a conoscere invece, vai un po' più in profondità con la storia della persona, allora lì diventa ancora più onorevole, diciamo, ricordare questo personaggio così importante.
14: A Siligo premiato anche il batterista Salvatore Corazza, partito da Ozieri, ha suonato con i più grandi artisti pop italiani e star internazionali come B.B. King, Patti Smith, Tom Jones. Infine, per la sezione Migrazione, il riconoscimento è andato al Circolo Sardatellus di Genova, nato nel 1956, e per l'economia all'azienda Fratelli Pinna di Tiesi.
1: E ora facciamo una pausa, ma torniamo fra poco, ci sarà la pagina sportiva e parleremo del Cagliari che è riuscito a piegare il Lecce in casa, la Domus, tre punti preziosi. Fra poco.
16: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
1: Siamo alla nostra pagina sportiva, il Cagliari che si rialza battendo 1-0 il Lecce alla Domus, decisiva la rete di Maldini al 29esimo minuto del primo tempo. I rossoblù sfiorano più volte il raddoppio, però rischiano nel finale. Gioia smorzata dal lutto di Kevin Carlos, la sua maglia è stata mostrata da Maldini proprio al termine del gol e anche dal grave infortunio subito da Felici. Sentiamo subito il servizio di Alberto Masu.
17: Il Cagliari dimentica il KO con l'Inter, il Verona si riprende la Domus e affonda il Lecce, battuto 1-0 grazie alla prima gioia in rossoblù di Daniel Maldini. Una gioia offuscata dal nuovo infortunio di Felici, che rischia di doversi fermare per una nuova rottura del crociato, e dal lutto di Carlos, che nel pomeriggio ha perso la mamma. Pisacane va sull'usato sicuro con lo stesso 11 visto nelle precedenti uscite di campionato e dopo un brivido sul tentativo di Koulibaly al 29esimo arriva l'episodio decisivo. Angolo di Fazzini e Maldini solo soletto manda la palla in rete. Il gol cambia l'inerzia della gara con il Cagliari che butta in campo quel furore chiesto al tecnico alla vigilia. Dopo l'intervento di Caprile su Sturic in chiusura di tempo, nella ripresa i rossoblù prendono possesso del campo e hanno il demerito di non concretizzare le tante azioni per chiuderla. Dopo un minuto Maldini serve Mendy che però centra il palo. Ancora Maldini in stato di grazia, prima sfiora il bersaglio e poi centra un altro palo su punizione. Entra Felici che però sente cedere il ginocchio ed esce in lacrime per un dolore purtroppo già conosciuto. Tra i sostituti c'è anche il giovane Sugamele che in contropiede rischia di festeggiare l'esordina con un gol. La gara resta aperta e il Cagliari rischia grosso con la mischia finale. Ma i tre punti restano in Sardegna e dopo quella col Parma la squadra di Pisacane si prende un'altra vittoria contro una diretta concorrente.
1: E delle condizioni di Felice e dell'importanza di riscattarsi dopo la ferita della Coppa ha parlato nel dopogara Fabio Pisacane, lo sentiamo.
18: Sicuramente la nota stonata di questa sera è l'uscita di Mattia, che ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce. Però pensiamo questa sera a goderci questi tre punti e poi da domani analizziamo tutto come facciamo sempre. Maldini è tutto ok, era solo stanco, per cui tutto sotto controllo. Era importante riscattarci perché, come ho detto anche dopo la serata di Coppa, vi posso assicurare che mi ha ferito e ha ferito tutto il gruppo l'eliminazione. Abbiamo dormito poco. Ringraziamo sicuramente la gente che dopo una debacle del genere ci ha accompagnato anche direi in modo molto morbido.
1: E ora in anteprima diamo uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda che troveremo domani in edicola sui nostri smartphone. Abbiamo sentito Francesca Figus, ma abbiamo proprio modo di vedere: l'isola ha perso il mastrale, la notizia di apertura con i dati dell'Arpas e poi la prima di Maldini che vale 3 punti. Cagliari, sprecone ma anche sfortunato, leggiamo insieme: soffre il Lecce nel finale, nella foto Daniel Maldini festeggiato dai compagni dopo il gol al 29esimo minuto. E ora siamo alla Torres, nuovamente sconfitta in trasferta. Sentiamo Emanuele Floris.
19: Torres da dimenticare, il Grosseto batte in casa il rosso-blu 2-0 in una partita dominata a lungo dai padroni di casa. Fatale il terzo turno del girone per i sassaresi che hanno sofferto il dinamismo maremmano fin dalle prime battute. Subito Fabri che si rivelerà l'enigma principale per la retroguardia ospite. Ancora lui poco più tardi con una gran botta da fuori. Zaccagno si distende in corner. Il portiere da Torres dice no anche a Pitti, arrivato in aria, ma non può far nulla sul gol di Ampollini al 39esimo. Girata a volante di pregio su imbeccato al bacio di Pitti. Vantaggio toscano meritato, qui i sardi provano a rispondere nella ripresa. 3 colpi di testa prima del quarto firmato Pennington, che centra la traversa. Continua però il monologo del Grosseto. Fabri fa le prove tecniche del gol. Tiro che si spegne sul fondo nel primo tentativo. Il secondo però porta al 2-0. Grande azione personale, difesa sassarese che non riesce a opporsi. La squadra di Greco reagisce con Pennington deviato e con lo spunto del neoarrivo Bonino subito buttato nella mischia. Marcucè sul tiro assist del piemontese. Arriva il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la seconda sconfitta in 3 partite per i rossoblù. Tante le assenze in casa Torres, Mastino azzecca e Lungo d'Agenti, Sorrentino e Scaringi. Scusanti che però non spiegano del tutto la prova opaca vista contro il Grosseto.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione della notte del TG di Vidolina. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: è mezzanotte e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

adattados a questa edizione noa de su regionale de Sardegna 1, come ti sempre bieus in paris di titulus de su summariu. Sarribu de scontunu bis in sa presoni de Uda a Magna, su problema de sa segureza intru de presonis, s'allarmi pus su numru troppo artu de presoneris e gussu troppo basciu de straballadoris e in su mezzi screscere su scorri istituzionali. Speculazione energetica, Patu, Intra, Sardigna e Corsica, può defendi su

presone, ci funti troppo presoneris in prus de ischi ci capinti e is operadores funti troppo pagos. Commenti e spiegare a Roberto Melis, segretario nazionale con SIP. Ghinarara, non si deve scaresci su che si succede, o inici la spassara, sa, candu esistete a sderruta una sezione in trea in Aristanisi e dus compangius de traballo funti stetius a Fraccau e finse sa intata di uno presoneri a ridona uno buccicoli a un agenti. E si geusu a chi si onaide su 41 bis, poi ta esti scorriu istituzionali intra su governo nazionale e cusu regionali. Non c'è stato un confronto in antis da evortau in uda 100 presoneris, non esti possibile che su governo narara Piero Mandini, su presidente del suo consiglio regionale, non ha nemmanco vostra a disposizione des presoneris e des traballadoris, des presoneris e des tribunalis dessa regione su chi serbiara può gestire in meluso questo trasferimento. E già in su mese friaggio su consiglio ieri approvato un provvedimento con chi no a chi a sa chi benedice riara servitù carceraria. Su governo non ha rilassato la possibilità di deziri narra Comandini. Deu creo che sa posizione dei sa presidenti dei sindicus e finse dei superatori dei espressioni dei tribunali esti su governo non vuole discutere con sa regioni. Su consiglio regionale moi era vorrei fare una seduta straordinaria po nai torraghino, ma pari di brus difficili chi bozza raffai un ordine del giorno unico post opposizioni. Con sue opposizioni. Si può riuscire con fondi di cittadini, su Narara Michele Ciusa, su capo del suo gruppo del suo Movimento 5 Stelle, su governo nazionale Giorgia Meloni, anti-Scioperaus, Sardegna, Poncivai, sa presoni de sicurezza massima, Pototus Italia. Sa presidente Todde da Depi Raccabai, De Pigangiri Sardus, invece a Snarara Fausto Piga, su vice capogruppo dei Fratelli d'Italia, poeta Duciara e Viera di Accordio, che teneus in noi su 41 bis esti culpa de su governo Conte. No a es impianto su offshore intra Sardegna e Corsica in sbocche di Bonifacio nascere un accordo bo firmai su progetto se si tentu in si siete organizzato de su giornalista Mauro Pili e se si tentu in Corsica con i rappresentanti dei consiglius comunalis e una delegazione de sardo su chi vive in Corsica no so pensato che questo progetto andrà contra sa difesa dessa natura dessa ambienti narrerà Paolo Felici Benedetti su sindico de Sarten contro su turismo e economia pensauso che gusto un logo de preparare un mentesti né sa Sardegna né sa Corsica di intenti a bisongio su sindico de Sarten e si su leader del suo movimento indipendentista core in fronte de sa Corsica e capo de sa druma de sa assemblea de sa Corsica chi poli di fai sa battaglia contro sa speculazione energetica se si discute de progetti in bocca di Bonifacio faccio uno in anti dell'isola di Caprera con 33 turris e un altro bruso a sud con 72 palasa 1470 megawatt in totali sa camminare sul progetto esti già e andare in antis se è questione di un paradiso che non vorrei diventare una zona industriale in area Mauro Pili che dove uso scendi tutto economia turistica e ambientali esi dipendentista della Corsica anti annunziavo una mozioni urgenti s'assemblea de sa Corsica posto d'uso della Damini e dunque sa mobilitazioni sardo corsa ara a seguire in mesi schibelinti. Sa dermatite bovina in Ollastra sigri a guantai virmu su bestiamini e manca isa di andas antivattu is vaccinus. Is animali de pintava raiserrausu e custu smingura mera is bendidas con danus manus bues allevadoris ma es precius de dottu satru invece a siginti a maniai. In Artana se usu stetius intra is primus a fai vaccinus a su bestiamini in Arara Raffaele Stocchino un allevadori e mancai custu sigeus hanno dopo rispostai. Is allevadori sfuntisi primus a tenere in sicurezza sul logo, ma con il focus de gusta gira sa sarriscu esti mannu, con gli animali che non si volenti fuiri, cesti su varraini e stu giau, ma gli allevadori sfuntisi primus a tenere in sicurezza sul logo e dunque sa funti preoccupaus mera. In moi si depri e comprendi quando Santa Borra rispostai d'orra gli animali, si voita poi s'azienda sdogna di si perdi di guadangio. Non se usu domandendi di Nai, Serra Rastocchi.

0: Ma de si lassai traballai, seus firmus de abrili e non si vori risigiri di aici. Milli droni in su gelu de Figari, accompagnaus de focus de artificio chi non fa di sonus. Su comunu galluresu est su primu in Europa a ospitare su spettaculu brusmannu de schizizia erant pairo droni. Magini spantosa da chi arregora d'antan finzas a s'istoria de s'isula. A millis personas a castiai su spettaculu in su lungo mare. Intra is ospitis de su sindigu Giuseppe Fasolino ci viera finzas a sa presidente de sa regione Alessandra Todde. Figari su, un esempio su turismo, ha visitato questo comune 15 anni a oi è arrivata una trasformazione in manna spantosa, non c'è tipo sul numero dei personas, ma finse su documenti bivinti sommari e i servizi su che ci vunti narrara sa governadora. Su comune scumite di finse in Capudanni, narrara invece su sindigu, questo evento servì tipo vai cresci s'economia, depois aggiurai i attività di scommercio de sa bida, poi fai sa vacanza in Sardegna de non si dascare scibruso. E si spostaus invece se mo in su Sulcis, in Carbonia, poi sedizione dei quattro de Calici in piazza, in is noti gialle di quel diretti, a undi su Carignano diventa la protagonista con is altre eccellenze de su territorio, o contai sa Sardegna de su traballu, de sa tradizioni e de sa calidadi. Su Carignano e su principi de su Sulcis, narrara Elvio Daniele Currelli, su presidente de su consorzio Carignano, o Canovuru e usate tenni risultaus bonus, calità di manna mera. Giuseppe Caso, su direttori col diredite Castedu, aggiungeri, questa iniziativa serve di fare comprendi e consumatori si importu de comporai prodotti locali, poita s'aggiura la economia del suo territorio e finza poita sa cosa va pai e buffai de calità di fai di beni a sa saluti. Ma non ci voriresti subinu senza sa binnenna, is bianco su, des bianco su danti già fatta, Isarrubius invece sa funti moi in su melo su poeta a pogurpa de sa bascamanna di questi stari sesti depia anticipai sa gira che entrare usa cominciai a fai su Carignano narra Gianluca Usai su direttori de sa cantina de Caleseda binena cominciara deci disinnanzis ma de galidari arta mera accettutu sa produzione de su Carignano teneri a regioni antiga smera in su Sulcis un ugonto storico chi commenti narra Giorgia Melis assessora sa cultura del suo comune de Carbonia e sti parti della cultura del suo luogo. E in Santo Engiù in Moi possa de doji edizioni de Trattorando uno dei satobius prus a mausu de su territorio che moni rimpari messaiusu appassionausu e curiausu in una festa dedicata a su mondo de sa campagna. Provas de abilidadi, sconsideratori che ci vuole di precisioni e prus che totu esperienzia. O cannu e sposto sa data de spostau sa data de Argiolas a Capudan ni sperendi de agattai prus pagu basca, ma cindesta c'è totu, contara Marcello Currelli, organizzatori de sa manifestazioni, e sa manifestazioni finza sa fiera agricola, coru de s'eventu e puntu de riferimentu po chi ni vuole riconosci de accanta is novidadisi de su un partu. Custu è un momento de importu manu, serra ras organizzatori po su mundu agropastorali a undi sato bianta esponidorisi e visitadoris. Su sport in Boi, su Casteddu, Cusumeri, Aisesores e Mesu, Assadomus, Calare in Campu, ancora, e questa porta contro su Lecce. Partire a chi pesara, poi finza su Lecce, e sì, una di questa squadra chi gioca la posta a Sarvesa, e duce liberi Pisacane, chi in Arara, funti passerà due giornadas, ma i spunti su funti sempre proprio su, e sì, una sfida pesanti, e dunque stotto is due squadra di Bolintiva e Tresi, finza poi a tutti i due anti vinto sa prima partita de su campionato in trasferta e tutti i due invece sa anti verdi occussa in domu Pisacane Sciri chi sta allenatori de su Lecce si un uomini d'esperienza forse su tecnico de su Castedu ara giocai con sa propria formazione de spartire a scontra Parma e Inter donendo fiducia a Winx chi narra Pisacane i moiesi su Giorbeddu de sa squadra su lei chi può annusu esti mancau a su Casteddu. Serosu cun Surtimanova, andaus in Ulassa, immoi poeta sabidda, curis rocas, is tacchi, e si, sempre brus un metodo is climbers, is chi sapiculanta, e chi indibeniti de dotus Europa. Poi su Zeri Buru, che gari in cunu lompiri, po sapiculai, si innamorare de su logu e decidi de atturai in Sardegna. Penso che Ulassa sia la Grecia mera in Surtimus annus, narrerà Mattias Tesauro, ghia alpina, fins da livello internazionale. È in un luogo speciale e non scetti po' fai climbing. E poi bene di Mera Sports fins Andrea Lostia, su primo climber, ghiari liberau in season una camminera de gradu noi a Icisi Serie, era uno dei livelli sprusartu su dessa piccolara sportiva. Bene uso in noi, bruschetto tu insistari, poi ta custa srocca sfunti entra sprusartu, se dunque andrà Andrea Lostia, che si è una piculadori, c'è sti prus frisco che in altro sloguso, ma i stacchi funti fin a un luogo a un disatto biai, poi vai solidarietà e a regoli di nai, commenti e spiegano un altro apiculadori, Mario Orru, che l'incuna di questa srocca toccherà ad assistemai, poi ta commenzerà a tenere un'età che te ne ha bisogno de si vista d'orra. E questa via era l'ultima nuova per questa edizione di Osidor. Grazie a vostra sigla, Osidor Gattobio, a edizione di Beni. Un saluto a tutti.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
1: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in re, del 1971.

Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.

0: È l'una e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno cari ascoltatori, le 8 e 9 minuti di questo lunedì 7 settembre, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Un buon inizio di settimana e iniziamo invece questa mattinata insieme, come di consueto, dando uno sguardo ai titoli e agli articoli più importanti pubblicati quest'oggi sui quotidiani, in particolare dall'Unione Sarda in edicola oggi. L'apertura è dedicata al problema, al caso dei 41 bis, i nuovi arrivi, l'ira dei sindaci, boss mafiosi, completato il trasferimento a UTA, ZEDA e una nuova servitù. L'allarme proteste dai territori mentre i sindacati di polizia denunciano siamo al collasso. Due le pagine dedicate, prosegue insomma quindi la scia di questi dei commenti anche delle inchieste su questo caso, due appunto le pagine interne dedicate dall'Unione Sarda, una a firma di Marco Noce: per gestire i nuovi arrivi in carcere servono almeno altri 100 agenti, sicurezza in campo i sindacati di polizia, e c'è anche l'emergenza migranti, la richiesta organici da rafforzare il nodo dei familiari dei capi mafia. Inoltre, proprio a proposito di migranti, l'ondata di sbarchi continua a Sant'Antio con l'epicentro, i casi del Sulcis, ieri intercettati altri tre barchini, uno fermato dai diportisti. Mentre Massimiliano Reis entra nel dettaglio di quello che viene definito appunto l'allarme,

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati nuovamente in diretta, Caffè Corretto di lunedì 7 settembre, sono le 8:20 minuti, proseguiamo con la rassegna stampa, con i quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera, ovviamente l'apertura di quasi tutti i quotidiani dedicate alle elezioni in Sassonia e in Germania, con la vittoria, come titolo il Corriere della Sera, l'ultradestra vince e fa paura in Sassonia, l'AfD vola oltre il 44%, Zygmunt e storia, crollo CDU, Merz sotto accusa, affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza, Salvini e Vannacci esultano, per Tajani pessima notizia, chiaramente all'interno del Corriere della Sera diverse pagine dedicate a questo voto in Germania, l'AfD oltre le previsioni, adesso l'estrema destra può arrivare al governo in Sassonia a oltre il 44%, affluenza record, dentro i rossobruni saranno decisivi le prime reazioni, Merz riunisce i vertici della CDU sotto shock e qualcuno già chiede il cancelliere. È finito, poi la ricostruzione anche di quella che è la storia dell'AfD, con dai prof anti-euro alle marce contro i migranti, la scalata in 13 anni, le reazioni chiaramente anche in Italia, Salvini festeggia vittoria clamorosa, per Tajani una pessima notizia, la maggioranza divisa sull'AfD, Fratelli d'Italia si chiede un cambio di passo, Vannacci nessun dorma, dalla Polonia alla Francia, l'internazionale di destra si prepara all'anno del voto, quindi con tutte le reazioni, chiaramente sempre dal Corriere anche le vicende dei conflitti, l'incontro con Witruf e Kushner, gli inviati USA a Kiev, Zelensky, ma sarà ancora un inverno di guerra, e poi tra Ucraina e Iran la partita doppia giocata da Putin per blindare Trump, c'è chiaramente anche lo sport in prima pagina con la vittoria leggendaria di Kimi Antonelli a Monza, il ragazzino diventa leggenda, e anche sul volley con l'Italia che ha perso la finale degli europei contro la Turchia, ma un'Italia sempre bellissima. La Repubblica invece in primo piano e in apertura appunto il buio sopra Berlino, questo è il titolo scelto dalla Repubblica, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia con il 44%, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche, il leader Zygmunt, abbiamo fatto la storia, ora il governo, appunto Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata su questa vittoria appunto dell'ultradestra, chiaramente anche la Repubblica dà spazio

in prima pagina con una bella foto al mito Antonelli. Dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza nella Formula 1. Richiami poi anche alla mediazione sui conflitti in Ucraina, gli inviati USA a Kiev, bisogna mediare, Musk contro Merz. Il giornale, il titolo, il voto in Germania, vento di Eurodestra, boom del AfD in Sassonia, 44% delle preferenze, appunto il crollo della CDU, titoli e richiami molto molto simili. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. Libero, oltre a dare il richiamo alla destra valanga alle

Nuovamente in diretta, lunedì 7 settembre, Caffè Corretto, sono le 8 e 27 minuti con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, con le notizie sportive. Iniziamo dalle pagine sportive appunto dell'Unione Sarda con l'informatore del lunedì, chiaramente titolo e prime pagine dedicate alla sfida salvezza, così la definisce l'informatore di stasera contro il Lecce per il Cagliari nella bolgia della Domus. Cagliari riscatta appunto, passa ancora per la Domus, il punto sulla gara di oggi di Fabiano Gaggini alle 18.30, lo scontro diretto per la salvezza contro il Lecce verso gli stessi 11, out Mina, Carlos, Nzola e Sugawara, terza gara in 8 giorni dopo il KO contro l'Inter, eliminazione in Coppa con anche le probabili formazioni: Caprile in porta, Zé Pedro, De Iola, Rodriguez e Obert la linea di difesa, Romano, Winks e Fazzini a centrocampo, a dopo e Maldini dietro Mendy, unica punta, anche perché davvero gli attaccanti a disposizione di Pisacane sono pochissimi, soltanto praticamente come prima punta Mendy. Pisacane sarà un Lecce a corto, gara con più fasi, in Salento chiuse la carriera da giocatore, questo anche il passato di Pisacane. Poi il tutto sulla Serie A, sulle gare di ieri con la Juve raggiunta, che ha riagguantato il Milan proprio nel finale, e le altre partite disputate ieri. E poi la storia, ecco, a firma di Lorenzo Piras, Ruben il figlio di Nenè si sposa 10 anni dopo la morte del padre a 50 anni e fa il musicista. Questo giorno fantastico è per lui, le nozze in Piemonte dove De Carvaio risiede, tifo Cagliari da quella volta che Platini mi negò l'autografo. Questo il servizio da leggere sull'Unione Sarda in edicola oggi, così come anche la decisione della FIGC: Mereu dirigerà le rappresentazioni

0: amministrative sarde. Ho sempre lavorato con i giovani perché mi sono dimesso dal Cagliari, ero stanco. Queste le parole di Bernardo Mereu, l'ex responsabile del settore giovanile rossoblu, ha accettato l'incarico della FIGC regionale. E poi tutti i risultati delle gare di ieri dalla Serie C, con la Torres che sparisce davanti al Grosseto, sconfitta 2-0, e poi anche la Serie D ovviamente, con in campionato il derby del Monastir 2-1 in casa della Cosi, il Budoni stecca la prima, e poi ancora tutte le altre gare di Coppa Italia, sia di eccellenza che di promozione, con tutti i risultati, i tabellini e le foto di queste gare. Chiaramente tantissimo spazio anche per gli altri sport, con la festa, che parliamo di volley femminile, la festa è turca, azzurro e d'argento. Orro e compagni si arrendono al tie break dopo una prova coraggiosa a Istanbul. Questo per quanto riguarda la pallavolo. Poi il tennis, Darderi ostacolo Zverev, la sfida più complicata per l'azzurro negli ottavi degli USA Open. E poi chiaramente Antonelli da Monza vede il mondiale. Gran Premio d'Italia della Formula 1, trionfo da leggenda del bolognese su Mercedes che partiva in ultima fila. Davvero una grandissima festa, e appunto di questo si parla in quasi tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport, Kimi prodigio, una rimonta leggendaria, la gente mi ha gasato, il disastro della Ferrari, Leclerc fuori a 200 all'ora. Questo appunto la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dal 19° posto al trionfo a Monza, la straordinaria impresa di Antonelli, prima pagina appunto della Gazzetta, con una bella foto di della felicità di Kimi Antonelli, che viene replicata anche sul Corriere dello Sport. Monza canta con Kimi, sarà perché ti amo. Antonelli riscrive 60 anni di storia. Dal 1966 un pilota italiano non trionfava a casa nostra. Parte in coda e stravince tra i cori dei ferraristi, un'impresa leggendaria. Mamma mia che giornata, Hamilton sesto. Stessa cosa anche da Tutto Sport. Volare, oh oh, Kimi, re di Monza, dal 19° a primo. Trionfo italiano 60 anni dopo, mio Dio cosa ho fatto, anche i ferraristi vanno in delirio per Antonelli, il fenomeno. Ora c'è il segnale orario e lo spot.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: Ancora insieme, Caffè Corretto, le 8:35 minuti di questo lunedì 7 settembre. Tra poco il nostro ospite in studio, con noi ci sarà Marco Meloni, presidente dell'ERSU di Cagliari, per parlare del problema alloggi per gli studenti universitari a Cagliari, ma anche per raccontare tutto quello che l'ERSU fa, soprattutto con le borse di studio, per permettere insomma a tutti gli studenti universitari davvero di poter seguire il percorso universitario, e raccontare insomma uno spaccato che riguarda davvero decine e decine di migliaia di ragazzi di tutta l'isola, che vengono appunto a studiare qui a Cagliari, all'Università di Cagliari. Lo faremo subito dopo la musica. Ora ci sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Erano Fabri Fibre, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8.38 minuti di lunedì 7 settembre. E mi ha raggiunto in studio Marco Meloni, presidente dell'ERS su Cagliari. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Insomma, abbiamo diversi temi sulla scrivania da affrontare, perché insomma l'Università di Cagliari ha davvero tantissimi ragazzi, studenti che vengono appunto anche a Cagliari, che non abitano a Cagliari, quindi devono insomma affrontare diverse difficoltà da sempre, e quindi insomma l'ERSU in particolare cerca di dare accoglienza in tutti i modi a questi numero esorbitante di studenti. I temi sono tanti, iniziamo da quello che chiaramente riguarda molti, ed è quello che insomma, quando uno chiaramente arriva da fuori deve poter dormire da qualche parte, quindi il problema alloggi. Chiaramente non è un argomento che dovete che l'ERSU deve affrontare da solo, anzi, e c'è effettivamente una carenza di posti letto, perché non si trovano, se si trovano sono davvero a prezzi esorbitanti.
1: Guarda, assolutamente, io penso che quando si amministra il bene pubblico occorre non nascondere le criticità. L'Università degli Studi di Cagliari e gli istituti che fanno parte del nostro target ci presentano un quadro di 4.500 fuorisede che presentano domanda all'ente regionale al diritto allo studio. In totale dovrebbero essere circa la metà degli studenti, quindi circa 13.000, ma sappiamo che 4.500 sono privi di mezzi e meritevoli secondo quelli che sono i nostri standard. Di loro 1.432 ci hanno presentato domanda per le nostre residenze e abbiamo 480 posti a disposizione. Sono circa 80 in più dell'anno scorso, ma chiaramente non bastano per soddisfare la domanda e per, in particolare per la situazione di Cagliari col caro affitti, difenderli e permetterli appunto di poter studiare. Quello che stiamo facendo è sicuramente crescere con le nostre residenze che stiamo ristrutturando. Abbiamo 28,5 milioni di euro per rimettere in piedi tutte le residenze. Adesso dopo 10 anni apriamo via Montesanto con 74 posti esatto. Letto, speriamo piano piano di poter aprire la totalità di via Biasi, di via Businco, di via Trentino, e abbiamo i soldi per la costruzione dell'82 del campus di via della Playa e per riaprire via Roma dopo il 2012. Però chiaramente questo necessita i tempi, i lavori pubblici necessitano tempi, quindi abbiamo chiesto alla regione, abbiamo ottenuto in manovra 12 milioni di euro sulla triennalità per andare nel mercato degli affitti, nel mercato dei privati, affittare case per gli studenti e dargliele. Chiaramente insomma c'è da organizzare, il pubblico delle tempistiche burocratiche di gare d'appalto che ovviamente vanno rispettate, ma speriamo di iniziare con una sperimentazione già nel corso di quest'anno accademico e entrare a regime nell'anno accademico prossimo.
0: Ecco, i numeri che hai elencato fanno capire bene qual è la situazione, ma sono in aumento, nel senso, oppure diciamo che la situazione di richieste di alloggi da parte degli studenti è abbastanza lineare nel tempo?
1: Guarda,
0: stanno crescendo.
1: L'Università di Cagliari sta facendo un grande lavoro per tenere il numero di studenti, perché chiaramente col calo di natalità è un tema complesso. Le proiezioni ci dicono che ci sarà una contrazione dell'università, a meno che l'università non diventi attrattiva per persone, innanzitutto per i sardi, perché abbiamo un tasso di abbandono enorme o di persone che vanno fuori, ma anche per l'esterno. Quindi le domande sono in aumento lieve fondamentalmente, ma in realtà raccontano solo un pezzo della storia. Molte persone non fanno domanda perché già sanno che non avranno le residenze, e quindi quello che fanno è direttamente affacciarsi al mercato. Se 10 anni fa affacciarsi al mercato presupponeva un investimento, sì, sicuramente importante, ma ragionevole, affrontabile, oggi chiaramente con i prezzi degli affitti e competendo con i B&B a Cagliari diventa tutto diverso. Per questo che siamo più importanti probabilmente di quello che eravamo 20 anni fa.
0: E sicuramente dovete affrontare davvero tante problematiche, non solo quella appunto degli alloggi che abbiamo affrontato adesso, ma anche quella del fatto che ci sono dei ragazzi che hanno difficoltà anche nel pagare le rette, l'iscrizione, e su questo è stato fatto molto. Ne parleremo dopo il brano musicale e anche il meteo. Ora c'è Blondie con Maria.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora.